0: non sono arrivati i ristori per l'esproprio dell'area in cui è stato costruito il centro nautico, la parte a mare. E c'è un rimbalzo di responsabilità tra struttura commissariale dei giochi e Comune di Taranto. Chi deve risarcire queste famiglie? E poi oggi, 20 maggio, siamo alla vigilia del TEF, del Taranto Eco Forum, e avremo con noi e tornerà a trovarci Patrick Poggi, ideatore di questa bellissima realtà di Route ETS, e ci racconterà da domani che cosa ci apprestiamo a vivere. Chiuderemo poi con una notizia particolarmente significativa. Avete presente le concessioni balneari, i lidi? Il comune di Ginosa ha avuto ragione al Consiglio di Stato, che insomma ha dichiarato legittime le gare che ha fatto l'amministrazione guidata dal sindaco Vito Parisi. Sono state depositate 8 dalle 14 sentenze emesse e tutte sostanzialmente danno ragione al comune, una notizia non di poco conto se considerate che Ginosa è sostanzialmente una sorta di apripista, di Ariete in questo campo delle gare, delle nuove gare per le concessioni. Ma i dettagli naturalmente ve li racconteremo nel corso di questa puntata, insomma una puntata particolarmente ricca, quindi non muovetevi dai 96.5 dal canale 94, sono le 7.24 e c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole, in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.

0: domani con l'oroscopo di Maya.
1: E grazie a Maya per averci raccontato anche oggi i consigli delle stelle. Adesso invece noi scendiamo tra le strade e andiamo nella nostra edicola virtuale a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali. Cominciamo come sempre con Corriere del Mezzogiorno, che apre con la cronaca sindacale. Vertenza Natuzzi, prima intesa, accordo con i sindacati per cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivo all'esodo. Nel nuovo incontro del 27 maggio al Mimit, focus sul piano industriale di Sciascio, addetti in sicurezza. E si torna a parlare sul Corriere del Mezzogiorno delle prenotazioni alterate al CUP di Taranto. Vi ricordate? Il titolo è prenotazioni alterate dalla sede centrale CUP, l'inchiesta si allarga. Ancora il collega Della Rocca che racconta che secondo gli accertamenti condotti dalla procura di Lecce, le manomissioni delle liste d'attesa sono avvenute dagli uffici di Viale Virgilio del centro unico di prenotazione, quindi dalla sede principale, con alterazioni evidenti rispetto ai tempi abituali, come i soli 9 giorni per una risonanza. E poi si parla anche qui, di anche sul Corriere del Mezzogiorno, di Ginosa. Alt a 4 stabilimenti, il comune di Ginosa vince la battaglia del mare, avvio d'estate agitato a Marina di Ginosa con il Consiglio di Stato che ha dato ragione al comune e fa scendere da 20 a 16 il numero degli stabilimenti balneari in ossequio alla direttiva Bolkestein. Il sindaco Parisi ha commentato: una sentenza forte e chiara. E tra un po' ascolteremo qui in diretta a Cittadella la voce del primo cittadino di Ginosa. Ora però ci spostiamo e diamo uno sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che titola con i costi del buco. Sanità, il deficit cresciuto per bollette e spese elettorali. Schittulli, parlavano di una Ferrari, ora è da rottamare. E al centro della pagina anche qui la cronaca, il lavoro, Natuzzi, c'è l'intesa, addio chiusure e CIG ridotta al 62%. Sulla Gazzetta si parla anche di Bakary Sakho, i risultati, i primi risultati dell'autopsia fatta ieri, letale una delle 3 coltellate. Ora le indagini si concentrano su telefoni e altre videocamere. Gli esperti dovranno controllare che i sistemi di videosorveglianza del locale per assicurarsi che fossero realmente non funzionanti. Al centro dell'interesse degli inquirenti c'è il bar Fontana, ma attenzione, quello che emerge dall'autopsia è che purtroppo uno dei colpi è stato fatale e che soprattutto Bakary non sarebbe salvato quando anche i soccorsi fossero arrivati in tempo. Ma insomma, il resto ve lo raccontiamo tra pochissimo, perché ora sono le 7:31 e c'è per noi la New Hit.
0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

8.44, Francesco Gabbani su Cittadella. Torniamo a dare uno sguardo alle testate giornalistiche in edicola questa mattina e passiamo, dopo Corriere Gazzetta, proprio all'edicola. Locazioni brevi, la stretta di De Caro, regolamentato il Far West. Si parla sostanzialmente di B&B e alloggi brevi. Si cerca di dare una sistemazione a una vera e propria giungla in Puglia, in particolare dalle parti del Barese e del Salento. E di spalla l'autopsia su Bacari e le coltellate, il pezzo firmato dal collega Vittorio Ricapito. Al centro della pagina invece, droga ed estorsioni, 13 arresti nei guai un candidato del PD, l'inchiesta ha avuto inizio dalla denuncia di un imprenditore vittima di taglieggiamenti, gli ordini partivano da Panarelli, già in carcere in contatto con i clan di Bari. Il blitz della procura ieri a Conversano, è stato arrestato un candidato del Partito Democratico. Chiudiamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia che apre il giornale con la cronaca. Bacari al setaccio, chat e social, gara di solidarietà per i funerali, i dubbi sulla tempestività della chiamata al 118, il difficile rientro della salma in Mali. E poi il dramma di Avetrana, si toglie la vita a 18 anni, l'ombra del bullismo e l'appello dei genitori, chissà adesso parli, il pezzo firmato dal collega Nazareno di noi. Al centro della pagina Natuzzi, l'intesa dopo la tempesta, cassa e svolta verso il rilancio. Racconto di Lucia Iaia che parla del tavolo al ministero, ammortizzatori ridotti, ora il piano industriale. Chiudiamo con contro erosione e mareggiate, pronti 26 milioni per i comuni, lo stanziamento della Regione Puglia in vista della bella stagione in Italia e soprattutto, diciamo, dalle nostre parti. Chiudiamo con la Vestas, no ai trasferimenti a Melfi. Firmato l'accordo, nuove soluzioni, e proprio da Vestas ripartiremo con i nostri approfondimenti dopo la musica. Avremo con lui Pasquale Caniglia di FIOM CGL che ci racconterà i dettagli di questo accordo raggiunto dai sindacati e la Regione Puglia, che sostanzialmente mette al sicuro i lavoratori dell'azienda della provincia di Taranto. Adesso però noi ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo, appunto, cerchiamo di spiegarvi ogni tanto una buona notizia, anche insomma con la cronaca sindacale, delle tante vertenze che sono aperte, ogni tanto qualche risultato si raggiunge, e oggi cercheremo di raccontarvi quali sono quelli risultati raggiunti dai sindacati per i lavoratori di Vestas. Quindi restate con noi.

0: One Republic con Need Your Love. Siamo tornati in diretta e, come annunciato, cominciamo i nostri approfondimenti questa mattina. Cominciamo con con la cronaca sindacale, con una buona notizia che arriva per i lavoratori della Vestas. L'avvertenza si chiude con un accordo firmato ieri dalle organizzazioni sindacali nella sede della presidenza della regione Puglia. Però i dettagli li chiediamo a Pasquale Caniglia di FIOM CGL Taranto. Buongiorno, ben trovato Caniglia.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie per aver accettato. Allora, come finisce questa storia? Ricordiamo, storia partita dalla decisione di Vestas di trasferire a Melfi la parte logistica, diciamo, i lavoratori che si occupavano del magazzino di Taranto. Mi corregga se sbaglio, Caniglia.
1: Sì, esattamente.
0: Ok, come si è chiusa questa vicenda? Quali sono le offerte che siete riusciti a garantire ai lavoratori?
1: Sì, innanzitutto permetto, diciamo, di ringraziare, perché poi ogni volta che si termina un'avvertenza fondamentalmente si pensa all'accordo, però, diciamo, si tralascia tutto quello che è il passato, così come dicevi, no? Il fatto che comunque i lavoratori hanno fatto 22 giorni di occupazione, hanno perso comunque quasi un mese di salario per raggiungere, diciamo, questo accordo, quindi è importante comunque sottolineare questo, e in un momento del genere di crisi non è semplice, diciamo, rinunciare a un mese di salario. Detto questo, abbiamo trovato un accordo di sintesi rispetto alla ricollocazione di alcuni lavoratori. Ieri, così come abbiamo detto in regione, la vediamo come organizzazioni sindacali come una mezza vittoria, e mi spiego, nel senso che siamo riusciti comunque a tenere i lavoratori su Taranto, e quindi sono stati trasferiti quasi il 70% di loro presso la società Vestas Blades, che è, diciamo, la società che si occupa della produzione delle pale, mentre Vestas Italia si occupa della manutenzione dei parchi eolici e, come diciamo, hub logistico. Quindi comunque siamo riusciti a tenere i lavoratori su Taranto, e poi altri hanno deciso di lasciare Vestas con un incentivo, quindi abbiamo comunque trovato un accordo. Resta il rammarico comunque, a parte le organizzazioni sindacali, di aver perso comunque un presidio industriale su Taranto, e come ben sa, quando si perde un presidio industriale, comunque sì, abbiamo pensato ai lavoratori dei diretti, però c'è comunque intorno un mondo, diciamo, dell'indotto. Penso ai servizi di guardiania, penso ai servizi della manutenzione impianti, penso ai servizi dei lavoratori, dei lavoratrici, delle pulizie. Quindi comunque su queste resta, diciamo, il rammarico di aver perso appunto un presidio importante che c'era su Taranto da oltre 20 anni.
0: Come che cosa succederà adesso? Quindi i lavoratori possono scegliere la decisione è vincolata?
1: No, assolutamente, è stato tutto fatto su base volontaria. Tra l'altro i lavoratori, già alcuni a partire dal mese di aprile, hanno iniziato a lavorare presso la società Vestas Blades, è tutto esclusivamente su base volontaria, quindi sono i lavoratori che hanno deciso di spostarsi oppure accettare, diciamo, l'incentivo. Quindi da questo punto di vista è stato comunque, diciamo, un ottimo risultato raggiunto, quindi nessuno è stato obbligato a prendere una decisione piuttosto che l'altra.
0: Che risposte avete avuto da loro, Caniglia? Erano soddisfatti? Si aspettavano di più? O insomma?
1: No, i lavoratori ovviamente erano, diciamo, seppur rammaricati di aver lasciato il posto di lavoro, alcuni, ripeto, erano da oltre 20 anni lì in Vestas Italia, in Ludovico Ariosto 2, si sono, diciamo, trasferiti di un centinaio di metri verso la società Vestas Blades, che si occupa appunto della produzione della pala. Comunque erano contenti e soddisfatti, perché in questo caso, diciamo, mai come in questo caso la lotta paga, nel senso che hanno comunque, ripeto, fatto 22 giorni di occupazione, hanno perso salario, ma poi comunque si sono ritrovati fortunatamente non essere trasferiti a 200 km da casa, che, come avevamo detto, fondamentalmente era un licenziamento mascherato, perché trasferirti a 200 km da casa, dove vivi, dove hai la famiglia, dove hai i figli che vanno a scuola, fondamentalmente era mettere i lavoratori in condizione di lasciare Taranto. Invece da questo punto di vista, diciamo, siamo stati bravi, e sono stati bravi loro con le loro rivendicazioni a comunque rimanere su Taranto, sono stati ricollocati presso Vestas Blades. Diciamo, il rammarico resta più dal punto di vista sociale nostro, di aver perso un ulteriore presidio industriale in un territorio già particolarmente complesso e complicato.
0: Io poi me lo sono perso per strada sta roba, Caniglia, ma perché Vestas a un certo punto ha deciso di accorpare questa parte logistica?
1: E questo è molto interessante. Infatti il problema vero è che non si tratta di, diciamo, un settore in crisi, quindi non c'è l'aspetto, diciamo, semplicemente una riorganizzazione di tutta l'area Med, che comprende anche Spagna, Grecia, Germania, Francia, quindi tutta l'area del Mediterraneo, diciamo. E quindi hanno deciso di accorpare e spostare l'hub logistico per una questione puramente organizzativa presso il service, diciamo, in Basilicata. Quindi questo ovviamente ha creato ancora più rabbia, perché non c'era, ripeto, una situazione di un'azienda in crisi, e quindi dovevamo tamponare una situazione in crisi, ma semplicemente una riorganizzazione, un reset, così chiamano loro, dal punto di vista organizzativo. Quindi una
0: Grazie.
1: logica industriale non c'era, è puramente.
0: Io non lo sento più. Caniglia, c'è ancora?
1: Sì,
0: Sì,
1: io
0: dicevo,
1: vi
0: finisca
1: sento.
0: pure il pensiero. Io stavo per chiudere perché siamo andati oltre il nostro tempo.
1: No, quindi dicevo, resta comunque il fatto che non c'è una logica, diciamo, industriale, ma semplicemente una riduzione di costi, che ovviamente, come in tutti i casi delle multinazionali, il vero prezzo, diciamo, del biglietto, come si dice in questi casi, la pagano poi i lavoratrici e i lavoratori, che purtroppo si vedono perdere soppresso il posto di lavoro.
0: Grazie a Pasquale Caniglia di FIOM CGIL per essere stato con noi, per averci raccontato i dettagli di questa vertenza. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Tra pochissimo invece qui su Cittadella parliamo del ritorno delle circoscrizioni. Ve le ricordate? Ci racconterà tutto Fabio Venere, quindi non andate via, c'è un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con

0: L'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Luca Carboni alle 7.52 il nostro Rewind. Torniamo invece al presente per parlare di quello che accade nella nostra città e magari uno sguardo al futuro, chissà, forse prossimo, nel quale potremo tornare a vivere, non so se ve le ricordate, le circoscrizioni, i quartieri di Taranto che un tempo erano istituzionalizzati come Isola Porta Napoli, Borgo, Trecarrare e Battisti, e che poi insomma nel 2005 furono accorpati dall'allora amministrazione Di Bello, e beh, forse torneranno. Ci sta lavorando la Commissione Affari Generali, lo scrive questa mattina sulla Gazzetta Fabio Venere, che è collegato con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci guarda e ascolta in questo momento.
0: Allora Fabio, raccontaci un attimo.
1: Sì, la tua sintesi è giusta. La Commissione Consigliare Affari Generali sta lavorando già da almeno una settimana sui vari passaggi formali da compiere per arrivare sostanzialmente all'obiettivo che tu accennavi poco fa. In primo luogo bisogna modificare lo statuto comunale, che nella sua parte iniziale prevede ancora le circoscrizioni soppresse per legge nel 2010, tant'è che gli ultimi consigli circoscrizionali a Taranto esaurirono il loro compito nel maggio 2012, e ovviamente in forme diverse, così come insomma varie leggi poi succedutesi negli anni hanno disegnato questo nuovo ruolo. Giusto per chi fosse interessato, le circoscrizioni in Italia esistono ancora, ma solo per i comuni superiori ai 250.000 abitanti. Taranto, come sappiamo, ormai è ben al di sotto dei 190.000, quindi già all'epoca era stata tagliata fuori, ovviamente ancora di più adesso, visto che negli ultimi 16 anni gli abitanti ne ha persi. Ma tant'è, tornando all'attualità, si sta lavorando a questo progetto. Successivamente, superato questo primo step formale relativo allo statuto, Francesco, la Commissione prima e il Consiglio Comunale poi dovranno pubblicare un avviso aperto sostanzialmente a tutti i comitati che già ci sono, peraltro alcuni sono anche storici, nei diversi quartieri della città. Sostanzialmente, ora la faccio breve, dicendo chi vuole far parte del comitato del quartiere X o Y sostanzialmente ci faccia sapere. Poi infine ci sarà un terzo passaggio, quello un po' più decisivo, regolamentare, procedurale, in cui il Consiglio Comunale dovrà stabilire come poi verranno individuati i presumo 16 o 14, non di più, non di meno, componenti dei vari consigli, come verrà eletto il presidente. Di certo non voteranno più gli elettori, e di certo chi ricoprerà questi ruoli nel prossimo futuro lo farà solo in maniera gratuita, quindi senza costi per il comune.
0: Che cosa permetterebbe questo decentramento amministrativo? Cioè, sostanzialmente stiamo parlando, Fabio, di avere, tra virgolette, tornare ad avere prossimità rispetto ai cittadini?
1: Beh, sì, questo è sicuramente l'obiettivo primario che io mi sento di condividere, perché insomma con i loro pregi e i loro difetti, però le circoscrizioni nel passato sostanzialmente hanno avuto questo compito appunto di fare da pungolo all'amministrazione comunale per ridurre le distanze dei quartieri, soprattutto quelli più periferici, verso il palazzo, in questo caso verso il palazzo di città. Quindi ecco, parliamo senza conoscere ancora la bozza di regolamento, ma immagino che, viste le restrizioni normative di cui prima facevo cenno, che avranno sostanzialmente compiti consultivi, tenderei ad escludere, non essendo più a suffragio universale, che possono avere un'autonomia finanziaria come

0: hanno attualmente i municipi di Roma, di Bari o di Genova, per dire una, e come in piccola parte all'inizio del 2000 riuscirono ad avere, ebbero anche consigli di circoscrizione di Taranto, poche, insomma, cifre di basso importo, se non sbaglio 20.000 euro all'anno, insomma, per il verde, per qualche piccola iniziativa. Ora vado a memoria perché sono passati davvero più di 20 anni. Questo aspetto tenderei ad escluderlo, però di certo potrebbero avere con ruolo consultivo, quindi di proposte, di incontri, per appunto segnalare i vari problemi.
1: Fabio, chiudiamo al volo. Quando secondo te tutto questo sarà, diciamo, davvero concreto?
0: Ma senti, tutti, come dire, gli atti che provengono dalla Commissione Affari Generali, o meglio, quasi tutti per legge hanno una tempistica abbastanza rigida, perché è proprio la legge che lo prevede, nel senso che ogni atto di modifica allo statuto, ecco, quindi il primo passaggio di cui parlavo inizialmente, bisogna, per essere efficace, poi deve attendere 60 giorni dall'approvazione del Consiglio Comunale, perché potrebbe esserci un ricorso al TAR,
1: Chiaro,
0: visto che lo
1: chiarissimo.
0: statuto è la nostra Costituzione, come dire. Quindi, insomma, è evidentemente poi devi, tutto vale, ogni atto, e poi devi aggiungere 60 giorni per rendere efficace. Quindi poi ci vuole il passaggio in Commissione, in Consiglio, insomma, per quest'anno ovviamente tenderei ad escluderlo. Io spero che possa essere, insomma, approvato entro il 2027, in modo che ragionevolmente alle prossime, o alle prossime consultazioni, o se è possibile in corso d'opera, ma dipende da quello che scriveranno i consiglieri del testo, si possa tornare ad avere questi comitati di quartiere che, come dicevi inizialmente tu, una delle poche certezze che abbiamo sono il numero saranno 6, appunto non 10, quindi così come erano state accorpate. E non ci saranno indennità, questo qua l'abbiamo già detto. E poi un altro aspetto su cui sono tutti un po' d'accordo: i componenti non dovranno essere immediatamente riconducibili a partiti politici o organizzazioni sindacali.
1: Penso a quelli che ci sono adesso, Fabio, cioè, penso per esempio al Comitato Città Vecchia piuttosto che al
0: Sì.
1: Comitato Borgo Virgilio, cioè, questi gruppi, tra
0: Anche le
1: virgolette,
0: Pro Loco, anche
1: anche
0: le
1: le
0: Pro
1: Pro Loco,
0: Loco,
1: penso a
0: quindi
1: San Vito per
0: concordo,
1: esempio, no?
0: certo.
1: Dovranno candidarsi sostanzialmente,
0: Beh,
1: mettiamola così.
0: da quello che, ovviamente non in blocco, insomma, da quello che dalle prime informazioni che sono filtrate, che noi abbiamo riportato giù sulla Gazzetta, sembrerebbe proprio di sì. Quindi immagino che qualche loro rappresentante dovrà far sapere al comune c'è la disponibilità di un nostro rappresentante di 3, di 4, di 5. Poi ovviamente bisogna tenere, come dire, insieme tutte le varie esigenze, perché in alcuni quartieri magari non hanno comitati, altri ce ne hanno più di uno.
1: Chiaro.
0: Quindi evidentemente poi non so come. Ecco, il presidente verrà scelto all'interno dell'assemblea, questo è chiaro. I componenti, sinceramente, immagino che verranno indicati al Consiglio Comunale, però bisogna aspettare i bandi e gli avvisi pubblici per capirne un po' di più.
1: Che bello che erano invece i comitati spontanei, ma bisogna. Vabbè, niente, scusami, stavo ragionando per fatti miei, Fabio, lasciamo
0: Beh,
1: perdere.
0: sì, no, vabbè, lo spontaneismo va bene, però magari insomma, avere anche una sede a disposizione,
1: No,
0: insomma, dei vari
1: certo.
0: comunali,
1: Però la
0: l'assessore, insomma,
1: bellezza di un
0: che.
1: comitato è che è spontaneo, capito? Che in qualche modo non deve rispondere a logiche di partito o a chi ti ha messo in quel comitato. Quindi, come dire, non ha paura di fare azioni, tra virgolette, sgradite al comune. Ma insomma, questo vediamo che cosa
0: Vabbè, poi
1: accadrà.
0: vediamo, insomma,
1: Certo.
0: dipende anche da chi ne farà
1: Da chi ne
0: parte,
1: farà
0: insomma, poi.
1: parte. Grazie a Fabio
0: Certo,
1: Venere, di collega di Gazzetta del
0: grazie a voi.
1: Mezzogiorno. Buona giornata e buon lavoro, Fabio.
0: Buona giornata e buon lavoro a tutti e tutte.
1: Noi ci fermiamo per un po' di informazione. C'è il giornale radio quando torniamo la musica e poi vi raccontiamo dei giochi del Mediterraneo e della situazione dei viticoltori. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
5: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale prima della sua partenza.

0: resistenza, il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
1: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. E questo clima ad alta tensione in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios, che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
0: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
1: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
0: I tre sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
1: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: cattive abitudini. Alle 8.08 siamo tornati in diretta dopo questa new hit. È il momento di parlare di giochi del Mediterraneo e di mitilicoltori, perché come sapete nella ex banchina torpediniera è stato costruito, sta nascendo il centro nautico e il campo di regata in mare. È stato realizzato sottraendo di fatto le aree ad alcuni mitilicoltori che sono stati indennizzati e ristorati. In alcuni casi però questi ristori non sono arrivati, le responsabilità si rimpallano tra struttura commissariale dei giochi e Comune di Taranto, e intanto queste famiglie aspettano di essere rimborsate. Ci racconta tutti i dettagli di questa storia Valentina Castellaneta.
1: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
2: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
1: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
2: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
1: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
2: 30.000 euro per tre imprese, le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
0: Insomma, qualcuno si siede a un tavolo e faccia due conti con queste famiglie che devono sopravvivere, altrimenti, come dice giustamente Valentina Castellaneta, né cozze né rimborsi, e insomma non si sopravvive così. 8:11, noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece vi raccontiamo del Taranto Eco Forum. Siamo ormai alla vigilia dell'edizione 2026, avremo con noi Patrick Poggi e ci faremo raccontare insomma gli ultimi dettagli, gli ultimi allestimenti di questa bella realtà che coinvolge tante imprese di qualunque livello, ma tutte accomunate dalla volontà di parlare di sostenibilità e di futuro. Vi lasciamo adesso però con un po' di musica, vi lasciamo in compagnia di Charlie Puth e della sua Beat Yourself Up.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione.

0: stagione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella.
8: Rewind.
7: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Tina Turner alle 8:23 su Cittadella. Bentornati in diretta, questo è Buongiorno Taranto e naturalmente vi stiamo raccontando i temi, gli argomenti principali di questa giornata e naturalmente non possiamo alla vigilia dell'edizione 2026 non parlare proprio oggi del TEF, del Taranto Eco Forum, e diamo il bentornato qui a Cittadella a Patrick Poggi. Buongiorno Patrick, bentrovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e tutti.
0: Mancano 24 ore, insomma, minuto più, minuto meno, grande giornate di grandi allestimenti, di preparazione, di ultimi ritocchi. Come siamo per questa edizione 2026, Patrick?
1: È un'edizione impegnativa perché il forum è cresciuto tantissimo in questi anni come partecipazione di soggetti proprio partecipanti, come direzione scientifica, come comitato scientifico, quindi è sempre tutto più grande, insomma.
0: Lasciami
1: passare questo termine semplice.
0: Sai una cosa, diciamo, conoscendo i partner di queste edizioni, incontrandoli in queste mattine, facendo due chiacchiere con loro, sai qual è la cosa che spesso ho sentito ripetere? È che TEF è un luogo di incontri e di costruzioni, come dire, sostanzialmente diverso dagli altri, e credo che questo sia, lo dico io, magari tu puoi non essere d'accordo, non lo so, però credo che forse sia la più grande delle soddisfazioni che ci possa essere quando metti in piedi una baracca come questa, Patrick, o no?
1: Sì, perché alla fine è la più grande soddisfazione, perché poi è un punto vero di incontro e di confronto, però che lasciami dire, e lo vediamo da oggi, in questi anni di costruzione di confronto, ha poi una caduta.
0: Una caduta e abbiamo perso Patrick. Che è successo? Cioè, appena detto abbiamo una caduta, proviamo a ricollegarci al volo con Patrick Poggi, che vi ricordo di ETS Eurota ETS, diciamo l'anima di TEF, di Taranto Eco Forum, che comincia domani 21 maggio e dopodomani 22 maggio. Tanti panel, tanti interventi, tanti momenti di confronto per parlare di sostenibilità, tecnologia, futuro, in una terra oggettivamente che di sostenibilità non solo ne ha bisogno da un punto di vista tecnico, ma anche proprio da un punto di vista ideale. Comincia davvero anche a scuotere in qualche modo le coscienze della società civile e delle imprese, cominciare a pensare davvero in maniera diversa. Le occasioni per farlo ci sono, ma ci sono anche le potenzialità per poter parlare a Taranto di tutto questo, perché alcune delle realtà che sono venute fuori dalle precedenti edizioni di TEF hanno dimostrato che, insomma, a Taranto c'è una grande capacità di fare impresa, di avere visione, che quindi mettere insieme quelle realtà sane e in qualche modo ormai non solo necessario, ma quasi, ecco, doveroso per poter dare un cammino, un percorso diverso a questo territorio, alla sua comunità. Siamo in grado di ricollegarci in questo momento con il nostro Patrick Poggi. Eccolo qua, lo rivedo, anche se l'immagine, no, eccolo qua, sì, adesso lo vedo. Patrick, ci siamo lasciati sulla caduta ed è stata,
1: insomma,
0: sì ti sentiamo, ci siamo lasciati sulla caduta ed è stata veramente quasi fisica la cosa. Lui mi sente? Patrick, mi senti? Sembra di no.
1: Mi sentite?
0: Io ti sento, Patrick, tu mi senti?
1: Sì.
0: Eccoti.
1: Sì, ti sento.
0: Ci dicevamo, parlavamo poco fa, cioè ti abbiamo lasciato sulla caduta, poi è stato, come dire, anche fisico, diciamo, tecnologico.
1: Sì, la caduta. Le telefonate in ingresso, scusatemi.
0: Lo so, sono tutti quelli che guardano Cittadella che ti vogliono disturbare in questo momento, ma noi sappiamo resistere ai boicottaggi. Allora, Patrick, ci dicevamo che è una delle più belle soddisfazioni.
1: Sì, penso la più grande, perché poi alla fine raccogliamo un valore tangibile da questo confronto, no? Noi non ci dimentichiamo che oggi facciamo un tour, diciamo, di tutte le realtà che in questi anni hanno presentato dei progetti che poi, appunto, sono diventati tangibili, quindi hanno delle ricadute occupazionali, hanno delle ricadute, degli impatti, diciamo, sui temi di cui ci occupiamo da anni, sulla sostenibilità, sull'innovazione. Quindi questo è assolutamente importante da non tralasciare. Quindi è un confronto vero. Io ho sempre detto che TEF non è un evento vetrina, e non lo è. E poi mi leggo, diciamo, in questi giorni alcuni commenti simpatici di alcuni amici sui social, quindi amici di tastiera, di Leoni, dove non riescono neanche, non essendo tra l'altro mai venuti a TEF, non sapendo neanche che cos'è il Taranto Eco Forum, non riescono a capire cosa significa fare incontrare tante realtà, quindi tante aziende che operano a livello globale, quindi con i propri know-how, con delle altissime tecnologie, con le istituzioni, con gli enti di ricerca, con gli advisor internazionali, per creare, diciamo, per invertire il paradigma, che sono percorsi complessi, percorsi lunghi, percorsi difficili, ma che poi devono avere una ricaduta anche a livello sociale. Io anche in alcuni fatti di cronaca che abbiamo vissuto, attraversato in questi giorni la nostra città, io parto dal presupposto che il lavoro, la dignità al lavoro e dell'ambiente in cui vivi fa scaturire pian piano, si tira dietro pian piano una serie di motivazioni importanti, che sono proprio la possibilità di rifar partire la cultura, di rifar partire il dialogo in questa città, nella nostra comunità, ma come in tantissime comunità. Però c'è bisogno di concretezza.
0: Concordo.
1: Se non hai questo,
0: servono anche,
1: non riparte. Questo è il TEF, è un po' il TEF, no? L'incontro di associazioni. Io prima non citavo le associazioni, è importante dire che ci sono tutte le associazioni, molte associazioni nazionali, come in questi anni ci hanno accompagnato, ma anche quest'anno una grande novità è quella di aver messo una round table, tutte le associazioni, diciamo, tarantine e della, sì, provincia di Taranto, che operano in maniera pragmatica, quindi con dei progetti, con delle proposte vere.
0: Patrick, non so se sei d'accordo con me, non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, non esiste la bacchetta magica e bisogna affidarsi a chi ha le competenze, a chi, diciamo, l'esperienza l'ha maturata, e credo che la grande qualità del Taranto Eco Forum sia quella proprio di mettere insieme realtà non solo sane e visionarie in alcuni casi, ma anche particolarmente competenti.
1: Assolutamente sì, ma questo, guarda Francesco, è il percorso del comitato scientifico. Il comitato scientifico in questi anni ha raccolto testimonianze, ha raccolto abstract, contributi in 4 anni da quasi 500 realtà, quest'anno ha aggregato 120 soggetti, ha avuto 80 contributi differenti, quindi a vario titolo, quindi ripeto, dal mondo delle aziende a quello al mondo pubblico, quindi dal privato al pubblico, passando appunto attraverso gli enti di ricerca e il mondo accademico. Quindi ti affidi per fare un percorso del genere a chi ha le competenze.
0: Certo. E allora non resta che viverlo a questo punto, il TEF 2026. L'appuntamento è per domani alle 21:22. L'orario di inizio
1: dalle 9 alle 19 il primo giorno, il secondo giorno è dalle 9 alle 16:30, 17 circa.
0: E oltre a Patrick Poggi, diciamo, ad aprire i saluti di benvenuto, ci saranno anche Vito Felice Oricchio, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del TEF, oltre che ovviamente commissario straordinario per le bonifiche, poi Paolo Pardolesi, Michelangelo Di Luozzo. Insomma, ci sono una serie di realtà da scoprire e magari anche in qualche modo da sostenere. Grazie a Patrick Poggi, in bocca al lupo per questa nuova edizione, ci vediamo domani.
1: Viva il lupo, Francesco, grazie a voi,
0: buon lavoro. Noi ci fermiamo per qualche minuto di musica, quando torniamo invece vi raccontiamo gli ultimi aggiornamenti di cronaca, torniamo a parlare del delitto Bacari. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

5, la new hit delle 8.30 e siamo tornati in diretta come annunciato per parlare delle ultime novità di cronaca e torniamo a parlare dell'omicidio di Bakary Isacco a Taranto, avvenuto, vi ricorderete, l'alba del 9 maggio in Piazza Fontana, un ragazzo di 35 anni, originario del Mali, che stava andando al lavoro in bicicletta, accerchiato, bloccato, aggredito e poi accoltellato da un baby gang composta da 6 giovanissimi, tra cui 2 maggiorenni e 4 minori. Ieri è stata effettuata sul corpo del 35enne l'autopsia, che ha portato alla luce come una delle 3 coltellate sia stata purtroppo quella fatale. La ferita individuata dal medico legale Roberto Vaglio, indicato dalla procura come consulente, ha sostanzialmente compreso che quel colpo inferto dal 15enne, da uno dei più piccoli del gruppo, anzi dal 16enne, ha compiuto 16 anni proprio ieri, uno di quei 3 colpi avrebbe infatti colpito l'aorta e quindi provocato un'emorragia che in pochi minuti ha ucciso il 35enne. Dettaglio non trascurabile che in qualche modo porta alla luce anche un altro aspetto, e cioè il ruolo dei soccorsi. I soccorsi che sono arrivati di lì a poco, ma purtroppo quella ferita avrebbe impedito di salvargli la vita, anche se fossero stati paradossalmente ancora più tempestivi.

0: Una l'autopsia effettuata ieri porta alla luce anche un altro aspetto. La difesa infatti aveva chiesto di analizzare delle se ci fossero dei segni sulle nocche delle mani della vittima per dimostrare che in qualche modo anche lui aveva aggredito tra virgolette i minori. In realtà quello che abbiamo appreso e che è venuto fuori e che oggi abbiamo raccontato anche con Alessandra Canettiello sulla Gazzetta del Mezzogiorno è che quelle ferite sulle nocche ci sono, ma sembrano più ferite da trascinamento che da colpo, cioè si sarebbe le nocche del ragazzo si sarebbero escoriate quando è stato trascinato fuori dal bar una volta che era già stato colpito. Naturalmente continueremo a seguire la vicenda di Bakary Sako e insomma adesso tutta la parte che coinvolge invece il ritorno in Mali. Adesso invece cambiamo argomento e torniamo a parlare di concessioni balneari, lo faremo tra pochissimo con il sindaco di Ginosa Vito Parisi perché c'è una nuova sentenza del Consiglio di Stato, nuovo colpo di scena, a tra poco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia alle 8.40 su Cittadella. E come annunciato, noi adesso invece ce ne andiamo a Ginosa, parliamo di lidi balneari, di nuove concessioni demaniali, e lo facciamo dopo una sentenza, anzi dopo 8 sentenze del Consiglio di Stato che hanno dato ragione all'amministrazione guidata da Vito Parisi e hanno dichiarato che le gare fatte a Ginosa per la redistribuzione delle aree, in qualche modo delle nuove gare, è assolutamente legittima. Diamo il bentornato qui a Cittadella al primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi. Buongiorno sindaco, ben trovato.
1: Buongiorno e ben trovati.
0: Allora sindaco, mi corregga se sbaglio, ho letto la sentenza, ho letto alcune sentenze, diciamo delle 8 che sono state pubblicate ieri e che sostanzialmente dicono 3 cose, mi pare di capire. A, che l'operato della comune di Ginosa rispetto alle gare è legittimo, che nonostante l'assenza del piano comunale delle coste avete di fatto anticipato l'effettività di una disposizione europea contando sul piano regionale delle coste, e C, che adesso chi è senza titolo deve sgomberare l'area, mi pare di capire.

0: capire. Non so se ho sintetizzato poco e male.
1: Sì, no, diciamo è corretto. Devo dire che siamo in attesa che escono ulteriori 6 sentenze che hanno, diciamo così, sono state delle impugnazioni che sono leggermente differenti rispetto a quelle diciamo già che sono state già con i dispositivi già depositati, però fondamentalmente il Consiglio di Stato è stato coerente con quello che aveva detto già nelle ordinanze cautelari, ha confermato la bontà dell'azione amministrativa e una cosa molto importante, lo ribadisco, noi abbiamo esercitato la nostra discrezionalità perché c'era stata già una sentenza del Consiglio di Stato che ci aveva condannato a fare le gare. Quindi questa è la seconda volta che il Consiglio di Stato si esprime sul Ginosa e ci aveva condannato a fare le gare. Noi, per tutelare tutti gli interessi, abbiamo bandito le gare che hanno subito una conflittualità giudiziaria legittima e che hanno fatto sì che si procrastinassero le tempistiche. Però già a novembre il Consiglio di Stato aveva chiarito che il comune doveva concludere le procedure di gara.
0: Devo dire che, un po' irritualmente nelle sentenze il Consiglio di Stato ha usato parole del tipo finalmente, ecco, ha usato la parola finalmente un comune ha dato diciamo seguito a quanto disposto sia dalle autorità dell'Unione Europea sia dallo stesso Consiglio di Stato, quindi un po' come dire quasi una sorta di liberazione quella che esprime il Consiglio di Stato rispetto a quello che ha fatto Ginosa, che è un po' testa d'ariete, è un po' apripista rispetto a livello nazionale su questo campo, o sbaglio, Sindaco?
1: Assolutamente sì, ma lo devo dire quasi purtroppo, perché di fatto siamo stati lasciati, i comuni, sono altri comuni coinvolti, ci sono alcuni comuni in Toscana, altri in Liguria, che sono stati praticamente lasciati da soli dal governo centrale, ed è molto importante quello che dice il Consiglio di Stato rispetto al termine 2027, che non è un termine di durata delle concessioni esistenti, ma è un termine entro cui le gare si devono concludere. E quindi noi avevamo queste pendenze, è stato molto importante perché ha ribaltato totalmente quello che diceva il TAR Lecce, e su questo secondo me una riflessione seria serve anche a livello regionale, perché di fatto noi avevamo individuato con degli elaborati che poi sono diventati la nostra proposta del piano delle coste, che attualmente è in conferenza dei servizi, avevamo individuato i lotti da mettere a gara, quindi questa scelta è stata una scelta che è stata ritenuta valida e opportuna dal Consiglio di Stato. Quindi adesso attendiamo le altre 6, ci sono alcune che riguardano dei concessionari che non si sono aggiudicati i lotti, però di fatto già nei confronti di questi il Consiglio di Stato ha espresso il fatto che loro non hanno nessun titolo per poter rimanere sul demanio.
0: Ora, Sindaco, stamattina sì, alcuni, diciamo, concessionari mi hanno scritto dopo aver letto l'articolo che abbiamo pubblicato su Gazzetta e mi dicono che il Consiglio di Stato però sancisce un principio, cioè quello che sino al rilascio del nuovo titolo concessorio il concessionario uscente è titolato a restare e ad esercitare in quell'area.
1: Il problema è quello che il Consiglio di Stato non ha definito la modalità intermedia, ha di fatto detto che il Comune deve andare avanti con le aggiudicazioni, e il Comune di Ginosa oggi si trova ad avere un doppio livello, perché ci sono dei concessionari nuovi che sarebbero pronti ad aprire anche quest'estate. Quindi chi è che deve essere qual è la discrezionalità con cui io stabilisco proroga per alcuni e nuovi diritti per altri? Ed è questo un po' il principio che viene meno. Quindi per quanto riguarda quest'estate, quello che noi avevamo detto più di 2 mesi fa, articolo 36 e 38, è la soluzione per poter lavorare, poter anticipare i servizi della futura concessione. Purtroppo per altri non c'è la possibilità di poterlo fare, e da questo punto di vista ieri ho avuto un incontro in provincia, quindi loro devono presentare le autorizzazioni, aprire e fare la stagione, e quello che stiamo garantendo come uffici comunali, provinciali, io ho sentito anche le varie autorità di controllo, è la disponibilità ad accorciare le tempistiche delle autorizzazioni.
0: Allora, Sindaco, la interrompo solo un attimo, le possiamo rubare altri 5 minuti, però io sono costretto a dover dare la pubblicità perché ho altre 1000 domande da farle rispetto alla nuova stagione. Posso abusare ancora del

0: il suo tempo.
1: Sono qui.
0: Benissimo.
1: Sì,
0: e allora,
1: sì,
0: non andate via. C'è ancora il sindaco Vito Parisi con noi, che ci racconterà un po' la nuova estate a questo punto a Ginosa. Per noi adesso però c'è un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Dance All Night, Sugar Fornaciari alle 8.53, grande pezzacchione, quello scelto da Gisberto Nicoletti come rewind. Adesso invece noi torniamo al presente, ce ne torniamo a Ginosa, stiamo chiacchierando col sindaco di Ginosa dopo le sentenze del Consiglio di Stato che hanno dato ragione all'ente civico a proposito delle gare indette per le nuove concessioni balneari. Sindaco Parisi, allora ci siamo lasciati che avevo 1,5 milioni di domande da farle, diciamo noi abbiamo cercato di spiegare sostanzialmente quello che hanno detto i giudici del massimo organo amministrativo italiano, il Consiglio di Stato, però ecco, quello che le chiedo adesso è, l'estate 2026 a Ginosa come sarà? Cioè che quanti lidi avremo, quali saranno, se ci saranno quelli dell'anno scorso, cioè che, dal punto di vista come dire, reale, concreto, che cosa ci troveremo davanti?
1: Quello che ci troveremo davanti è la possibilità che è stata data ai concessionari che si trovano hanno un progetto presentato, quindi sono in conferenza dei servizi, ma hanno le strutture che avrebbero dovuto smontare, ma che non hanno smontato, e possono utilizzare quelle strutture precedenti per poter realizzare dei servizi quali bagno, bar, nursery, quello che serve per poter lavorare. Quindi il mio ufficio ha già autorizzato a chi ha questa condizione di poter utilizzare quei servizi e poter smontare quelle strutture che dovevano essere già smontate. Noi siamo stati molto cauti, no? E utilizzo un termine, diciamo così, che rende l'idea di una responsabilità che si è assunta il mio ufficio rispetto a delle demolizioni che dovevano avvenire e che non sono avvenute. Ora, per poter permettere l'estate 2026, li autorizziamo, attraverso quello che prevede il codice della navigazione, ad utilizzare quei servizi, poter lavorare e impegnarsi a smontare quelle strutture dopo la stagione balneare.
0: La paura, sindaco, è che diciamo uno arrivi quest'estate a Ginosa e trova solo spiagge libere o spiagge libere con servizi, cioè, i lidi ci sono.
1: Ci sono e ci saranno. Non ci saranno tutti i lidi dell'anno scorso, perché ci sono delle concessioni che sono state ridimensionate sulla base dei nuovi progetti, sì. E ci sono dei lidi che non si sono aggiudicate le nuove gare per una scelta imprenditoriale o perché hanno perso un requisito per poter partecipare alle gare. Questo è quello che è stato chiarito anche dal Consiglio di Stato. Adesso aspettiamo l'esito di queste sentenze, ma già rispetto a questo il Consiglio di Stato aveva già espresso rispetto a queste quattro ex concessioni qual era la situazione. Ora, secondo me, il tema è che si è prestato il fianco alla politica, che sta soffiando sulla paura dei concessionari e dei turisti, e di fatto si sta danneggiando l'immagine di un territorio. Quindi io sono disponibile a fare qualsiasi tipo di incontro, di confronto e tutto quello che serve, però in questo momento serve fare quello che ci eravamo detti tanto tempo fa: presentare le autorizzazioni, la provincia a fare in modo di poter rilasciare il tutto nel più breve tempo possibile. Noi come comune stiamo facendo tutto quello che serve per il salvataggio a mare nelle spiagge libere, il tema dell'accessibilità, il tema della pulizia, però oggi è finito il momento della ulteriore polemica. Poi uno è libero di fare quello che vuole, figuriamoci, però deve fare una scelta e lo deve comunicare al comune. Noi per conto nostro abbiamo autorizzato chi aveva queste condizioni a poter rimanere sul litorale.
0: Grazie al sindaco di Ginosa Vito Parisi per essere stato con noi, grazie davvero per averci insomma commentato la decisione del Consiglio di Stato. Come ha detto, aspettiamo le altre 6 sentenze e naturalmente noi continueremo a raccontare questa vicenda. Grazie davvero sindaco, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata, grazie.
0: Noi ci fermiamo, è arrivato il momento di salutarsi, non ci resta che ricordarvi che potete inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it e attraverso il nostro WhatsApp 339 680 6868, mi raccomando, corredatevi di video.

foto, audio, tutto quello che serve per inquadrare la situazione e farci comprendere la problematica, e poi ovviamente sarà la nostra redazione a verificare, a valutare il da farsi. Vi ricordo il nostro TG alle 14 sul canale 94 del digitale terrestre. A me non resta che ringraziare Gisberto Nicoletti per aver guidato la parte tecnica e darvi appuntamento domani dalle 7 alle 9 con Buongiorno Taranto, e mi raccomando, divertitevi.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
3: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto.

0: tutto il paese.
1: Almeno 87 partecipanti della Global Sumud Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
0: La cronaca italiana. Salim El Khoudry sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la GIP Donatella Vienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
1: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
0: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti out a Parigi, Holger Rune rientro non ancora ufficiale e Jack Draper.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella, Visual Radio TV. Your radio. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 20 maggio 2026 è il 140° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:29. I santi del giorno sono San Bernardino da Siena, San Lucifero di Cagliari e Sant'Anastasio di Brescia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 maggio del 1874 Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per un capo di abbigliamento destinato a conquistare il mondo, il blue jeans con i rivetti di rame. Nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nel 1970 entra in vigore in Italia lo Statuto dei lavoratori che regola il diritto al lavoro. Nel 1980 un gruppo di giovani ecologisti e scienziati fonda la Lega per l'Ambiente, più tardi ribattezzata Lega Ambiente. Nel 1999 a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. E nel 2016 viene promulgata in Italia la legge sulle unioni civili. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 20 maggio del 1992 va in scena al Wembley Stadium di Londra la finale della 37esima edizione di Coppa dei Campioni, l'ultima ad essere denominata in questo modo, tra Barcellona e Sampdoria. Una rete dell'olandese Koeman al 112° minuto frantuma i sogni dei doriani consegnando al Barcellona il primo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 maggio del 1962 Domenico Modugno debutta nella Hit Parade con Selene. Nel 1969 i Pooh rilasciano l'album Memorie e nel 1978 Patti Pravo è prima in classifica con Pensiero Stupendo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Joe Cocker, nato a Sheffield il 20 maggio 1944 e scomparso a Crawford il 22 dicembre 2014. Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni 70, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Compie oggi 83 anni Albano, tra i più longevi e popolari cantanti italiani. Spegni 80 candeline Cher, cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense, icona della cultura pop con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. 71 candeline sulla torta dell'attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e personaggio televisivo italiano Diego Abatantuono. E buon compleanno a Gabriele Muccino, il regista e sceneggiatore italiano, compie 59 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 20 maggio 2001 del grande cantante napoletano Renato Carosone, principale esponente dello swing italiano del dopoguerra. La sua canzone più famosa è Tu o fa l'americano. Nel 2019 ci lasciava invece Niki Lauda, ex pilota austriaco, imprenditore e dirigente sportivo. È stato una leggenda della Formula 1 e 3 volte campione del mondo, 2 volte alla guida della Ferrari e 1 della McLaren. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi ben comincia è a metà dell'opera.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Mirabella Visual Radio TV. Your radio. Pop up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva dal 20 maggio sul grande schermo il nuovo capitolo cinematografico dell'universo di Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Nel film, interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, l'impero è caduto e i signori della guerra imperiale sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'alleanza ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore d'Italia mandaloriano Din Djarin e il suo giovane apprendista Grogu. A pochi giorni dall'anteprima al Festival del Cinema di Cannes arriva in sala l'ultima fatica di Pedro Almodovar, Amarga Navidad. In concorso nella selezione ufficiale, la pellicola gioca con realtà e finzione, mischiando fantasia e verità. Da un lato abbiamo lo sceneggiatore Raoul, che fatica a finire il suo nuovo copione. Dall'altro, la storia di Elsa, una regista di spot pubblicitari alle prese con il lutto della madre. Due linee temporali distinte, ma che allo stesso tempo si specchiano una nell'altra. Dal 21 maggio al cinema. Il 21 maggio è anche il giorno di debutto di Obsession, pellicola horror diretta da Curry Barker, che esplora in maniera disturbante la tossicità di rapporti torbidi e ossessivi. Bear è innamorato della sua migliore amica Nikki, ma non riesce a confessarle i suoi sentimenti. Un manufatto gli permette di esprimere un solo desiderio. Quando Nikki si innamora di lui, in maniera totalizzante, il protagonista scoprirà la pericolosità dei suoi desideri. Passiamo ora alle serie TV. Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano dentro territori che conoscono bene. Periferie americane, misteri soprannaturali e comunità costrette a reagire all'impossibile. Ma con The Boroughs, su Netflix dal 21 maggio, il punto di vista cambia radicalmente. Gli eroi non sono adolescenti, ma anziani ospiti di una casa di riposo, che si ritrovano al centro di una minaccia inspiegabile. Dal 21 maggio su Paramount Plus arriva la quarta stagione di SkyMed. Interventi in volo, atterraggi impossibili e pazienti da salvare dove nessun altro può arrivare. La serie segue un team di soccorritori sanitari che opera in elicottero nelle aree più remote del Canada, dove ogni missione è una corsa contro il tempo. Nuovi arrivi portano tensione, mentre chi è rimasto deve capire fin dove è disposto a spingersi. Arriva anche in Italia la nona stagione della serie animata più irriverente di tutte, Rick and Morty. Il nuovo capitolo si concentra ancora una volta sullo scienziato letteralmente pazzo Rick, sul nipote Morty che cerca di assecondarlo in ogni strampalato piano e del resto della loro famiglia, sempre alle prese con dimensioni parallele, invenzioni che finiscono male e creature da altri universi, dal 25 maggio su HBO Max. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. 3 ferite profonde, 2 al torace, 1 all'addome, compatibili con gravi lesioni interne. È il primo responso del medico legale sul corpo di Sacco Bacaril, il bracciante 35enne del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto Vecchia. Per il delitto sono indagati 6 ragazzi. Il GIP ha disposto il carcere per i 2 maggiorenni e istituto minorile per i 4 minorenni, tra cui il 15enne accusato del fendente mortale. Disposti 60 giorni per la relazione autoptica e i rilievi forensi sui cellulari e sul video del bar di Piazza Fontana dove la vittima aveva cercato rifugio. Il titolare, che ha respinto Bacarì, è indagato per favoreggiamento. Il locale resterà chiuso per 2 mesi. Svolta sulle concessioni balneari a Ginosa, il Consiglio di Stato ha ribadito la precedente sentenza del TAR di Lecce, dando pienamente ragione alla giunta del sindaco Vito Parisi. Secondo i giudici amministrativi, le gare pubbliche avviate dal comune per l'assegnazione dei lidi sono del tutto legittime. I provvedimenti chiariscono che l'approvazione del piano comunale delle coste non era un prerequisito necessario per procedere, essendo sufficiente il piano regionale vigente. Di conseguenza, i vecchi concessionari ormai privi di titolo dovranno liberare le aree occupate. La proroga tecnica non può essere usata per bloccare i bandi, un verdetto che accelera il passaggio al nuovo regime concorrenziale imposto dall'Unione Europea.

0: e parteranno giovedì i corsi di formazione per i cassi integrati di Exilva, Acciaieri d'Italia, Cemitali e Indotto. Finanziata con i fondi del JTF con 20 milioni di euro, l'iniziativa è stata promossa dal sindacato USB con la Regione Puglia. I percorsi, due da 200 ore fino a fine 2026, sono rivolti a chi ha una cassa integrazione dallo 0 al 50%. Per i partecipanti, oltre all'attestato di riqualificazione, è prevista un'indennità di 2.500 euro, un supporto economico professionale concreto pur senza risolvere le vertenze aperte. Torna a Taranto il Medimex dal 17 al 21 giugno 2026. Accanto ai live di Pet Shop Boys su Aide, il festival presenta al Teatro Fusco i racconti serali, 5 appuntamenti gratuiti dedicati a Battiato, Miles Davis nel suo centenario, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Springsteen. Spazio anche alla letteratura e al caffè, cibo per la mente con i Medimex Book Stories. Incontri pomeridiani condotti da Corrado Minervini con ospiti come Fina Zennuto della banda Bardò, Nicola Conte e Maurizio Biancani. Tutti gli eventi sono gratuiti, prenotazioni per il teatro aperte al botteghino. Per informazioni medimex.it. Prende il via oggi a Taranto la 62esima edizione del prestigioso concorso pianistico internazionale Arcangelo Speranza con la direzione artistica di Jinju. Nel salone della provincia 32 giovani talenti da tutto il mondo si sfideranno fino a domenica 24 maggio. La giuria d'eccellenza vanta nomi come Baglini e Libetta. Si comincia oggi alle 16.30 con le prove eliminatorie con le sonate di Scarlatti, di Pasiello oppure brani a scelta. L'ingresso tutte le serate è libero. E ora passiamo alla cronaca sportiva con Francesco Friuli.
1: Massima attenzione ai cartellini gialli per il Taranto, si riparte da 3-3, infatti sono 3 i diffidati in casa Taranto, nello specifico Incerti, Aguilera e Lo Savio. Un ulteriore cartellino giallo farebbe scattare automaticamente la squalifica. Scatta domattina la prevendita della gara contro l'Apice per il match di domenica prossima allo Stadio Italia di Massafra. Facile immaginare il sold out in pochi minuti come è avvenuto contro il Canosa. Radio cronaca diretta domenica dalle 15.55 su Radio Cittadella.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La rilettura dell'abbigliamento maschile ha trasformato un accessorio marginale nel fulcro di una nuova estetica. La calza, un tempo confinata alle prevedibili sfumature del grigio e del blu, abbandona il suo ruolo di comparsa per rivendicare una centralità assoluta. Scegliere cromie vivaci non rappresenta una trasgressione irriverente, bensì una dichiarazione di stile consapevole. Questa ricercatezza alla caviglia interrompe la severità della divisa formale, introducendo un guizzo di genialità che denota una rara padronanza dei codici sartoriali. L'arte di calibrare queste sfumature richiede una precisione assoluta, lontana dall'improvvisazione. Lo spazio tra l'orlo del pantalone e la calzatura diventa una tela su cui tracciare accordi cromatici sofisticati. Il principio cardine non risiede nel contrasto chiassoso, ma nel richiamo sottile. Un filo che si ricollega al motivo della cravatta o al fazzoletto da taschino. I filati nobili, come il puro cotone pettinato, il pregiato filo di Scozia, garantiscono che il colore risulti saturo e compatto, conferendo al tessuto una dignità ineccepibile. Mantenere l'eleganza impone regole ferree per geometrie e proporzioni. La norma aurea della sartoria non ammette alcuna deroga. La lunghezza deve superare il polpaccio, scongiurando spiacere

0: piacevoli interruzioni visive. I motivi decorativi privilegiati per il mese di maggio si orientano verso disegni minuti. Microfantasie, pois accennati o righe sottili si alternano alle tinte unite più decise come il bordeaux, il verde pino o l'ocra. La vera raffinatezza si manifesta nella capacità di bilanciare un completo rigoroso con questo lampo di vivacità. In un panorama lavorativo spesso dominato da abbinamenti prevedibili, l'uso calibrato delle tinte forti si erge a simbolo di un'eleganza evoluta. È la soluzione perfetta per l'uomo che desidera distinguersi con garbo, rivelando la propria unicità a chi presta attenzione ai particolari. Adottare questo frammento di colore significa possedere la sicurezza per dominare le convenzioni del vestire classico, concedendosi il lusso di reinterpretarle. Rappresenta in definitiva un dettaglio prezioso, arricchendo la propria immagine con insuperabile distinzione. È la firma silenziosa di chi sa che la vera classe non urla mai, ma si svela a ogni passo nella misurata audacia di una scelta mirata. Un capolavoro di equilibrio cromatico che accompagna l'uomo contemporaneo attraverso le giornate primaverili con inalterato carisma. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'editrice e regista italiana Elisabetta Sgarbi. Il piede è il punto più importante del corpo e nei piedi la nostra coscienza.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione su

0: Buono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Cittadella, Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo, lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti e bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione dei David di Donatello.

bello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024.

0: forse è proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra, senza mai arrivare all'altare, ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la procura di Roma indaga per omicidio colposo.
2: Almeno 87 partecipanti della Global Sumo de Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
2: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali, e grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto sì.
3: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il

0: centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
1: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

piani tattici nucleari per Gita della Nuit di questa settimana. Sorry, scusa, lo sento, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Oggi un'altra puntata insieme, un'altra giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, delle attualità e di quello che accade intorno a noi. La nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, oggi ospite l'avvocato Giovanni Brunetti. Parleremo ancora, perché la scorsa volta abbiamo detto che avremmo fatto un approfondimento sui padri separati, continueremo oggi, quindi oggi ci sarà l'approfondimento nella nostra rubrica e poi tanti ospiti, parleremo del TEF e parleremo di tante tante cose. Quindi se volete farci delle domande scriveteci al 339 680 6868, 099 47 30 144 il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it e la nostra mail per i nostri contatti. Quindi se avete delle domande da farci, delle domande da fare agli esperti, potete farlo qui in diretta mentre stiamo parlando. Adesso continuiamo con la musica.

0: notizia da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 chilometri da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 chilometri orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna ha eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla corsa rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande Aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità.

0: formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica. Benvenuti nella nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e di nuovo ospite in studio l'avvocato Giovanni Brunetti, bentrovati.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi il nostro compito è fare l'approfondimento della scorsa puntata, così come avevamo promesso, e parliamo di padri separati, parliamo di difficoltà, ma parliamo anche di opportunità, cioè di come riuscire a fare in un ginepraio quando questo arriva, quindi esatto. Questo è molto importante. Fabrizio, prego.
1: Sì, noi ci siamo lasciati l'altra volta parlando proprio di padri separati che dopo la fine della loro relazione si trovano in un momento di fragilità economica, psicologica e anche sociale, e spesso questa situazione di fragilità loro la vivono in solitudine, in isolamento. E ci siamo lasciati con una domanda alla quale l'amico, l'avvocato Giovanni Brunetti, chiedo di rispondere. Cioè, in questa situazione di difficoltà, quali sono gli strumenti a tutela dei padri separati? A chi si possono rivolgere per evitare questo di scivolare in questo isolamento, in questa difficoltà esistenziale loro?
2: Sì, Fabrizio, allora dobbiamo partire, io tornerei 10 secondi a quello che ho detto prima. Nel momento in cui diciamo ci sono difficoltà, che sono soprattutto difficoltà poi

0: la depressione, i problemi dei papà separati dal punto di vista psicologico e relazionale riguardano soprattutto il fatto che improvvisamente, dopo aver vissuto una vita di relazione coi figli, per colpe proprie o magari per anche una chiusura da parte dell'altro genitore, non riescono a relazionarsi. Questa situazione è una situazione paragonabile a un lutto vero e proprio. E come dicevo anche l'altra volta, noi abbiamo una situazione talmente dolorosa, è un lutto talmente grave che non abbiamo una parola per esprimere, no? Quando un genitore perde un figlio, non sappiamo come esprimere questa situazione, è talmente dolorosa. Sappiamo che una moglie che perde il marito è una vedova, un figlio che perde i genitori, c'è il termine adeguato, tutte le relazioni, ma quando un padre non riesce ad esercitare la relazione e perde con il figlio, è un lutto che non ha una parola.
1: Certo.
0: In questo caso è un lutto provocato, perché una cosa è perdere un figlio purtroppo per un incidente, e una cosa invece è un lutto da volontà, quello che io lo definisco un lutto da volontà. Allora, la situazione è molto grave per queste persone che si trovano, a parte il disagio economico di cui magari parleremo secondariamente, soprattutto in un disagio psicologico e in una solitudine estrema. Quindi il tema fondamentale è quello di riacquisire la consapevolezza che questa situazione non è dovuta a colpa propria, di uscire dal meccanismo no, della colpevolizzazione ed entrare in una dinamica invece di costruzione.
1: Sì.
0: Costruzione, quali sono gli strumenti però concreti? Innanzitutto costruire una comunità. Noi abbiamo realizzato un'associazione di padri separati che si chiama Papà per Sempre, perché abbiamo voluto dare soprattutto con questi genitori l'idea non del contro, ma l'idea della contro le mogli, contro le mamme, sono cose assurde e contrarie ad ogni interesse dei bambini, ma l'idea che il papà rimane tale per tutta la vita, indipendentemente dalla vicenda coniugale, con un impegno importantissimo. E allora lo strumento è questo: innanzitutto bisogna costruire comunità intorno a queste persone, bisogna costruire rete. Per comunità intendo una serie di soggetti che si relazionano per supportare queste situazioni. Il primo strumento è quello di creare le associazioni, noi l'abbiamo fatto per esempio con Papà per Sempre. Un altro strumento è quello che hanno queste associazioni di creare dei centri di ascolto, che sono dei centri in cui si passa da una dinamica generale, perché attenzione, i papà possono essere papà splendidi o papà violenti, è stata magari la loro violenza che ha portato a questo allontanamento, o padri inadeguati, e anche sotto questo aspetto bisogna recuperare però quella genitorialità, perché al figlio serve comunque, questo è il punto fondamentale. Un altro strumento molto utile è quello dei gruppi di mutuo aiuto. I gruppi di mutuo aiuto tra papà sono veramente una risorsa straordinaria, perché abbiamo notato che l'idea di passare da una dimensione di solitudine e di marginalizzazione a una dimensione di condivisione del problema aiuta. Naturalmente ci sono tanti altri strumenti servono a riprendere quella relazione giusta con il figlio o con i figli che viene interrotta e che è la causa soprattutto più grande di questa sofferenza.
1: Assolutamente, va bene, allora noi facciamo così, diamo la linea alla regia, una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. 3 ferite profonde, 2 al torace, 1 all'addome, compatibili con gravi lesioni interne. È il primo responso del medico legale sul corpo di Sacco Bacaril, il bracciante 35enne del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto Vecchia. Per il delitto sono indagati 6 ragazzi, il GIP ha disposto il carcere per i 2 maggiorenni e istituto minorile per i 4 minorenni, tra cui il 15enne accusato del fendente mortale. Disposti 60 giorni per la relazione autoptica e i rilievi forensi sui cellulari e sul video del bar di Piazza Fontana dove la vittima aveva cercato rifugio. Il titolare, che ha respinto Bacarì, è indagato per favoreggiamento. Il locale resterà chiuso per 2 mesi. Svolta sulle concessioni balneari a Ginosa, il Consiglio di Stato ha ribadito la precedente sentenza del TAR di Lecce, dando pienamente ragione alla giunta del sindaco Vito Parisi. Secondo i giudici amministrativi, le gare pubbliche avviate dal comune per l'assegnazione dei lidi sono del tutto legittime. I provvedimenti chiariscono che l'approvazione del piano comunale delle coste non era un prerequisito necessario per procedere, essendo sufficiente il piano regionale vigente. Di conseguenza, i vecchi concessionari ormai privi di titolo dovranno liberare le aree occupate. La proroga tecnica non può essere usata per bloccare i bandi, un verdetto che accelera il passaggio al nuovo regime concorrenziale imposto dall'Unione Europea. E partiranno giovedì i corsi di formazione per i cassaintegrati di Exilva, Acciaierie d'Italia, Cemitali e Indotto. Finanziata con i fondi del JTF con 20 milioni di euro, l'iniziativa è stata promossa dal sindacato USB con la Regione Puglia. I percorsi, 2 da 200 ore fino a fine 2026, sono rivolti a chi ha una cassa integrazione dallo 0 al 50%. Per i partecipanti, oltre all'attestato di riqualificazione, è prevista un'indennità di 2.500 euro, un supporto economico professionale concreto pur senza risolvere le vertenze aperte. Torna a Taranto il Medimex dal 17 al 21 giugno 2026. Accanto ai live di Pet Shop Boys su Aid, il festival presenta al Teatro Fusco i racconti serali, 5 appuntamenti gratuiti dedicati a Battiato, Miles Davis nel suo centenario, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Springsteen. Spazio anche alla letteratura e al caffè, cibo per la mente con i Medimex Book Stories. Incontri pomeridiani condotti da Corrado Minervini con ospiti come Fina Sennuto della

0: La banda Bardò, Nicola Conte e Maurizio Biancani. Tutti gli eventi sono gratuiti, prenotazioni per il teatro aperte al botteghino, per informazioni medimex.it. Prende il via oggi a Taranto la 62esima edizione del prestigioso concorso pianistico internazionale Arcangelo Speranza con la direzione artistica di Jinju. Nel salone della provincia 32 giovani talenti da tutto il mondo si sfideranno fino a domenica 24 maggio. La giuria d'eccellenza vanta nomi come Baglini e Libetta. Si comincia oggi alle 16.30 con le prove eliminatorie, con le sonate di Scarlatti, di Pasiello oppure brani a scelta. L'ingresso tutte le serate è libero. E ora passiamo alla cronaca sportiva con Francesco Friuli.
1: Massima attenzione ai cartellini gialli per il Taranto, si riparte da 3-3, infatti sono 3 i diffidati in casa Taranto, nello specifico Incerti, Aguilera e Lo Savio. Un ulteriore cartellino giallo farebbe scattare automaticamente la squalifica. Scatta domattina la prevendita della gara contro l'Apice per il match di domenica prossima allo Stadio Italia di Massafra. Facile immaginare il sold out in pochi minuti come è avvenuto contro il Canosa. Radio cronaca diretta domenica dalle 15.55 su Radio Cittadella.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Gabbani, Summer Funk, questa è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Siamo nella rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e l'avvocato Giovanni Brunetti. Oggi la rubrica Voci Fragili tratta un po' tutti i temi, no? Di quelle che possono essere le fragilità, vero Fabrizio, temporanee, esatto, o permanenti. Quindi parliamo di persone diversamente abili, parliamo oggi di padri separati che in un momento della loro vita possono avere delle grandissime difficoltà, parleremo di violenza di genere, parleremo di supporto alle donne, parleremo di minori, di quello che accade ai ragazzi in questo periodo storico particolarissimo, di tante cose. Quindi se volete farci delle domande e capire un po', e se avete dei dubbi su qualsiasi cosa, scriveteci al 339 680 6868. Adesso noi continuiamo con l'approfondimento sui padri separati e volevo chiedere all'avvocato Brunetti quali sono nella pratica le principali difficoltà economiche e logistiche che incontrano i padri separati, ad esempio l'assegno di mantenimento, i tempi di visita, la distanza a volte geografica, e come queste possono minare il rapporto con i figli.
1: Dunque, devo dire che in realtà la prima difficoltà più grande è sicuramente il problema dell'alloggio, della casa.
0: Certo, è immediato.
1: È immediato. E questo è un problema devastante che soffriamo particolarmente purtroppo nella nostra provincia, perché a Taranto abbiamo sappiamo tutti che abbiamo dei redditi molto bassi.
0: Certo.
1: Quindi anche diciamo un operaio, un impiegato, ma anche direi un professore, cioè persone qualificate dal punto di vista lavorativo con un reddito di 1.500-1.600 euro, andare a trovare un altro appartamento diventa un problema molto insostenibile. Ci sono dei papà che purtroppo, perlomeno per alcuni periodi, dormono in auto. Questo è un fatto risaputo ed è veramente il primo problema, è un problema devastante.
0: Sì.
1: Questo problema è un problema che va sostenuto con delle politiche innanzitutto economiche adeguate, per esempio nella finanziaria, che non sempre sono purtroppo attuate diciamo né a livello nazionale né a livello regionale, perché questi sono i due punti fondamentali. Per esempio c'è stato nella finanziaria del 2026 il cosiddetto contributo per l'affitto ai papà separati, che è un'ottima notizia, una provvidenza tra i 400 e i 500 euro per un anno, perché poi le difficoltà sono difficoltà che in genere sono persone dignosissime che cercano di recuperare, però il primo anno è veramente devastante. Il problema qual è? Che nella finanziaria purtroppo il decreto attuativo non è stato realizzato, quindi in pratica, e soprattutto poi potremmo trovarci di fronte a dei limiti ISEE, pensate 8.500 euro, che sono del tutto inadeguati. E quindi di fronte a questa mancanza insomma di intervento da parte dello Stato e della Regione, stiamo cercando insomma di supplire con il volontariato, con il terzo settore. Abbiamo degli esperimenti come ad esempio a Massafra ne è partito uno, la casa dei papà separati, che offrono questo alloggio temporaneo per un certo periodo, però sono tutte iniziative purtroppo che mancano di provvidenze economiche da parte delle istituzioni, e questo fatto può essere rovesciato soltanto con una presa di coscienza del problema, che è un problema generale, è un problema di tutta la collettività, perché questi papà poi entrano in una spirale di grande sofferenza. Noi abbiamo un grosso lavoro, per esempio, che stiamo facendo con la diocesi tramite la Caritas diocesana, anche di supporto alimentare per queste persone, persone, ripeto, che hanno dei lavori dignitosissimi, ma che scivolano poi
2: col caro vita
1: verso la povertà. L'altro problema è certamente quello di un assegno di mantenimento che, seppure giusto e assolutamente indiscutibile, però in una situazione di grande difficoltà anche la 100 euro in più o in meno può portare. Quindi in questo caso, siccome l'assegno di mantenimento è stabilito in genere dal giudice, e qui bisogna davvero che ci sia una rappresentazione all'autorità giudiziaria da parte insomma della persona tramite il suo legale, che sia appropriata e che si debba cucire proprio l'abito addosso al caso specifico. Anche l'assegnazione della casa, volevo essere chiaro,

0: ovvio che va alla casa, è giusto che vada assegnata in genere alla mamma, perché specialmente se si tratta di figli in età molto piccola,
1: sì,
0: non esiste alcun dubbio su questo, però questo oggettivamente va ben valutato anche ai fini del fatto della contribuzione dell'assegno di mantenimento. E poi ogni caso, ecco, impariamo, la cosa importante in questa vicenda è che nel diritto di famiglia in queste situazioni va fatto un ragionamento caso per caso. Ci sono anche dei papà che sono buttati fuori di casa perché hanno avuto, certo, un atteggiamento violento,
1: certo,
0: o non rispettoso degli obblighi. In questo caso però il problema non è quello di distruggere questi papà, ma è di ricostruirli come persona per poi iniziare una nuova relazione dal,
1: certo,
0: punto di vista,
1: certo,
0: diciamo,
1: anche
0: familiare.
1: Perché è molto importante questo, cioè ricostruire il rapporto, perché è importante per il figlio che sta crescendo. Cioè, probabilmente noi tutte queste cose perdiamo di vista la crescita del bambino, che ha bisogno del supporto della mamma, del papà, e soprattutto di una mamma serena e di un papà sereno, sì, che poi questo sembra venire in secondo piano certe volte,
2: una,
1: ma
2: che c'è.
1: Perché chi segue i ragazzi? I genitori.
2: Esatto.
1: E quindi i genitori entrambi dovrebbero avere una sorta di equilibrio per procedere, per andare avanti.
2: Esatto.
1: Ci sono quindi questa casa dei padri separati di Massafra, a cui le persone, se vogliono avere delle informazioni, acquisire delle informazioni, possono andare, ci sarà il sito sicuramente, tutto, dei numeri di telefono a cui poter accedere. Ovviamente insieme all'avvocato Giovanni Brunetti e all'avvocato Fabrizio Serrano, voi se avete bisogno scriveteci, perché poi noi da qui, dalla redazione, faremo arrivare loro le vostre domande, se ci saranno delle domande, della voglia di approfondire per tutto quello che riguarda questo tema di oggi, quindi dei padri separati. Io, Giovanni, volevo ringraziarti perché sei tornato qua. Grazie per il
0: grazie
1: tuo tempo e
0: grazie
1: per tutte le cose che tu ci dici, le informazioni che ci dai, che sono veramente in questo momento potrebbero un po' migliorare la giornata o addirittura cambiare la vita di alcune persone che sono all'ascolto in questo momento.
0: Dico soltanto che la questione riguarda, tra Taranto e provincia, circa 20.000 persone, quindi non sono poche,
2: non tutti hanno
0: per carità, nessuno ha, non molti hanno questi problemi di carattere economico così gravi, ce ne sono parecchi ma non tutti, però ci sono invece i problemi relazionali,
1: sì,
0: che sono molto importanti. Pensiamo per esempio, concludo, all'opposizione che alcune mamme fanno il problema del pernottamento,
1: sì,
0: che l'attaccamento di una bambina al suo papà viene realizzato, secondo gli studi ormai della psicologia dell'età evolutiva ormai blindati, anche attraverso il sonno, quindi,
1: certo,
0: non avere una casa in cui portare la propria bambina diventa un problema,
1: sì,
0: diventa,
1: sì,
0: un problema
2: serio,
0: gravissimo,
2: un problema
0: per
2: serio
0: la bambina.
1: Ma infatti è quello, noi siamo già cresciuti, siamo adulti, possiamo soffrire, possiamo lottare, però i bambini no, i bambini non hanno diritto ad essere bambini, e poi a mano hanno,
2: certo,
1: diritto di crescere serenamente. Fabrizio, grazie ancora per la tua presenza qui, che veramente questa rubrica che tu hai ideato è una roba incredibile, sono felice di questo.
2: Io sono felicissimo di stare qui e grazie per l'ospitalità e per la possibilità di dare voce a questi temi che sono tantissimi,
1: sì,
2: sulle persone che hanno bisogno.
1: Allora noi ci rivediamo alla prossima puntata,
2: certo,
1: di Voci Fragili, grazie ancora per essere stati qua.
2: Grazie,
1: grazie,
2: una buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
1: Linea alla regia.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole.

0: pericole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri. Yeah.

0: Questo pezzo, amici dei Coldplay, My Universe, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. E adesso io qui ho un'altra ospite che saluto. Buongiorno Eleonora, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno cara, buongiorno.
0: Come stai?
1: Benissimo, un po' presa dalle tante cose da fare per la gara di oggi.
0: Ecco, per la gara di oggi, allora ci vuoi raccontare che cosa accadrà?
1: Allora, per me sarà un po' un tuffo nel passato, no? Perché chi mi conosce insomma già lo sa, io sono una ex concorrente di Bake Off Italia, quindi insomma quella trasmissione legata al magico e dolcissimo mondo della pasticceria,
0: sì.
1: Ma sono anche appunto vicepresidente dell'ABBOF, un'associazione di volontariato che insieme a noi e voi, un'associazione che si occupa di detenuti insomma in semilibertà, abbiamo ecco strutturato insieme un percorso di cucina e di pasticceria con circa 10 lezioni che si concluderà oggi in una gara finale con proprio stile Bake Off, dove i ragazzi prepareranno un Danubio. Il Danubio, ecco, c'è un'immagine che scorre benissimo e spiega esattamente che cos'è, e questo dolce è fatto con tutte queste palline che in qualche modo ecco parla di condivisione, parla di accoglienza, no? È un dolce molto facile da spezzare, da condividere, motivo per cui con Don Francesco, appunto il presidente dell'associazione Noi e Voi, abbiamo deciso di chiamarlo il dolce del colloquio, per raccontare insomma attraverso la pasticceria, attraverso questo dolce, che cosa è stato in qualche modo per loro questa esperienza.
0: Sì, incredibile secondo me. E come dire, già noi insieme a te che ci fai ancora di più appassionare a quest'arte, no? Del fare, del trasformare dei semplici ingredienti in un'opera d'arte, in qualcosa di bellissimo, perché adesso noi vediamo il Danubio, però noi sappiamo delle tue creazioni che sono delle piccole grandi opere d'arte. Però penso che anche, dimmi se è così, il percorso che porta alla riuscita, no? di quel prodotto è un percorso anche molto, come dire, molto interessante, molto appassionante.
1: Allora, è stato un percorso bellissimo, aggiungerei anche molto faticoso, confesso, no? Perché poi io comunque ho realizzato tutto questo anche nei ritagli di tempo, no? Non sempre insomma è stato
0: facile,
1: semplice. Certo. E confesso anche un'altra cosa, il colloquio che io ecco lo associavo a un momento bello in carcere, quando loro potevano avere contatti con le loro famiglie, in realtà non sempre è stato un momento così bello per alcuni. Ecco, questo è stato per me anche una scoperta, in realtà era un momento anche di vergogna. Alcuni detenuti non hanno mai detto ai propri figli che quello era il carcere, dicevano ai figli che quella magari era una fabbrica, e quando loro avrebbero finito il lavoro per cui erano stati chiamati sarebbero potuti uscire. Ecco, quindi dietro queste storie, anche quella di un momento apparentemente bello, superficialmente bello di un colloquio, in realtà si nascondono tante tante storie, anche
0: di amarezza, di dolore, assolutamente così. Allora l'appuntamento è per alle 16, i partecipanti a porte chiuse si sfideranno, giusto, nella preparazione del Danubio?
1: Sì, giustissimo, a Fragagnano, una bellissima scuola di formazione, scuola di cucina, dove ognuno, ecco ripeto, esattamente come il Bake Off,

0: come Masterchef, che so, avrà il suo bancone, il suo forno, potrà realizzare la sua opera. Ci saranno poi dei giudici di eccellenza, fra cui chiaramente insomma la proprietaria della scuola, Palma D'Onofrio, Antonio Capocello, due chef insomma molto importanti del nostro territorio. Ci sarà anche l'assessore ai servizi sociali e politiche abitative, Sabrina Lincesso. Quindi insomma sarà una giuria composta da personaggi
1: bene.
0: Molto...
1: E poi alle 18 ci sarà l'incontro aperto, i giornalisti, la premiazione, i partecipanti, i vincitori ovviamente e i docenti. Quindi a Fragagnano, via Pertoricella, oggi pomeriggio accadrà veramente questa cosa incredibile. Grazie Eleonora per averci raccontato di questo progetto bellissimo.
0: Grazie a voi per questa opportunità.
1: Buon lavoro e in bocca al lupo per oggi. Noi ci sentiamo presto, alla prossima. Grazie.
0: Okay, grazie, ciao.
1: Amici, lì nella regia, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Sono le 11.
3: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub-italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
5: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto tre coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato due profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
6: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
5: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. In segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
6: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
5: Il calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis ha accelerato per scegliere sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
7: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app.

0: Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.

pace, salmo con la pesce, cattive abitudini, una nuit di questa settimana su Città della Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono Annette, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica. A proposito di cattive abitudini, quella che sembrerebbe una cattiva abitudine, cioè quella di andarsene da una festa senza salutare nessuno, fa bene la salute. Adesso vediamo secondo gli esperti. Vi leggo un articolo. Quante volte ci capita di voler lasciare una festa, no? Facciamo questo esempio, ma non avere voglia, nessuna voglia di fare il giro dei saluti? Ecco, secondo gli esperti, andarsene all'improvviso e senza avvertire nessuno farebbe bene alla salute. Ann Led ha recentemente ripreso la tesi della dottoressa Trudy Meehan, psicologa presso il Royal College of Surgeons, che analizza proprio questo fenomeno. Qual è il fenomeno? In gergo si chiama, tra virgolette, uscita all'irlandese, anche se in Europa è conosciuto come saluto alla francese. Proprio indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare. Sebbene possa sembrare un gesto maleducato, la scienza suggerisce il contrario, perché persino potrebbe essere un tocca sana per il nostro benessere. Congedarsi, infatti, richiede una notevole dose di energia sociale ma anche emotiva, risorse che alla fine di una serata sono già spesso esaurite.

Quindi sforzarsi di salutare ogni singolo presente rischia solo di prosciugare le ultime riserve rimaste, quindi ci lascia svuotati. Allora magari abbiamo fatto una bella festa, siamo un po' stanchi, vogliamo tornare a casa, basta così, va bene. Il saluto è un rituale culturale, lo sappiamo, una pratica complessa che va ben oltre un semplice ciao. Quindi giustificare la propria partenza richiede proprio uno sforzo cognitivo, e risparmiare quell'energia permette invece al cervello di iniziare subito a rigenerarsi. E inaspettatamente questo comportamento potrebbe persino giovare alle relazioni, quindi evitando questo peso emotivo del congedo, l'evento lascerà un ricordo più piacevole, facendoci tornare la voglia di uscire anche la volta successiva addirittura. Quindi amici, voi cosa fate? Siete a una festa? Beh, grazie a tutti, ciao, arrivederci, basta. Oppure via direttamente, ve ne andate senza salutare nessuno, e poi magari, non lo so, in genere quando uno va a una festa è stato invitato e che carino, se è stato bene il giorno dopo fare un messaggino, che bella serata, ti ringrazio, ci vediamo la prossima volta, no? Quando si va a casa di amici o in un luogo con amici eccetera, solitamente si fa così, quindi veramente diventa l'occasione poi un là per rivedersi ancora una volta o tante volte le volte successive. Sono d'accordo, perché puoi stare lì a salutare tutti anche un po', no? Un po' pesante, un po' imbarazzante, quindi anche un ciao a tutti secondo me andrebbe bene, ma nel momento in cui gente che parla, che fa eccetera, non è che stai lì a interromperli per fare il tuo ciao, per dire il tuo ciao. Sono d'accordo, cosa ne pensate voi? 339-680-6868. Adesso continuiamo, c'è per noi la meravigliosa Taylor Swift con questo pezzo molto bello che ci ascoltiamo subito. Siete su Cittadella, la radio, questa è Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale

0: Sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Raff. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo dell'appuntamento con il TEF, Taranto Eco Forum, per il 2026. Questa è la quarta edizione di quello che ormai è diventato un punto di riferimento nazionale per la sostenibilità ambientale e l'innovazione. Si prepara ad ampliare ulteriormente la qualità e i temi del dibattito, confermando un approccio nazionale concreto e mirato alla piena fruizione dei contenuti in linea con le progettualità e i macro trend europei, quindi a Taranto 21 e 22 maggio, quindi a partire da domani. Ed è per questo motivo che io voglio entrare in collegamento telefonico con il direttore generale Vito Bruno di ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie
1: buongiorno
0: a lei. È importante essere presenti al TEF anche quest'anno per questa edizione, perché si svilupperà attorno a un titolo che è già una linea guida del confronto tra le istituzioni nazionali, le grandi imprese e stakeholder, che è la rigenerazione attiva e l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune. E quindi la vostra presenza è importante.
1: Credo che la presenza dell'Agenzia per l'Ambiente, se si parla di sostenibilità, di protezione, tutela dell'ambiente, sia fondamentale. Teniamo conto che tutela dell'ambiente significa tutelare la salute dei cittadini, che in un ambiente malato nessun cittadino può vivere, tantomeno può vivere bene. Quindi occorre fare in modo che l'economia e l'ambiente vadano insieme, e bisogna sviluppare quindi iniziative che consentano questa integrazione. Taranto Eco Forum è un'opportunità, perché ci saranno protagonisti, appunto, sono stakeholder sia privati ma anche pubblici, e bisogna operare in una missione comune, perché non ci possono essere alternative su questo. Noi dobbiamo spingere per la sostenibilità, non solo per tutelare l'ambiente e la salute, questo tocca a noi e penso che a Taranto stiamo cercando di fare il nostro meglio, ma serve anche tenere insieme l'economia, perché solo un'integrazione fra questi fattori può consentire a una società di svilupparsi, di progredire e di vivere in armonia con l'ambiente.
0: Assolutamente, anche perché il TEF sarà suddiviso nelle macro aree, che sono bonifiche, transizione e sicurezza energetica, innovazione con intelligenza artificiale, cyber security, big data e poi blue economy, mobilità sostenibile, risorsa idrica, sostenibilità, governance, responsabilità sociale ed impresa, che in una regione come la nostra, lei ce lo può insegnare benissimo, è importante avere, insomma, come dire, un approfondimento, un occhio molto particolare rispetto proprio alla biodiversità e a quello che invece si potrebbe ottenere proprio dalla natura, dalla nostra terra, è così?
1: Guardi, adesso l'ultima legge dell'Unione Europea stabilisce che la biodiversità la dovremo tutelare. Purtroppo l'abbiamo dovuto fare con una legge, perché probabilmente da soli non lo stavamo facendo. Adesso con la Natural Restoration Law saremo tutti obbligati a intervenire per tutelare la biodiversità, ricordando che secondo l'Unione Europea ogni euro investito in biodiversità ne sviluppa tra i 4 e i 10 a seconda del progetto. Quindi significa che c'è un ritorno economico importante alla tutela dell'ambiente, non solo come risparmio di spesa, pensi alle grandi calamità naturali, quanto costano, pensi a quanto costano la sostenibilità sanitaria, la spesa sanitaria, perché vivere in un ambiente inquinato significa aumentare la spesa sanitaria e costringere le persone a curarsi di più, e invece noi abbiamo bisogno anche di risparmiare, non solo di produrre di più, ma abbiamo bisogno anche di risparmiare, di ridurre il spreco di risorse, di garantire, quindi di fare in modo che la sostenibilità mixi questi equilibri, riuscire ad avere di più possibilmente conservando e proteggendo le risorse, che non tutte, come sappiamo, sono rinnovabili.
0: Assolutamente, assolutamente. Direttore, io la ringrazio per averci dedicato il suo tempo prezioso, e quindi ci vediamo a Taranto al TEF. Grazie ancora, buona giornata, buon lavoro.
1: Assolutamente, grazie a voi. Noi qua siamo a Milano proprio per parlare di ambiente e salute, all'intelligenza artificiale, è un'importante fiera su questo, perché la Puglia

0: quella proprio impegnata proprio sull'integrazione dei dati tra l'ambiente e la salute, e Taranto è uno dei punti di maggiore attenzione su questo. Benissimo. Grazie quindi per l'attenzione.
1: Grazie a lei, grazie, buon lavoro. Bene amici, detto questo noi continuiamo, mi raccomando restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. 3 ferite profonde, 2 al torace, 1 all'addome, compatibili con gravi lesioni interne. È il primo responso del medico legale sul corpo di Sacco Bacaril, il bracciante 35enne del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto Vecchia. Per il delitto sono indagati 6 ragazzi. Il GIP ha disposto il carcere per i 2 maggiorenni e istituto minorile per i 4 minorenni, tra cui il 15enne accusato del fendente mortale. Disposti 60 giorni per la relazione autoptica e i rilievi forensi sui cellulari e sul video del bar di Piazza Fontana dove la vittima aveva cercato rifugio. Il titolare, che ha respinto Bacarì, è indagato per favoreggiamento. Il locale resterà chiuso per 2 mesi. Svolta sulle concessioni balneari a Ginosa, il Consiglio di Stato ha ribadito la precedente sentenza del TAR di Lecce, dando pienamente ragione alla giunta del sindaco Vito Parisi. Secondo i giudici amministrativi, le gare pubbliche avviate dal comune per l'assegnazione dei lidi sono del tutto legittime. I provvedimenti chiariscono che l'approvazione del piano comunale delle coste non era un prerequisito necessario per procedere, essendo sufficiente il piano regionale vigente. Di conseguenza, i vecchi concessionari ormai privi di titolo dovranno liberare le aree occupate. La proroga tecnica non può essere usata per bloccare i bandi, un verdetto che accelera il passaggio al nuovo regime concorrenziale imposto dall'Unione Europea. E partiranno giovedì i corsi di formazione per i cassintegrati di Exilva, Acciaierie d'Italia, Cemitali e Indotto. Finanziata con i fondi del JTF con 20 milioni di euro, l'iniziativa è stata promossa dal sindacato USB con la Regione Puglia. I percorsi, 2 da 200 ore fino a fine 2026, sono rivolti a chi ha una cassa integrazione dallo 0 al 50%. Per i partecipanti, oltre all'attestato di riqualificazione, è prevista un'indennità di 2.500 euro, un supporto economico professionale concreto pur senza risolvere le vertenze aperte. Torna a Taranto il Medimex dal 17 al 21 giugno 2026. Accanto ai live di Pet Shop Boys su Aid, il festival presenta al Teatro Fusco i racconti serali, 5 appuntamenti gratuiti dedicati a Battiato, Miles Davis nel suo centenario, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Springsteen. Spazio anche alla letteratura e al caffè, cibo per la mente con i Medimex Book Stories. Incontri pomeridiani condotti da Corrado Minervini con come Fina Zennuto della banda Bardò, Nicola Conte e Maurizio Biancani. Tutti gli eventi sono gratuiti, prenotazioni per il teatro aperte al botteghino. Per informazioni medimex.it. Prende il via oggi a Taranto la 62esima edizione del prestigioso concorso pianistico internazionale Arcangelo Speranza con la direzione artistica di Jinju. Nel salone della provincia 32 giovani talenti da tutto il mondo si sfideranno fino a domenica 24 maggio. La giuria d'eccellenza vanta nomi come Baglini e Libetta. Si comincia oggi alle 16:30 con le prove eliminatorie, con le sonate di Scarlatti, di Pasiello oppure brani a scelta. L'ingresso tutte le serate è libero. E ora passiamo alla cronaca sportiva con Francesco Friuli.
4: Massima attenzione ai cartellini gialli per il Taranto, si riparte da 3-3, infatti sono 3 i diffidati in casa Taranto, nello specifico Incerti, Aguilera e Lo Savio. Un ulteriore cartellino giallo farebbe scattare automaticamente la squalifica. Scatta domattina la prevendita della gara contro l'Apice per il match di domenica prossima allo Stadio Italia di Massafra. Facile immaginare il sold out in pochi minuti come è avvenuto contro il Canosa. Radio cronaca diretta domenica dalle 15:55 su Radio Cittadella.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

live, amici, per Città della Nuit di questa settimana. Bello questo pezzo, nuovo questo pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Io voglio rispondere a Sabrina, se non sbaglio, che mi scrive. Sì, se, allora è vero.

Tante volte dover salutare tutti è uno stress. Se poi si è in tanti, meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via a casa. È vero, no? Parlavamo prima, no, dell'articolo che vi ho letto sulla scienza che giustifica e anzi dice che migliora il nostro benessere. Non solo migliora il nostro benessere in quel momento, ma migliora la capacità di provare una sensazione positiva nel tornare ad un evento, nell'uscire di nuovo per andare ad una festa, per andare ad incontrare gli amici. In effetti quello che dice Sabrina è questo: se c'è tanta gente, poi sparire in modo elegante va bene, perché per chi non avesse seguito prima parlavo dell'argomento sparire dalle feste senza salutare aumenta il nostro benessere. Ma com'è possibile? Sembra una roba da maleducati, però se ci pensiamo, e secondo l'articolo che abbiamo letto, sembrerebbe che stare lì a fine festa, dopo aver passato magari una bella serata, se in quel momento noi ci sentiamo stanchi, vogliamo tornare a casa, noi diciamo va bene, andiamo, basta, tranquillamente, senza stare lì a dire ciao, ciao a tutti quanti. Immaginate, no, è uno stress, quindi è scientificamente provato che questo provoca stress, ma al contrario, andare via. E poi, come dicevo prima, no? Prima dicevo che secondo me, almeno secondo me, quindi quello che faccio io, e dopo aver partecipato a questa festa, il giorno dopo al proprietario di casa, alla padrona di casa o agli amici o a chi ci ha invitato, è carino scrivere un messaggio magari, no? E dire grazie per la bella serata di ieri, ci rivediamo presto, spero di rivederti. Insomma, quello che volete voi scrivete, però in buona sostanza è per dire un saluto, grazie. Ecco, tutto qua, non è che è maleducato andarsene via, così. Specialmente se ci sono, come accade spesso nelle feste, gruppi di persone che stanno parlando tra di loro, che non è carino interrompere, non è che uno arriva, beh, allora io me ne vado, ciao. No, non è carino, quindi io sono perfettamente d'accordo, vedo che Sabrina è d'accordo con me. In più lei aggiunge meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via. Quella del teletrasporto è una questione che dobbiamo affrontare prima o poi, che dobbiamo risolvere prima o poi, perché io vorrei tanto che ci fosse la possibilità di teletrasportarci, così anche voi immaginate, adesso noi siamo, che giorno è oggi? È mercoledì. Se potessimo teletrasportarci un attimo, che ne so, in Grecia o ai Caraibi e poi tornare, è solo un giorno, col teletrasporto è molto più facile, quindi questo immagina. Però poi immaginate, come dice lei, la nostra ascoltatrice Sabrina, dice teletrasporto, io sono già a casa, torno subito a casa, quindi anche questo, dopo una giornata, voi immaginate una giornata tipo nostra, no? Che è molto impegnativa, del mattino, del lavoro, del mattino, del pomeriggio, eccetera, andiamo ad una festa perché veramente ci fa piacere, finisce la festa, siamo esauriti, stanchi e tac, vorremmo tornare subito a casa, così non sarebbe bello, col teletrasporto. Va bene amici, detto questo, scrivetemi ancora, mi raccomando, perché mi piace molto quando mi scrivete, così noi riusciamo a chiacchierare, a fare due parole, a dirci le cose che vogliamo, e qui questo è il nostro spazio. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Dinos Rewind, questo bellissimo pezzo dei Toto. Africa, amici, che bello. Allora, anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata incredibile. Voglio ringraziare tutti i miei ospiti di oggi, partendo dall'avvocato Fabrizio Serrano, con cui abbiamo aperto, sapete, questa rubrica Voci Fragili, e parliamo delle fragilità in generale, tutti i tipi di fragilità. Oggi abbiamo fatto l'approfondimento con l'avvocato Giovanni Brunetti rispetto alla questione dei padri separati. E in buona sostanza Voci Fragili è una rubrica che teniamo qui su Partecipiamo Taranto, e con me, insomma, è curata insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, di fragilità, che possono essere fragilità di un periodo della vita o fragilità permanenti o questioni di fragilità o situazioni di fragilità. Oggi abbiamo parlato di padri separati, presto parleremo anche di minori, presto parleremo

che oggi andrà a Fragagnano con tutta la squadra proprio a fare questo corso, questa chiusura e questa premiazione che ci sarà del corso di cucina e pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi, che è rivolto ai detenuti in misura alternativa. E poi ancora voglio ringraziare il direttore generale Vito Bruno di ARPA, perché sarà il TEF, quindi domani parte il TEF finalmente 21-22 maggio a Taranto, e Taranto Ecoforum parlerà di tutte queste questioni. Quindi ringrazio ovviamente tutti i miei ospiti, ringrazio voi per averci seguito. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e vi, come sempre, vi saluto con questo messaggio importante. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, al nostro WhatsApp 339 680 06868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Detto questo, grazie ancora a Gisberto Nicoletti, grazie a voi per averci seguito, vi auguro buon proseguimento, noi ci vediamo domani, ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione, l'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
3: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
4: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma l'ANSA e la portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
3: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12:57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro a 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 chilometri. Le autorità non hanno segnalato vittime.
4: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
3: Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfait per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
7: E andiamo nella nostra edicola virtuale a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali. Cominciamo come sempre con Corriere del Mezzogiorno, che apre con la cronaca sindacale. Vertenza Natuzzi, prima intesa, accordo con i sindacati per cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivo all'esodo. Nel nuovo incontro del 27 maggio al Mimit, focus sul piano industriale di Sciascio, addetti in sicurezza. E si torna a parlare sul Corriere del Mezzogiorno delle prenotazioni alterate al CUP di Taranto. Vi ricordate? Il titolo è prenotazioni alterate dalla sede centrale CUP. L'inchiesta si allarga. Ancora il collega Della Rocca che racconta che secondo gli accertamenti condotti dalla procura di Lecce, le manomissioni delle liste d'attesa sono avvenute dagli uffici di Viale Virgilio del centro unico di prenotazione, quindi dalla sede principale, con alterazioni evidenti rispetto ai tempi abituali, come i soli 9 giorni per una risonanza. E poi si parla anche qui, di anche sul Corriere del Mezzogiorno, di Ginosa. Alt a 4 stabilimenti, il comune di Ginosa vince la battaglia del mare, avvio d'estate agitato a Marina di Ginosa con il Consiglio di Stato che ha dato ragione al comune e fa scendere da 20 a 16 il numero degli stabilimenti balneari in ossequio alla direttiva Bolkestein. Il sindaco Parisi ha commentato: una sentenza forte e chiara. E tra un po' ascolteremo qui in diretta a Cittadella la voce del primo cittadino di Ginosa. Ora però ci spostiamo e diamo uno sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che titola con i costi del buco. Sanità, il deficit cresciuto per bollette e spese elettorali. Schittulli parlavano di una Ferrari, ora è da rottamare. E, al centro della pagina anche qui la cronaca e il lavoro. Natuzzi, c'è l'intesa, addio chiusure e CIG ridotta al 62%. Sulla Gazzetta si parla anche di Bakary Sakho, i risultati, i primi risultati dell'autopsia fatta ieri, letale una delle 3 coltellate. Ora le indagini si concentrano su telefoni e altre videocamere. Gli esperti dovranno controllare che i sistemi di videosorveglianza del locale per assicurarsi che fossero realmente non funzionanti. Al centro dell'interesse degli inquirenti c'è il bar Fontana, ma attenzione, quello che emerge dall'autopsia è che purtroppo uno dei colpi è stato fatale e che soprattutto Bakary non sarebbe salvato quando anche i soccorsi fossero arrivati in tempo. Ma insomma, il resto ve lo raccontiamo tra pochissimo, perché ora sono le 7:31 e c'è per noi la New Hit.
2: Buongiorno Taranto.
6: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino. Cittadella.
6: Cittadella.
2: New Hit.

8.44, Francesco Gabbani su Cittadella. Torniamo a dare uno sguardo alle testate giornalistiche in edicola questa mattina e passiamo, dopo Corriere Gazzetta, proprio all'edicola. Locazioni brevi, la stretta di De Caro, regolamentato il Far West. Si parla sostanzialmente di B&B e alloggi brevi. Si cerca di dare una sistemazione a una vera e propria giungla in Puglia, in particolare dalle parti del Barese e del Salento. E di spalla l'autopsia su Bacari e le coltellate, il pezzo firmato dal collega Vittorio Ricapito. Al centro della pagina invece, droga ed estorsioni, 13 arresti nei guai un candidato del PD, l'inchiesta ha avuto inizio dalla denuncia di un imprenditore vittima di taglieggiamenti, gli ordini partivano da Panarelli, già in carcere in contatto con i clan di Bari. Il blitz della procura ieri a Conversano, è stato arrestato un candidato del Partito Democratico. Chiudiamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia che apre la notizia apre il giornale con la cronaca. Bacari al setaccio, chat e social, gara di solidarietà per i funerali, dubbi sulla tempestività della chiamata al 118, il difficile rientro della salma in Mali. E poi il dramma di Avetrana, si toglie la vita a 18 anni, l'ombra del bullismo e l'appello dei genitori, chissà adesso parli, il pezzo firmato dal collega Nazareno di noi. Al centro della pagina Natuzzi, l'intesa dopo la tempesta, cassa e svolta verso il rilancio. Racconto di Lucia Iaia che parla del tavolo al ministero, ammortizzatori ridotti, ora il piano industriale. Chiudiamo con controerosione e mareggiate, pronti 26 milioni per i comuni, lo stanziamento della Regione Puglia in vista della bella stagione in Italia e soprattutto, diciamo, dalle nostre parti. Chiudiamo con la Vestas, no ai trasferimenti a Melfi. Firmato l'accordo, nuove soluzioni, e proprio da Vestas ripartiremo con i nostri approfondimenti dopo la musica. Avremo con lui Pasquale Caniglia di FIOM CGL che ci racconterà i dettagli di questo accordo raggiunto dai sindacati e la Regione Puglia.

sostanzialmente mette al sicuro i lavoratori dell'azienda della provincia di Taranto. Adesso però noi ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo, appunto, cerchiamo di spiegarvi ogni tanto una buona notizia, anche insomma con la cronaca sindacale, delle tante vertenze che sono aperte, ogni tanto qualche risultato si raggiunge, e oggi cercheremo di raccontarvi quali sono quelli risultati raggiunti dai sindacati per i lavoratori di Vestas. Quindi restate con noi.

0: One Republic con Need Your Love. Siamo tornati in diretta e, come annunciato, cominciamo i nostri approfondimenti questa mattina. Cominciamo con con la cronaca sindacale, con una buona notizia che arriva per i lavoratori della Vestas. L'avvertenza si chiude con un accordo firmato ieri dalle organizzazioni sindacali nella sede della presidenza della regione Puglia. Però i dettagli li chiediamo a Pasquale Caniglia di FIOM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato Caniglia.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie per aver accettato. Allora, come finisce questa storia? Ricordiamo, storia partita dalla decisione di Vestas di trasferire a Melfi la parte logistica, diciamo, i lavoratori che si occupavano del magazzino di Taranto. Mi corregga se sbaglio, Caniglia.
1: Sì, esattamente.
0: Ok, come si è chiusa questa vicenda? Quali sono le offerte che siete riusciti a garantire ai lavoratori?
1: Sì, innanzitutto permetto, diciamo, di ringraziare, perché poi ogni volta che si termina un'avvertenza fondamentalmente si pensa all'accordo, però, diciamo, si tralascia tutto quello che è il passato, così come dicevi, no? Il fatto che comunque i lavoratori hanno fatto 22 giorni di occupazione, hanno perso comunque quasi un mese di salario per raggiungere, diciamo, questo accordo, quindi è importante comunque sottolineare questo, e in un momento del genere di crisi non è semplice, diciamo, rinunciare a un mese di salario. Detto questo, abbiamo trovato un accordo di sintesi rispetto alla ricollocazione di alcuni lavoratori. Ieri, così come abbiamo detto in regione, la vediamo come organizzazioni sindacali come una mezza vittoria, e mi spiego, nel senso che siamo riusciti comunque a tenere i lavoratori su Taranto, e quindi sono stati trasferiti quasi il 70% di loro presso la società Vestas Blades, che è, diciamo, la società che si occupa della produzione delle pale, mentre Vestas Italia si occupa della manutenzione dei parchi eolici e, come diciamo, hub logistico. Quindi comunque siamo riusciti a tenere i lavoratori su Taranto, e poi altri hanno deciso di lasciare Vestas con un incentivo, quindi abbiamo comunque trovato un accordo. Resta il rammarico comunque, a parte le organizzazioni sindacali, di aver perso comunque un presidio industriale su Taranto. E come ben sa, quando si perde un presidio industriale, comunque sì, abbiamo pensato ai lavoratori dei diretti, però c'è comunque intorno un mondo, diciamo, dell'indotto. Penso ai servizi di guardiania, penso ai servizi della manutenzione impianti, penso ai servizi dei lavoratori, dei lavoratrici, delle pulizie. Quindi comunque su queste resta, diciamo, il rammarico di aver perso appunto un presidio importante che c'era su Taranto da oltre 20 anni.
0: Che cosa succederà adesso? Quindi i lavoratori possono scegliere o la decisione è vincolata?
1: No, assolutamente, è stato tutto fatto su base volontaria. Tra l'altro, i lavoratori, già alcuni a partire dal mese di aprile, hanno iniziato a lavorare presso la società Vestas Blades, e tutto esclusivamente su base volontaria. Quindi sono i lavoratori oppure accettare, diciamo, l'incentivo. Quindi da questo punto di vista è stato comunque, diciamo, un ottimo risultato raggiunto. Quindi nessuno è stato obbligato a prendere una decisione piuttosto che l'altra.
0: Che risposte avete avuto da loro, Caniglia? Erano soddisfatti? Si aspettavano di più? O insomma?
1: No, i lavoratori ovviamente erano, diciamo, seppur rammaricati di aver lasciato il posto di lavoro, alcuni, ripeto, erano da oltre 20 anni lì in Vestas Italia, in Ludovico Ariosto 2, si sono, diciamo, trasferiti di un centinaio di metri verso la società Vestas Blezzi, che si occupa appunto della produzione della pala. Comunque erano contenti e soddisfatti, perché in questo caso, diciamo, mai come in questo caso la lotta paga, nel senso che hanno comunque, ripeto, fatto 22 giorni di occupazione, hanno perso salario, ma poi comunque si sono ritrovati, fortunatamente, non essere trasferiti a 200 km da casa, che, come avevamo detto, fondamentalmente era un licenziamento mascherato, perché trasferirti a 200 km da casa, dove vivi, dove hai la famiglia, dove hai i figli che vanno a scuola, fondamentalmente era mettere i lavoratori in condizione di lasciare Taranto. Invece da questo punto di vista, diciamo, siamo stati bravi, e sono stati bravi loro con le loro rivendicazioni a comunque rimanere su Taranto, sono stati ricollocati presso Vestas Blades. Diciamo, il rammarico resta più dal punto di vista sociale nostro, di
0: certo
1: aver perso un ulteriore presidio industriale in un territorio già particolarmente complesso e complicato.
0: Io poi me lo sono perso per strada sta roba, Caniglia, ma perché Vestas a un certo punto ha deciso di accorpare questa parte logistica?
1: Questo è molto interessante. Infatti il problema vero è che non si tratta di, diciamo, un settore in crisi, quindi non c'è l'aspetto, diciamo, semplicemente una riorganizzazione di tutta l'area Med, che comprende anche Spagna, Grecia, Germania, Francia, quindi tutta l'area del Mediterraneo, diciamo. E quindi hanno deciso di accorpare e spostare l'hub logistico per una questione puramente organizzativa presso il service, diciamo, in Basilicata. Quindi questo ovviamente ha creato ancora più rabbia, perché non c'era, ripeto, una situazione di un'azienda in crisi, e quindi dovevamo tamponare una situazione in crisi, ma semplicemente una riorganizzazione, un reset, così chiamano loro dal punto di vista organizzativo. Quindi una
0: Grazie.
1: logica industriale non c'era, è puramente.
0: Io non lo sento più. Caniglia, c'è ancora?
1: Sì,
0: Sì,
1: io
0: dicevo,
1: mi
0: finisca
1: sento.
0: pure il pensiero. Io stavo per chiudere perché siamo andati oltre il nostro tempo.
1: No, quindi dicevo, resta comunque il fatto che non c'è una logica, diciamo, industriale, ma semplicemente una riduzione di costi, che ovviamente, come in tutti i casi delle multinazionali, il vero prezzo, diciamo, del biglietto, come si dice in questi casi, la pagano poi lavoratrici e lavoratori, che purtroppo si vedono perdere e soppresso il posto di lavoro.
0: Grazie a Pasquale Caniglia di FIOM CGIL per essere stato con noi, per averci raccontato i dettagli di questa vertenza. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Tra pochissimo invece qui su Cittadella parliamo del ritorno delle circoscrizioni, ve le ricordate? Ci racconterà tutto Fabio Venere, quindi non andate via, c'è un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Carboni alle 7.52 il nostro Rewind. Torniamo invece al presente per parlare di quello che accade nella nostra città e magari uno sguardo al futuro, chissà, forse prossimo, nel quale potremo tornare a vivere, non so se ve le ricordate, le circoscrizioni, i quartieri di Taranto che un tempo erano istituzionalizzati come Isola Porta Napoli, Borgo, Trecarrare Battisti e che poi insomma nel 2005 furono accorpati dall'allora amministrazione Di Bello e beh forse torneranno. Ci sta lavorando la Commissione Affari Generali, lo scrive questa mattina sulla Gazzetta Fabio Venere, che è collegato con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci guarda e ascolta in questo momento.
0: Allora Fabio, raccontaci un attimo.
1: Sì, la tua sintesi è giusta, la Commissione Consigliare Affari Generali sta lavorando già da, insomma, da almeno una settimana sui vari passaggi formali da compiere per arrivare sostanzialmente all'obiettivo che tu accennavi poco fa. In primo luogo bisogna modificare lo statuto comunale, che nella sua parte iniziale prevede ancora le circoscrizioni soppresse per legge nel 2010, tant'è che gli ultimi consigli circoscrizionali a Taranto esaurirono il loro compito nel maggio 2012 e ovviamente in forme diverse, così come insomma varie leggi poi succedutesi negli anni hanno disegnato questo nuovo ruolo. Giusto per chi fosse interessato, le circoscrizioni in Italia esistono ancora, ma solo per i comuni superiori ai 250.000 abitanti. Taranto, come sappiamo, ormai è ben al di sotto dei 190.000, quindi già all'epoca era stata tagliata fuori, ovviamente ancora di più adesso, visto che negli ultimi 16 anni di abitanti ne ha persi. Ma tant'è, tornando all'attualità, si sta lavorando a questo progetto. Successivamente, superato questo primo step formale relativo allo statuto, Francesco, la Commissione prima e il Consiglio Comunale poi dovranno pubblicare un avviso aperto sostanzialmente a tutti i comitati che già ci sono, peraltro alcuni sono anche storici, nei diversi quartieri della città. Sostanzialmente, ora la faccio breve, dicendo chi vuole far parte del comitato del quartiere X o Y sostanzialmente ci faccia sapere. Poi infine ci sarà un terzo passaggio, quello un po' più decisivo, regolamentare, procedurale, in cui il Consiglio Comunale dovrà stabilire come poi verranno individuati i, presumo 16 o 14, non di più, non di meno, componenti dei vari consigli, come verrà eletto il presidente. Di certo non voteranno più gli elettori e di certo chi ricoprerà questi ruoli nel prossimo futuro lo farà solo in maniera gratuita, quindi senza costi per il comune.
0: Che cosa permetterebbe questo decentramento amministrativo? Cioè, sostanzialmente stiamo parlando, Fabio, di avere, tra virgolette, tornare ad avere prossimità rispetto ai cittadini?
1: Beh, sì, questo è sicuramente l'obiettivo primario che io mi sento di condividere, perché insomma con i loro pregi e i loro difetti, però le circoscrizioni nel passato sostanzialmente hanno avuto questo compito appunto di fare da pungolo all'amministrazione comunale per ridurre le distanze dei quartieri, soprattutto quelli più periferici, verso il palazzo, in questo caso verso Palazzo di Città. Quindi ecco, parliamo senza conoscere ancora la bozza di regolamento.

0: Ma immagino che, viste le restrizioni normative di cui prima facevo cenno, che avranno sostanzialmente compiti consultivi, tenderei ad escludere, non essendo più a suffragio universale, che possono avere un'autonomia finanziaria come hanno attualmente i municipi di Roma, di Bari o di Genova, per dire una, e come in piccola parte all'inizio del 2000 riuscirono ad avere, ebbero anche i consigli di circoscrizione di Taranto. Poche, insomma, cifre di basso importo, se non sbaglio 20.000 euro all'anno, insomma, per il verde, per qualche piccola iniziativa. Ora vado a memoria perché sono passati davvero più di 20 anni. Questo aspetto tenderei ad escluderlo, però di certo potrebbero avere ruolo consultivo, quindi di proposte, di incontri, per appunto segnalare i vari problemi.
1: Fabio, chiudiamo al volo. Quando secondo te tutto questo sarà, diciamo, davvero concreto?
0: Ma senti, tutti, come dire, gli atti che provengono dalla Commissione Affari Generali, o meglio, quasi tutti per legge hanno una tempistica abbastanza rigida, perché è proprio la legge che lo prevede, nel senso che ogni atto di modifica allo statuto, ecco, quindi il primo passaggio di cui parlavo inizialmente, bisogna, per essere efficace, poi deve attendere 60 giorni dall'approvazione del Consiglio Comunale, perché potrebbe esserci un ricorso al
1: Chiaro,
0: TAR, visto che lo
1: chiarissimo.
0: statuto è la nostra Costituzione, come dire. Quindi, insomma, è evidentemente poi devi, tutto vale, ogni atto, e poi devi aggiungere 60 giorni per rendere efficace. Quindi poi ci vuole il passaggio in Commissione, in Consiglio, insomma, per quest'anno ovviamente tenderei ad escluderlo. Io spero che possa essere, insomma, approvato entro il 2027, in modo che ragionevolmente alle prossime, o alle prossime consultazioni, o se è possibile in corso d'opera, ma dipende da quello che scriveranno i consiglieri del testo, si possa tornare ad avere questi comitati di quartiere che, come dicevi inizialmente tu, una delle poche certezze che abbiamo sono il numero saranno 6, appunto non 10, quindi così come erano state accorpate. E non ci saranno indennità, questo qua l'abbiamo già detto. E poi un altro aspetto su cui sono tutti un po' d'accordo: i componenti non dovranno essere immediatamente riconducibili a partiti politici o organizzazioni sindacali.
1: Penso a quelli che ci sono adesso, Fabio, cioè, penso per esempio al Comitato Città Vecchia piuttosto che al
0: Sì.
1: Comitato Borgo Virgilio, cioè, questi gruppi, tra
0: Anche le
1: virgolette,
0: Pro Loco, anche le
1: anche le
0: Pro
1: Pro
0: Loco
1: Loco,
0: sono
1: penso a San Vito per
0: d'accordo,
1: esempio, no? Dovranno
0: certo.
1: candidarsi sostanzialmente,
0: Beh, da
1: mettiamola
0: quello
1: così.
0: sì, da quello che ovviamente non in blocco, insomma, da quello che dalle prime informazioni che sono filtrate, che noi abbiamo riportato giù sulla Gazzetta, sembrerebbe proprio di sì. Quindi immagino che qualche loro rappresentante dovrà far sapere al comune c'è la disponibilità di un nostro rappresentante di 3, di 4, di 5. Poi ovviamente bisogna tenere, come dire, insieme tutte le varie esigenze, perché in alcuni quartieri magari non hanno comitati, altri ce ne hanno più di uno.
1: Chiaro.
0: Quindi evidentemente poi non so come. Ecco, il presidente verrà scelto all'interno dell'assemblea, questo è chiaro. I componenti, sinceramente, immagino che verranno indicati dal Consiglio Comunale, però bisogna aspettare i bandi e gli avvisi pubblici per capirne un po' di più.
1: Che bello che erano invece i comitati spontanei, ma bisogna. Vabbè, niente, scusami, stavo ragionando per fatti miei, Fabio, lasciamo perdere.
0: Sì, no, vabbè, lo spontaneismo va bene, però magari insomma, avere anche una sede a disposizione,
1: No,
0: insomma, dei piatti
1: certo.
0: comunali,
1: Però la
0: l'assessore, insomma,
1: bellezza di un comitato è che è spontaneo, capito? Che in qualche modo non deve rispondere a logiche di partito o a chi ti ha messo in quel comitato. Quindi, come dire, non ha paura di fare azioni, tra virgolette, sgradite al comune. Ma insomma, questo vediamo che cosa
0: vabbè, poi
1: accadrà.
0: vediamo, insomma,
1: Certo.
0: dipende anche da chi ne farà
1: Da chi ne
0: parte,
1: farà
0: insomma,
1: parte.
0: poi.
1: Grazie a Fabio
0: Certo,
1: Venere,
0: certo.
1: di collega di Gazzetta del
0: Grazie a voi.
1: Mezzogiorno. Buona giornata e buon lavoro, Fabio.
0: Buona giornata e buon lavoro a tutti, a tutte.
1: Noi ci fermiamo per un po' di informazione. C'è il giornale radio quando torniamo alla musica e poi vi raccontiamo dei giochi del Mediterraneo e della situazione dei viticoltori. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

0: cattive abitudini. Alle 8.08 siamo tornati in diretta dopo questa new hit. È il momento di parlare di giochi del Mediterraneo e di mitilicoltori, perché come sapete nella ex banchina torpediniera è stato costruito, sta nascendo il centro nautico e il campo di regata in mare. È stato realizzato sottraendo di fatto le aree ad alcuni mitilicoltori, che sono stati indennizzati e ristorati. In alcuni casi però questi ristori non sono arrivati, le responsabilità si rimpallano tra struttura commissariale dei giochi e Comune di Taranto, e intanto queste famiglie aspettano di essere rimborsate. Ci racconta tutti i dettagli di questa storia Valentina Castellaneta.
1: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
2: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
1: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
2: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
1: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
2: 30.000 euro per tre imprese, le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
0: Insomma, qualcuno si siede a un tavolo e faccia due conti con queste famiglie che devono sopravvivere, altrimenti, come dice giustamente Valentina Castellaneta, né cozze né rimborsi, e insomma non si sopravvive così. 8:11, noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece vi raccontiamo del Taranto Eco Forum. Siamo ormai alla vigilia dell'edizione 2026, avremo con noi Patrick Poggi e ci faremo raccontare insomma gli ultimi dettagli, gli ultimi allestimenti di questa bella realtà che coinvolge tante imprese di qualunque livello, ma tutte accomunate dalla volontà di parlare di sostenibilità e di futuro. Vi lasciamo adesso però con un po' di musica, vi lasciamo in compagnia di Charlie Puth e della sua Beat Yourself Up.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KCM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Turner alle 8:23 su Cittadella. Bentornati in diretta, questo è Buongiorno Taranto e naturalmente vi stiamo raccontando i temi, gli argomenti principali di questa giornata e naturalmente non possiamo alla vigilia dell'edizione 2026 non parlare proprio oggi del TEF, del Taranto Eco Forum, e diamo il bentornato qui a Cittadella a Patrick Poggi. Buongiorno Patrick, bentrovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e tutti.
0: Mancano 24 ore, insomma, minuto più, minuto meno, grande giornate di grandi allestimenti, di preparazione, di ultimi ritocchi. Come siamo per questa edizione 2026, Patrick?
1: È un'edizione impegnativa perché il forum è cresciuto tantissimo in questi anni come partecipazione di soggetti proprio partecipanti, come direzione scientifica, come comitato scientifico, quindi è sempre tutto più grande, insomma.
0: Sai una cosa?
1: Lasciami passare questo termine semplice.
0: Sai una cosa? Diciamo, conoscendo i partner di queste edizioni, incontrandoli in queste mattine, facendo due chiacchiere con loro, sai qual è la cosa che spesso ho sentito ripetere? È che TEF è un luogo di incontri e di costruzioni, come dire, sostanzialmente diverso dagli altri, e credo che questo sia, lo dico io, magari tu puoi non essere d'accordo, non lo so, però credo che forse sia la più grande delle soddisfazioni che ci possa essere quando metti in piedi una baracca come questa, Patrick, o no?
1: Sì, perché alla fine è la più grande soddisfazione, perché poi è un punto vero di incontro e di confronto, però che lasciami dire, e lo vediamo da oggi, in questi anni di costruzione di confronto, ha poi una caduta.
0: Una caduta e abbiamo perso Patrick. Che è successo? Cioè, appena detto abbiamo una caduta, proviamo a ricollegarci al volo con Patrick Poggi, che vi ricordo di ETS Eurota ETS, diciamo l'anima di TEF, di Taranto Eco Forum, che comincia domani 21 maggio e dopodomani 22 maggio. Tanti panel, tanti interventi, tanti momenti di confronto per parlare di sostenibilità, tecnologia, futuro, in una terra oggettivamente che di sostenibilità non solo ne ha bisogno da un punto di vista tecnico, ma anche proprio da un punto di vista ideale. Comincia davvero anche a scuotere in qualche modo le coscienze della società civile e delle imprese, cominciare a pensare davvero in maniera diversa. Le occasioni per farlo ci sono, ma ci sono anche le potenzialità per poter parlare a Taranto di tutto questo, perché alcune delle realtà che sono venute fuori dalle precedenti edizioni di TEF hanno dimostrato che, insomma, a Taranto c'è una grande capacità di fare impresa, di avere visione, che quindi mettere insieme quelle realtà sane e in qualche modo

0: ormai non solo necessario, ma quasi, ecco, doveroso per poter dare un cammino, un percorso diverso a questo territorio, alla sua comunità. Siamo in grado di ricollegarci in questo momento con il nostro Patrick Poggi. Eccolo qua, lo rivedo, anche se l'immagine... No, eccolo qua, sì, adesso lo vedo. Patrick, ci siamo lasciati sulla caduta ed è stata... Sì, ti sentiamo. Ci siamo lasciati sulla caduta ed è stata veramente quasi fisica la cosa. Lui mi sente? Patrick, mi senti? Sembra di no.
1: Mi sentite?
0: Io ti sento, Patrick. Tu mi senti?
1: Sì. Eccoti. Sì, ti sento.
0: Ci dicevamo, parlavamo poco fa, cioè ti abbiamo lasciato sulla caduta, poi è stato, come dire, anche fisico, diciamo, tecnologico.
1: Sì, la caduta. Le telefonate in ingresso, scusate.
0: Lo so, sono tutti quelli che guardano Cittadella che ti vogliono disturbare in questo momento, ma noi sappiamo resistere ai boicottaggi. Allora, Patrick, ci dicevamo che è una delle più belle soddisfazioni.
1: Sì, penso la più grande, perché poi alla fine raccogliamo un valore tangibile da questo confronto, no? Noi non ci dimentichiamo che oggi facciamo un tour, diciamo, di tutte le realtà che in questi anni hanno presentato dei progetti che poi appunto sono diventati tangibili, quindi hanno delle ricadute occupazionali, hanno delle ricadute, degli impatti, diciamo, sui temi che noi di cui ci occupiamo da anni, sulla sostenibilità, sull'innovazione, quindi questo è assolutamente importante da non tralasciare. Quindi è un confronto vero. Io ho sempre detto che TEF non è un evento vetrina, e non lo è. E poi mi leggo, diciamo, in questi giorni alcuni commenti simpatici di alcuni amici sui social, quindi amici di tastiera, di Leoni, dove non riescono neanche, non essendo tra l'altro mai venuti a TEF, non sapendo neanche che cos'è il Taranto Eco Forum, non riescono a capire cosa significa fare incontrare tante realtà, quindi tante aziende che operano a livello globale, quindi con i propri know-how, con delle altissime tecnologie, con le istituzioni, con gli enti di ricerca, con gli advisor internazionali, per creare, diciamo, per invertire il paradigma, che sono percorsi complessi, percorsi lunghi, percorsi difficili, ma che poi devono avere una ricaduta anche a livello sociale. Io anche in alcuni fatti di cronaca che abbiamo vissuto, attraversato in questi giorni la nostra città, io parto dal presupposto che il lavoro, la dignità al lavoro e dell'ambiente in cui vivi fa scaturire pian piano, si tira dietro pian piano una serie di motivazioni importanti, che sono proprio la possibilità di rifar partire la cultura, di rifar partire il dialogo in questa città, nella nostra comunità, ma come in tantissime comunità. Però c'è bisogno di concretezza.
0: Concordo.
1: Se non hai questo, non riparte. Questo è il TEF, è un po' il TEF, no? L'incontro di associazioni. Io prima non citavo le associazioni, è importante dire che ci sono tutte le associazioni, molte associazioni nazionali, come in questi anni ci hanno accompagnato, ma anche quest'anno una grande novità è quella di aver messo una round table, tutte le associazioni, diciamo, tarantine e della provincia di Taranto, che operano in maniera pragmatica, quindi con dei progetti, con delle proposte vere.
0: Patrick, non so se sei d'accordo con me, non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, non esiste la bacchetta magica e bisogna affidarsi a chi ha le competenze, a chi, diciamo, l'esperienza l'ha maturata, e credo che la grande qualità del Taranto Eco Forum sia quella proprio di mettere insieme realtà non solo sane e visionarie in alcuni casi, ma anche particolarmente competenti.
1: Assolutamente sì, ma questo, guarda Francesco, è il percorso del comitato scientifico. Il comitato scientifico in questi anni ha raccolto testimonianze, ha raccolto abstract, contributi in 4 anni da quasi 500 realtà. Quest'anno ha aggregato 120 soggetti, ha avuto 80 contributi differenti, quindi a vario titolo, quindi ripeto, dal mondo delle aziende a quello al mondo pubblico, quindi dal privato al pubblico, passando appunto attraverso gli enti di ricerca e il mondo accademico. Quindi ti affidi per fare un percorso del genere a chi ha le competenze.
0: Certo. E allora non resta che viverlo a questo punto. Il TEF 2026, l'appuntamento è per domani alle 21:22. L'orario di inizio
1: dalle 9 alle 19 il primo giorno, il secondo giorno è dalle 9 alle 16:30, 17 circa.
0: E oltre a Patrick Poggi, diciamo, ad aprire i saluti di benvenuto, ci saranno anche Vito Felice Oricchio, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del TEF, oltre che ovviamente commissario straordinario per le bonifiche, poi Paolo Pardolesi, Michelangelo Di Luozzo, insomma ci sono una serie di realtà da scoprire e magari anche in qualche modo da sostenere. Grazie a Patrick Poggi, in bocca al lupo per questa nuova edizione, ci vediamo domani.
1: Viva il lupo, Francesco, grazie a voi.
0: Buon lavoro. Noi ci fermiamo per qualche minuto di musica. Quando torniamo invece vi raccontiamo gli ultimi aggiornamenti di cronaca, torniamo a parlare del delitto Bacari. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

5, la New Hit delle 8.30 e siamo tornati in diretta come annunciato per parlare delle ultime novità di cronaca e torniamo a parlare dell'omicidio di Bakary Isako a Taranto, avvenuto, vi ricorderete, l'alba del 9 maggio in Piazza Fontana, un ragazzo di 35 anni, originario del Mali, che stava andando al lavoro in bicicletta, accerchiato, bloccato, aggredito e poi accoltellato da un baby gang composta da 6 giovanissimi, tra cui 2 maggiorenni e 4 minori. Ieri è stata effettuata sul corpo del 35enne l'autopsia, che ha portato alla luce come una delle 3 coltellate sia stata purtroppo quella fatale. La ferita individuata dal medico legale Roberto Vaglio, indicato dalla procura come consulente, ha sostanzialmente compreso che quel colpo inferto dal 15enne, da uno dei più piccoli del gruppo, anzi dal 16enne, ha compiuto 16 anni proprio ieri, uno di quei 3 colpi avrebbe infatti colpito l'aorta e quindi provocato un'emorragia che in pochi minuti ha ucciso il

0: 35enne, un dettaglio non trascurabile che in qualche modo porta alla luce anche un altro aspetto, e cioè il ruolo dei soccorsi. I soccorsi che sono arrivati di lì a poco, ma purtroppo quella ferita avrebbe impedito di salvargli la vita, anche se fossero stati paradossalmente ancora più tempestivi. L'autopsia effettuata ieri porta alla luce anche un altro aspetto. La difesa infatti aveva chiesto di analizzare se ci fossero dei segni sulle nocche delle mani della vittima, per dimostrare che in qualche modo anche lui aveva aggredito tra virgolette i minori. In realtà quello che abbiamo appreso e che è venuto fuori, che oggi abbiamo raccontato anche con Alessandra Canetiello sulla Gazzetta del Mezzogiorno, è che quelle ferite sulle nocche ci sono, ma sembrano più ferite da trascinamento che da colpo, cioè le nocche del ragazzo si sarebbero escoriate quando è stato trascinato fuori dal bar una volta che era già stato colpito. Naturalmente continueremo a seguire la vicenda di Bakary Sako e insomma adesso tutta la parte che coinvolge invece il ritorno in Mali. Adesso invece cambiamo argomento e torniamo a parlare di concessioni balneari. Lo faremo tra pochissimo con il sindaco di Ginosa Vito Parisi, perché c'è una nuova sentenza del Consiglio di Stato, nuovo colpo di scena. A tra poco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia alle 8.40 su Cittadella, e come annunciato noi adesso invece ce ne andiamo a Ginosa, parliamo di lidi balneari, di nuove concessioni demaniali, e lo facciamo dopo una sentenza, anzi dopo 8 sentenze del Consiglio di Stato che hanno dato ragione all'amministrazione guidata da Vito Parisi. Hanno dichiarato che le gare fatte a Ginosa per la redistribuzione delle aree, in qualche modo delle nuove gare, è assolutamente legittima. Diamo il bentornato qui a Cittadella al primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi. Buongiorno sindaco, ben trovato.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Allora sindaco, mi corregga se sbaglio, ho letto la sentenza, ho letto alcune sentenze, diciamo, delle 8 che sono state pubblicate ieri e che sostanzialmente dicono 3 cose, mi pare di capire. A, che l'operato della Comune di Ginosa rispetto alle gare è

0: legittimo, che nonostante l'assenza del piano comunale delle coste avete di fatto anticipato l'effettività di una disposizione europea contando sul piano regionale delle coste, e C, che adesso chi è senza titolo deve sgomberare l'area, mi pare di capire. Non so se ho sintetizzato poco e male.
1: Sì, no, diciamo è corretto. Devo dire che siamo in attesa che escono ulteriori 6 sentenze che hanno, diciamo così, sono state delle impugnazioni che sono leggermente differenti rispetto a quelle diciamo già che sono state già con i dispositivi già depositati, però fondamentalmente il Consiglio di Stato è stato coerente con quello che aveva detto già nelle ordinanze cautelari, ha confermato la bontà dell'azione amministrativa. E una cosa molto importante, lo ribadisco, noi abbiamo esercitato la nostra discrezionalità perché c'era stata già una sentenza del Consiglio di Stato che ci aveva condannato a fare le gare. Quindi questa è la seconda volta che il Consiglio di Stato si esprime sul Ginosa e ci aveva condannato a fare le gare. Noi, per tutelare tutti gli interessi, abbiamo bandito le gare, che hanno subito una conflittualità giudiziaria legittima e che hanno fatto sì che si procrastinassero le tempistiche. Però già a novembre il Consiglio di Stato aveva chiarito che il comune doveva concludere le procedure di gara.
0: Devo dire che, un po' irritualmente nelle sentenze il Consiglio di Stato ha usato parole del tipo finalmente, ecco, ha usato la parola finalmente un comune ha dato diciamo seguito a quanto disposto sia dalle autorità dell'Unione Europea sia dallo stesso Consiglio di Stato, quindi un po' come dire quasi una sorta di liberazione quella che esprime il Consiglio di Stato rispetto a quello che ha fatto Ginosa, che è un po' testa d'ariete, è un po' apripista rispetto a livello nazionale su questo campo, o sbaglio, Sindaco?
1: Assolutamente sì, ma lo devo dire quasi purtroppo, perché di fatto siamo stati lasciati i comuni, sono altri comuni coinvolti, ci sono alcuni comuni in Toscana, altri in Liguria, che sono stati praticamente lasciati da soli dal governo centrale, ed è molto importante quello che dice il Consiglio di Stato rispetto al termine 2027, che non è un termine di durata delle concessioni esistenti, ma è un termine entro cui le gare si devono concludere. E quindi noi avevamo queste pendenze, è stato molto importante perché ha ribaltato totalmente quello che diceva il TAR Lecce, e su questo secondo me una riflessione seria serve anche a livello regionale, perché di fatto noi avevamo individuato con degli elaborati che poi sono diventati la nostra proposta del piano delle coste, che attualmente è in conferenza dei servizi, avevamo individuato i lotti da mettere a gara. Quindi questa scelta è stata una scelta che è stata ritenuta valida e opportuna dal Consiglio di Stato. Quindi adesso attendiamo le altre 6, ci sono alcune che riguardano dei concessionari che non si sono aggiudicati i lotti, però di fatto già nei confronti di questi il Consiglio di Stato ha espresso il fatto che loro non hanno nessun titolo per poter rimanere sul demanio.
0: Ora, Sindaco, stamattina sì, alcuni diciamo concessionari mi hanno scritto dopo aver letto l'articolo che abbiamo pubblicato su Gazzetta e mi dicono che il Consiglio di Stato però sancisce un principio, cioè quello che sino al rilascio del nuovo titolo concessorio il concessionario uscente è titolato a restare e ad esercitare in quell'area.
1: Il problema è quello che il Consiglio di Stato non ha definito la modalità intermedia, ha di fatto detto che il Comune deve andare avanti con le aggiudicazioni, e il Comune di Ginosa oggi si trova ad avere un doppio livello, perché ci sono dei concessionari nuovi che sarebbero pronti ad aprire anche quest'estate. Quindi chi è che deve essere qual è la discrezionalità con cui io stabilisco proroga per alcuni e nuovi diritti per altri? Ed è questo un po' il principio che viene meno. Quindi per quanto riguarda quest'estate, quello che noi avevamo detto più di 2 mesi fa, articolo 36 e 38, è la soluzione per poter lavorare, poter anticipare i servizi della futura concessione. Purtroppo per altri non c'è la possibilità di poterlo fare, e Da questo punto di vista, ieri ho avuto un incontro in provincia, quindi loro devono presentare le autorizzazioni, aprire e fare la stagione, e quello che

0: Stiamo garantendo come uffici comunali, provinciali, io ho sentito anche le varie autorità di controllo e la disponibilità ad accorciare le tempistiche delle autorizzazioni.
1: Allora, sindaco,
0: Quindi questo.
1: la interrompo solo un attimo. Le possiamo rubare altri 5 minuti? Però io sono costretto a dover dare la pubblicità perché ho altre 1000 domande da farle rispetto alla nuova stagione. Posso abusare ancora del suo tempo?
0: Sono qui.
1: Benissimo.
0: Sì,
1: e allora,
0: sono qui.
1: Non andate via. C'è ancora il sindaco Vito Parisi con noi che ci racconterà un po' la nuova estate a questo punto a Ginosa. Per noi adesso però c'è un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
10: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Dance All Night, Sugar Fornaciari alle 8.53, grande pezzacchione, quello scelto da Gisberto Nicoletti come rewind. Adesso invece noi torniamo al presente, ce ne torniamo a Ginosa. Stiamo chiacchierando col sindaco di Ginosa dopo le sentenze del Consiglio di Stato che hanno dato ragione all'ente civico a proposito delle gare indette per le nuove concessioni balneari. Sindaco Parisi, allora ci siamo lasciati che avevo 1,5 milioni di domande da farle. Diciamo, noi abbiamo cercato di spiegare sostanzialmente quello che hanno detto i giudici del massimo organo amministrativo italiano, il Consiglio di Stato. Però ecco, quello che le chiedo adesso è: l'estate 2026 a Ginosa come sarà? Cioè, che quanti lidi avremo, quali saranno, se ci saranno quelli dell'anno scorso? Cioè, che, dal punto di vista, come dire, reale, concreto, che cosa ci troveremo davanti?
1: Quello che ci troveremo davanti è la possibilità che è stata data ai concessionari che si trovano in una, hanno un progetto presentato, quindi sono in conferenza dei servizi, ma hanno le strutture che avrebbero dovuto smontare, ma che non hanno smontato, e possono utilizzare quelle strutture precedenti per poter realizzare dei servizi quali bagno, bar, nursery, quello che serve per poter lavorare. Quindi il mio ufficio ha già autorizzato a chi ha questa condizione di poter utilizzare quei servizi e poter smontare quelle strutture che dovevano essere già smontate. Noi siamo stati molto cauti, no? E utilizzo un termine, diciamo così, che rende l'idea di una responsabilità che si è assunta il mio ufficio rispetto a delle demolizioni che dovevano avvenire e che non sono avvenute. Ora, per poter permettere l'estate 2026, li autorizziamo, attraverso quello che prevede il codice della navigazione, ad utilizzare quei servizi, poter lavorare e impegnarsi a smontare quelle strutture dopo la stagione balneare.
0: La paura, sindaco, è che, diciamo, uno arrivi quest'estate a Ginosa e trova solo spiagge libere o spiagge libere con servizi. Cioè, i lidi ci sono.
1: Ci sono e ci saranno. Non ci saranno tutti i lidi dell'anno scorso, perché ci sono delle concessioni che sono state ridimensionate sulla base dei nuovi progetti, sì. E ci sono dei lidi che non si sono aggiudicati le nuove gare per una scelta imprenditoriale o perché non hanno perso un requisito per poter partecipare alle gare. Questo è quello che è stato chiarito anche dal Consiglio di Stato. Adesso aspettiamo l'esito di queste sentenze, ma già rispetto a questo il Consiglio di Stato aveva già espresso, rispetto a queste quattro ex concessioni, qual era la situazione. Ora, secondo me, il tema è che si è prestato il fianco alla politica, che sta soffiando sulla paura dei concessionari e dei turisti, e di fatto si sta danneggiando l'immagine di un territorio. Quindi io sono disponibile a fare qualsiasi tipo di incontro, di confronto e tutto quello che serve, però in questo momento serve fare quello che ci eravamo detti tanto tempo fa: presentare le autorizzazioni, la provincia a fare in modo di poter rilasciare il tutto nel più breve tempo possibile. Noi come comune stiamo facendo tutto quello che serve per il salvataggio a mare nelle spiagge libere, il tema dell'accessibilità, il tema della pulizia, però oggi è finito il momento della ulteriore polemica. Poi uno è libero di fare quello che vuole, figuriamoci, però deve fare una scelta e lo deve comunicare al comune. Noi per conto nostro abbiamo autorizzato chi aveva queste condizioni a poter rimanere sul litorale.
0: Grazie al sindaco di Ginosa Vito Parisi per essere stato con noi, grazie davvero per averci, insomma, commentato la decisione del Consiglio di Stato. Come ha detto, aspettiamo le altre 6 sentenze e naturalmente noi continueremo a raccontare questa vicenda. Grazie davvero, sindaco, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata, grazie.
0: Noi ci fermiamo, è arrivato il momento di salutarsi, non ci resta che ricordarvi che potete inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it e attraverso il nostro WhatsApp 339-680-6868. Mi raccomando, corredate di video, foto, audio, tutto quello che serve per inquadrare la situazione e farci comprendere la problematica, e poi ovviamente sarà la nostra redazione a verificare, a valutare il da farsi. Vi ricordo il nostro TG alle 14 sul canale 94 del digitale terrestre. A me non resta che ringraziare Gisberto Nicoletti per aver guidato la parte tecnica e darvi appuntamento domani dalle 7 alle 9 con Buongiorno Taranto, e mi raccomando, divertitevi.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Uno mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Get over here!
10: Only the strong survive.
11: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
12: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
13: Sam, mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
13: Non sapevo dove altro andare.
12: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
13: Me.
12: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
13: Posso fartele sentire se vuoi.
12: Non voglio smettere proprio ora.
13: Di fare cosa?
12: Di non ascoltare la tua musica.
13: Non volevo tagliarti fuori.
12: Ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Vedrai.
13: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
12: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. insieme.
13: Non mi piace.
12: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
13: Lo so.

0: benvenuto a Maria.
1: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi alla cume, ha rivoluzionato i trapianti.
2: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
3: Vai, grande!
4: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
5: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
6: Non me ne frega niente.
7: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
8: Hanno bloccato tutto.
2: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
9: Si muove?
4: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccola.
2: Rischia di avere più di 20.000 anni.
1: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
10: Come ci si sente?
2: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
4: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
3: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
2: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
11: 3, 2, 1, action!
12: Rosa Lazar, o Lazar?
13: Lazar.
12: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
14: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
13: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
14: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
13: Io non dico più niente, tu sei geloso.
15: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
14: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
12: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
13: Ma chi è quella?
14: È una mia paziente.
13: Perché ci guarda così?
15: Piccola città, bastardo posto.
14: Questa sei tu?
12: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
13: Ti fece paura?
14: No.
13: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto.

0: Sì.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Il santo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da qui.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
8: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
9: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
3: Ma come ti è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un gente, eh?
10: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
3: Ricorderai, ricorderai,
6: ricorderai. Solo che mi manchi. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
10: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
3: a cosa serve l'amore?
11: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
12: Io me ne vado!
11: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
12: Vaffanculo!
11: E facciamo anche Marco Masini.
13: Consigliato da RDS.
14: Sbrigati.
15: Sì. Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
14: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggere oggi. I nomi di viaggio. Tante ottime di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No,

0: Li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione. Eccoti qui. Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
3: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
4: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
1: Oh, il collo in fiamme.
5: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
6: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
7: Si è fermato sul più bello!
8: Stava per dire chi è l'assassino!
9: È stato il dottore!
10: Ma smettila!
11: Ci risiamo!
12: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
13: No! Giorgio non può essere morto!
14: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
15: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
14: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
15: Ha provato a guardare dentro?
14: Si può fare.
12: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
16: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
12: Polly!
16: Pecore!
17: Sta parlando di te.
18: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
12: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
17: Vado.
12: Qui il pick up del vicino.
9: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
10: Sì!
12: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che.
9: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
19: Sono la figlia di George.
12: È stata qui quella notte.
20: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore.
21: Seguitemi!
22: Siamo agnellini mansueti
23: o terribili montoni irrequieti?
24: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
9: Noi non abbiamo paura.
12: Ma Paul, che cos'è?
9: Credo sia una strada.
12: Ma di che cosa è fatta?
9: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: È stato eseguito l'esame autoptico sul corpo di Sacco Bacari, il bracciante maliano ucciso in piazza Fontana lo scorso 9 maggio. Una, la coltellata mortale. Intanto le cooperative che operano nell'ambito del disagio minorile avanzano dal comune di Taranto ben 600.000 euro. Ancora la cronaca, avrebbero beneficiato indebitamente di risorse connesse al finanziamento

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Con la nostra informazione in apertura, l'autopsia sul corpo di Sacco Bacari che è stata eseguita nella giornata di ieri. La coltellata mortale ha raggiunto l'aorta.
1: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Sacco Bacari, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
0: Le cooperative sociali vantano un credito nei confronti del comune di Taranto ammontante a ben 600.000 euro. Ce ne parla Federica Pompamea.
2: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative dove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti, ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
3: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprime un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
2: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi due anni a due cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il comune non ha erogato. E sono due anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
3: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
4: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato delle autorità giudiziarie. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
0: Avrebbero dichiarato il falso per avere fondi pubblici, truffa aggravata per una società tarantina operante nel settore della pesca e per il suo rappresentante.
5: Avrebbero beneficiato indebitamente di risorse connesse al finanziamento nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Per questo una società tarantina ed il suo rappresentante sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quindi sono destinatari di un sequestro preventivo di denaro e beni mobili, eseguito dai finanzieri della sezione operativa navale di Taranto per oltre 290.000 euro. L'attività esecutiva arriva al termine di complesse indagini di tipo economico-patrimoniale coordinate dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e sviluppate dai finanzieri del reparto navale di Taranto, nel corso delle quali è emerso che gli indagati avrebbero prodotto dichiarazioni e documenti falsi per far sì che risultasse la realizzazione e l'entrata in funzione di un'attività economica per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in una data antecedente al termine ultimo previsto dalla normativa di settore. Gli esiti dell'attività di indagine costituiscono un ulteriore testimonianza del costante impegno profuso dal Corpo nell'azione di contrasto e repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, a tutela del bilancio dello Stato, della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura Europea, Ufficio di Bari.
0: Vigilanti all'interno di un container, questa è la situazione del personale di vigilanza del parcheggio all'ex mercato coperto in via Principe Amedeo. La denuncia dei sindacati, domani sit-in davanti a Palazzo di Città.
1: Un container per ospitare i vigilanti. Un container privo di servizi igienici adeguati, in un'area di sosta priva di barriere fisiche o di sistemi di sorveglianza. Un parcheggio aperto anche di notte, in cui fino a qualche giorno fa viveva persino un senzatetto. Nessuna zona filtro di protezione per i 7 lavoratori, 6 donne e un uomo, che a turno svolgono servizio di guardiania, alla mercé di chiunque passi di lì e costretti a utilizzare i bagni pubblici. E questa è la denuncia di Filcams e Fisascat a proposito delle condizioni del parcheggio di via Principe Amedeo all'ex mercato coperto. Si tratta di una situazione che, secondo le organizzazioni sindacali, espone i lavoratori del servizio di vigilanza a rischi di insicurezza inaccettabili. Si tratta di dipendenti della società holding che gestisce il servizio di vigilanza per conto di Chima Mobilità. Le verifiche effettuate, scrivono i segretari sindacali Daniele Simone e Francesco Crisanto, hanno portato alla luce una realtà allarmante, che non solo ignora le norme basilari di igiene e sicurezza sul lavoro, ma sottopone quei lavoratori a rischi inaccettabili, compresa l'esposizione a potenziali episodi di violenza e molestia. Le due sigle sindacali hanno segnalato il caso al sindaco Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e anche allo Spesal, l'ente che si occupa di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Una denuncia è stata inviata anche all'Ispettorato del Lavoro. Insomma, il container che dovrebbe accogliere i vigilanti non è soluzione considerata idonea. Di qui la richiesta di mettere in sicurezza tutti, con l'installazione di servizi igienici interni, recinzioni adeguate e sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi. Nel frattempo, giovedì 21 maggio, le lavoratrici e i lavoratori della ditta appaltante saranno sotto la sede di Palazzo di Città dalle 11 alle 13 con l'intento di richiamare l'attenzione sul caso.
0: E adesso buone notizie che vengono dal mondo sindacale. Partiamo dalla vertenza Natuzzi.
5: Per la vertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo. Con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale, si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU e RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario e anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
0: Trovato l'accordo anche per quel che riguarda la vertenza di Vestas Italia. Sentite.
5: Un accordo sottoscritto nella sede della Presidenza della Regione Puglia chiude la vertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente l'impatto occupazionale della riorganizzazione. 8 lavoratori sono stati ricollocati all'interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi della Puglia. 17 hanno aderito a nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali.
0: Importante passo in avanti nel trattamento dei tumori della vescica al presidio San Pio di Castellaneta. Sono stati infatti eseguiti con successo i primi 10 interventi di resezione endoscopica del tumore vescicale con l'utilizzo della tecnologia avanzata di diagnosi fotodinamica. Si tratta di una procedura che prevede l'instillazione in vescica, qualche ora prima dell'intervento, di un farmaco che viene captato dalle cellule tumorali, rendendole fluorescenti durante l'esame endoscopico. Il farmaco consente di identificare con maggiore precisione le cellule tumorali anche nel caso di lesioni piatte o di piccole dimensioni, solitamente difficili da rilevare con le metodiche tradizionali e ad alto rischio evolutivo. Voltiamo pagina, un nuovo dispositivo consentirà alle imprese di avere a disposizione i dati sulle aree SIN dove poter realizzare gli investimenti. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio. Sentite.
1: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
6: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
1: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
6: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo in cui consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto. Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto, anche per poter essere attrattivi.
0: Partiranno intanto domani i corsi di riqualificazione per i cassintegrati, quindi parliamo dei cassintegrati di Acciaierie d'Italia, ex Ilva in amministrazione straordinaria, le aziende dell'appalto dell'acciaieria che hanno messo appunto in cassa integrazione i dipendenti e l'ex Cementir. Sentiamo Federica Pompamea.
3: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassaintegrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Ex Ilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono due percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
0: Concessioni balneari, arriva la pronuncia del Consiglio di Stato che dà ragione al primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi. Ci spiega tutto nel servizio che segue la collega Valentina Castellaneta.
7: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani.
0: Ma quali sono i riflessi economici dell'importante riconoscimento della bandiera blu? Ancora Valentina Castellaneta.

0: 14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster questo che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Il problema degli odori molesti a Lizzano finisce all'attenzione della regione. Il Partito Democratico punta il dito contro il primo cittadino.
2: Il caso degli odori molesti a Lizzano arriva all'attenzione della regione. A portare sui tavoli regionali una situazione che sta procurando parecchio disagio ai cittadini è stato il Partito Democratico, che ha formalmente richiesto l'installazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni odorigene. Centraline dotate di sensori idonei alla rilevazione degli inquinanti atmosferici e collocate in punti strategici del territorio, al fine di garantire un controllo costante e individuare con precisione le fonti delle emissioni. La Regione Puglia, con nota ufficiale, ha comunicato di aver preso in carico l'istanza e che la richiesta sarà valutata nell'ambito dell'aggiornamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, attualmente in corso, anche in vista dell'adeguamento alla nuova normativa europea che introdurrà standard ancora più rigorosi. Il Partito Democratico, con i suoi esponenti Antonio Lecce e Roberta Tommasi, ricorda che nel territorio di Lizzano insiste la più grande discarica d'Europa per volumetrie. Non mancano le polemiche all'indirizzo del sindaco, che, affermano Lecce e Tommasi, in qualità di autorità sanitaria locale dovrebbe garantire rigore, prudenza e trasparenza. L'accusa al primo cittadino è quella di voler minimizzare il problema e di liquidare la preoccupazione dei cittadini come allarmismo. Per il PD, invece, è necessario valutare la situazione sulla base di dati scientifici, monitoraggi continui e scelte responsabili. E per questo, concludono Lecce e Tommasi, che va riconosciuto il lavoro dei consiglieri comunali di opposizione, i quali hanno sollevato la questione nelle sedi opportune, ottenendo un riscontro concreto da parte della regione.
1: L'ASL di Taranto comunica che per effettuare operazioni di inventario di metano, la struttura complessa area gestione e servizio farmaceutico di via Minniti a Taranto sarà chiusa all'utenza martedì 30 giugno, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio. Per ridurre eventuali inconvenienti agli assistiti, la struttura sarà aperta eccezionalmente giovedì 25 giugno dalle 8.30 alle 14.30. Ma ora apriamo la pagina sportiva a cura di Francesco Friuli. Come sempre, in primo piano, il Taranto Calcio.
3: Inizia a crescere l'attesa per la gara tra Taranto e Apice, ma oltre agli aspetti tecnici c'è da analizzare la situazione sul fronte disciplinare. Le due squadre infatti arrivano all'appuntamento con tre calciatori diffidati per parte, situazione che potrebbe incidere sull'equilibrio della doppia sfida del 24 di maggio andata a Massafra e 31 di maggio ritorno ad Apice. In casa rossoblù dovranno fare particolare attenzione incerti Aguilera e Lo Savio, infatti un ulteriore cartellino giallo farebbe scattare automaticamente la squalifica. L'Apice invece dovrà salvaguardare Potenza, Russo e Fusco, anch'essi a rischio stop in caso di nuova ammonizione. Non solo le diffide, ricordiamo che in casa Taranto bisognerà rinunciare a Cristian Aziosmanovic, fermato dal giudice sportivo per due turni dopo l'espulsione rimediata nella finale regionale di playoff contro il Canosa. Dunque il calciatore salta sia la gara d'andata sia quella di ritorno e pertanto il Taranto dovrà cambiare qualcosa dal punto di vista tecnico. Infatti non è da escludere l'utilizzo di una difesa completamente over con Delvino che scalda i motori per giocare adattato da esterno, mentre invece De Rosa dovrebbe partire dal primo minuto. Da non sottovalutare la possibilità che possa invece partire Sansò anche dall'inizio, mantenendo il doppio under in campo. Ricordiamo che questa regola non c'è più nella fase nazionale. Intanto domattina scatterà ufficialmente la prevendita per il match in programma domenica alle ore 16. Al momento sarebbero 500 i taglianti che i tarantini potrebbero avere nella gara di ritorno e 400 invece i taglianti disponibili per il settore ospite riservato ai sostenitori dell'Apice. Per quanto riguarda il settore ospite nel match di ritorno però bisogna ancora attendere l'ufficialità proprio da parte dell'Apice dell'apertura a 500 o al massimo 600 posti. Facile immaginare comunque il sold out domenica prossima in tempi rapidissimi, così come è avvenuto nella gara contro il Canosa. La tifoseria si prepara dunque a far sentire il proprio sostegno. Calcio d'inizio alle ore 16 domenica prossima, ricordiamo la radiocronaca diretta a partire dalle 15:55 su Radio Cittadella.
1: Ed ora dal calcio ci spostiamo la nostra attenzione sulla pallanuoto.
3: Una salvezza raggiunta, un settore giovanile che regala soddisfazioni, la Mediterraneo Taranto incomincia a tracciare una linea sulla pallanuoto in vista anche della prossima stagione. Con la prima squadra, la formazione maschile impegnata nel campionato di Serie C e l'ultimo successo nel weekend, Taranto conserva quindi la permanenza nel campionato appunto di Serie C. Una soddisfazione che va di pari passo con i risultati che si stanno avendo a livello giovanile.
4: Sì, adesso sì, con la svolta della partita di sabato, con questa vittoria contro lo il Dream Team Salerno, abbiamo conquistato la terzultima posizione, quindi siamo matematicamente salvi, però il campionato non è ancora terminato, manca ancora una giornata che comunque affronteremo al meglio, assolutamente, però siamo come dire un po' più tranquilli. Siamo abbastanza soddisfatti, siamo soddisfatti dei nostri ragazzi, assolutamente. Serie C è una squadra molto giovane, età media appunto attorno ai 20 anni, e puntiamo appunto sul settore giovanile, tanto che ieri si è tenuta la finale allievi, quindi categoria under 16 Potenza, e abbiamo conquistato il titolo interregionale e abbiamo perso di una sola lunghezza contro il Cosenza a 30 secondi ecco dal termine della partita. Diciamo che inizialmente, come dire, il ragazzo un po' di rammarico avendo lottato fino alla fine, però comunque siamo contentissimi perché accederemo agli ottavi di finale i primi di giugno e ci recheremo in Lombardia 7-8 giugno, quindi ottavi di finale, quindi continua la scia a livello nazionale.
1: E come sempre vi ricordo la possibilità di segnalare alla nostra redazione eventuali disservizi, problemi o magari anche eventi all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio WhatsApp al numero 339 68 068 68. Dopo il TG, oltre la notizia, l'approfondimento quotidiano subito dopo il nostro telegiornale, quest'oggi sarà a cura della collega Valentina Castellaneta, che si occuperà delle ricadute sul piano economico della bandiera blu, che quest'anno, lo ricordiamo, è stata riconosciuta, è stata data a 6 comuni della provincia di Taranto, gli stessi che sono stati appunto destinatari lo scorso anno, dunque una conferma. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30

0: anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Onomas, grazie.
8: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
7: Grazie mille, l'apprezzo molto.
8: Dovrebbero fare un reboot.
7: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
8: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
7: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
9: Vuoi venire o no?
7: Dove diavolo siamo?
9: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.

0: Vaffanculo. Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
1: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
2: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
3: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
1: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
4: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
5: Sam, mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
5: Non sapevo dove altro andare.
4: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
5: Me.
4: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
5: Posso fartele sentire se vuoi.
4: Non voglio smettere proprio ora.
5: Di fare cosa?
4: Di non ascoltare la tua musica.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Vedrai.
5: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
4: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
5: Non mi piace.
4: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
5: Lo so.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG. Oltre la notizia, oggi parleremo delle bandiere blu, non solo un riconoscimento costiero, non solo turismo, ma anche tanta economia, perché turismo vuol dire soprattutto economia. In Italia sono 257 le bandiere blu che sono state assegnate quest'anno, 11 in più rispetto al 2025, e rappresentano un fattore

settore importante per la crescita e la valorizzazione dei territori. I porti turistici premiati sono 87 con 3 nuovi ingressi e il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con acqua, l'ambiente e i servizi migliori viene assegnato ogni anno dalla FEE Foundation for Environmental Education, quelle assegnate alla provincia di Taranto sono Manduria con San Pietro in Bevagna, Maruggio con Commenda, Campomarino e Acqua Dolce, Leporano, Lido Gandoli, Porto Pirrone, Porto Sauro e la Baia d'Argento e poi Castellaneta con Riva dei Tessali, Pineta Giovinazzo, Castellaneta Marina, Bosco della Marina e Ginosa con Marina di Ginosa, Pulsano con Marina di Pulsano. Ma per entrare meglio nel nostro approfondimento guardiamo il servizio.

0: 14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto che la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare, le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere. E torniamo in studio per parlare di questo argomento insieme al sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: Ben ritornato, anzi, perché oggi è stato su con noi tutta la giornata. Dicevamo, un motore economico importante che però si impone anche sul bilancio di un comune come Ginosa.
1: Sì, sicuramente, sia in termini positivi, cioè in termini di entrate, sia in termini di spesa, ed è un investimento importante. Di questo, diciamo, ne siamo più che consapevoli, e probabilmente il tema da qui ai prossimi anni è fare in modo che attraverso una pianificazione corretta ci sia un'ottimizzazione delle possibilità di questo grande attrattore che noi abbiamo.
0: Dicevamo, è un investimento che il comune fa su se stesso. Lei ha dichiarato che comunque c'è anche un investimento importante sulla sicurezza, oltre che su altri punti come raccolta differenziata e altro, perché i punteggi della FE sono piuttosto stringenti.
1: Sì, adesso sono sempre più stringenti e sono sempre più monitorati, e quindi è un'assunzione di responsabilità che noi facciamo nelle relazioni che presentiamo e che poi vengono di fatto validate dalla stessa FE. La cosa più importante, perché probabilmente molto spesso si sottovaluta, è il primo aspetto che viene monitorato, è la qualità delle acque. E grazie agli investimenti che Regione Puglia ha fatto, l'acquedotto pugliese ha fatto sul nostro territorio, cioè l'efficientamento del depuratore che è presente a Marina di Ginosa, noi abbiamo di fatto caratterizzato e migliorato la qualità delle acque. Quindi questo è un dato che è assolutamente simbolico, perché è proprio la salute del nostro mare. Poi c'è l'aspetto, quello relativo alla sicurezza. Noi siamo tra i comuni che spendono e investono più soldi in termini di salvataggio a mare, che è un servizio che diciamo ci deve essere. Alcuni comuni lo fanno soltanto in alcune spiagge. Noi siamo arrivati ad avere tante spiagge libere, e nei prossimi prossimi anni aumenteranno sempre di più le spiagge libere, motivo per cui il nostro investimento annuale è vicino ai 100.000 euro, gli supera i 100.000 euro, però non è una cifra banale perché viene presa dai soldi direttamente del bilancio comunale. Questo, diciamo, è l'ulteriore investimento.
0: E poi c'è anche la questione legata all'indotto, perché comunque sia intorno a una bandiera blu si creano alberghi, si creano ristorazione, si crea ristorazione, si creano B&B e c'è anche una questione legata al lavoro, giusto?
1: Assolutamente sì, l'obiettivo deve essere quello. Allora, noi abbiamo dei dati che sono assolutamente positivi, ma possono soltanto crescere in termini diciamo, di posti letto, perché il nostro territorio, nella sua complessità, deve aumentare il numero dei posti letto. Da noi stanno aumentando, ci sono diverse strutture, decine di strutture ricettive che stanno aprendo, diciamo che sono di piccole dimensioni. L'obiettivo è quello di riuscire a ottenere poi anche delle strutture che abbiano un carattere più alberghiero. Anche alla luce delle riforme che si stanno facendo in termini di ricettività. Rispetto a quello che abbiamo fatto con il nuovo piano delle coste e le concessioni che abbiamo messo a gara, avevano appunto un carattere di multifunzionalità, quindi non soltanto lidi balneari, ma dei lidi in cui che offrono dei servizi per più ore al giorno e per più giorni all'anno, per poter cercare, diciamo, di intercettare i mesi spalla, così come vengono definiti. Quindi tutto questo è frutto di una visione che oggi il nostro comune ha, perché noi abbiamo adottato un piano delle coste che tiene assieme uno scenario, una visione, e una visione che dovrà essere realizzata nei prossimi anni. E su questo devo dire sia Ginosa che Castellaneta si sono portati molto avanti, ed è un dato che secondo me è rilevante nella provincia di Taranto
0: Certo.
1: avere due località che hanno intrapreso delle scelte, che sono delle scelte che di fatto sono di sicurezza, perché hanno stabilito delle regole chiare per tutti, per i concessionari, per gli imprenditori, per gli investitori.
0: E a proposito di questo, noi guardiamo il servizio perché oggi ci sono buone notizie per Ginosa. La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti. Non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani. Sindaco, cosa cambia adesso?
1: Cambia nel senso, noi avevamo già indicato una strada perché eravamo sicuri che le nostre aggiudicazioni fossero corrette, eravamo sicuri del percorso fatto dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato aveva già detto molte cose sul caso Ginosa, quindi per certi versi non è una novità. C'è stato un momento di incertezza che riguarda la stagione 2026, però da questa sentenza del Consiglio di Stato noi siamo ancora più

0: sicuri oggi stanno arrivando le prime istanze perché noi in qualche maniera, alla luce dei progetti che sono stati presentati, che sono in corso di valutazione all'interno di una conferenza dei servizi, noi stiamo dando ai concessionari la possibilità di poter anticipare quella concessione che partirà dal 2027, garantendo i servizi che vengono definiti minimi, ma poi di fatto si tratta dei servizi essenziali di un lido, in cui potranno lavorare. Purtroppo chi non ha partecipato alle gare o chi le ha perse per diversi motivi non ha titolo a rimanere, il Consiglio di Stato ce l'ha ribadito. Ora devo essere, mancano alcuni dispositivi, però le ordinanze già depositate parlano chiaro, quindi a me dispiace assumere questo ruolo, però ci siamo assunti una responsabilità e le soluzioni che avevamo proposto sono le soluzioni che adesso si stanno concretizzando. Il Consiglio di Stato ci ha confermato la soluzione, l'abbiamo fatto in un momento in cui tutta Italia è in un'incertezza normativa, perché quello che oggi sta accadendo a Ginosa l'anno prossimo accadrà su tutti i comuni costieri, e queste sentenze del Consiglio di Stato dimostrano come di fatto l'intero settore sia diciamo oggi vittima di delle scelte che a livello governativo non sono state fatte. Ha confermato il fatto che il piano delle coste regionale è un piano delle coste di riferimento. Non è venuto fuori il tema degli indennizi, che è un grande tema utilizzato per dire che i comuni non possono fare le gare. Quindi, diciamo, queste sentenze di fatto dimostrano che i comuni non solo devono fare le gare, ma lo devono fare celermente, ed è quello che abbiamo fatto a Ginosa.
1: Per ritornare alla questione dell'indotto e quindi degli alberghi, ristoranti, ma anche dei lidi balneari, c'è sempre un chiaroscuro che sono i contratti pirata, che si sa nel turismo, nel mondo del turismo purtroppo sono piuttosto diffusi. Come può un comune cercare di evitare tutto questo? O almeno un comune come Ginosa ha degli strumenti per poterlo evitare?
0: Io credo che quando noi parliamo di servizi, sono i progetti, e sarebbe secondo me opportuno che ci fosse anche un'occasione per vedere i progetti che sono stati presentati, che verranno attuati a partire dall'anno prossimo, se no diciamo quest'anno parzialmente. Però attraverso i servizi si qualifica la professionalità, perché purtroppo per molto tempo la qualità del servizio non idonea, non parlo di tutti perché ci sono delle eccellenze sul nostro territorio, però c'erano alcune tipologie di concessioni che in realtà erano semplicemente delle opportunità in cui si cercava di fare il meglio, sapendo che c'era tanta gente che viene sul nostro litorale, quindi io sfruttavo quello che potevo. Oggi invece, quando noi parliamo di accessibilità, quando parliamo di servizi alla persona, noi abbiamo dei progetti che sono pensati, ad esempio, per la disabilità. Sono pensate ad esempio per la terza età. Abbiamo un grosso investimento di un privato su cui sta realizzando delle residenze con dei servizi annessi, e i servizi al mare sono dei servizi collegati. Quindi per poter fare questo c'è bisogno di professionisti, e oggi il tema del personale è un grande tema in Italia in tutti i settori. E per poter avere delle persone bisogna pagare nella maniera adeguata. Quindi tendenzialmente il turismo viene accusato di essere uno di quei settori a basso impatto economico, perché tendenzialmente, diciamo, alcuni lo definiscono lavoro povero, no? In realtà, secondo me, con dei servizi che devono essere garantiti, una qualità che deve essere garantita, la professionalità deve essere ben pagata. Quindi questo fa parte di un effetto non tanto indiretto, ma un effetto diretto di pretendere di avere dei progetti seri e dei servizi seri che devono essere garantiti. E tutta questa cosa qua finisce nelle relazioni che vengono mandate alla FE per la certificazione della bandiera blu. Quindi è
1: Perfetto.
0: realmente una visione di territorio.
1: Perfetto, grazie a Vito Parisi, sindaco di Ginosa.
0: Grazie, grazie a voi per questa possibilità e per le possibilità di oggi.
1: È sempre benvenuto. E noi adesso concludiamo questo appuntamento dopo il TG Oltre la Notizia. Vi ricordo che se avete segnalazioni per disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, potete inviarci una mail a segnalazioni

chiocciolacittadella.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. L'appuntamento con altre il TG, dopo il TG, chiedo scusa, torna domani.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Cittadella. Cittadella. New Hit.

tattici nucleari per Gita della Nuit di questa settimana. Sorry, scusa, lo sento, amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Oggi un'altra puntata insieme, un'altra giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, dell'attualità e di quello che accade intorno a noi. La nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, oggi ospite l'avvocato Giovanni Brunetti. Parleremo ancora, perché la scorsa volta abbiamo detto che avremmo fatto un approfondimento sui padri separati, continueremo oggi, quindi oggi ci sarà l'approfondimento nella nostra rubrica e poi tanti ospiti, parleremo del TEF e parleremo di tante tante cose. Quindi se volete farci delle domande scriveteci al 339-680-6868, 099-47-30-144 il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it e la nostra mail per i nostri contatti. Quindi se avete delle domande da farci, delle domande da fare agli esperti, potete farlo qui in diretta mentre stiamo parlando. Adesso continuiamo con la musica.

0: Mirabella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica. Benvenuti nella nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e di nuovo ospite in studio l'avvocato Giovanni Brunetti, bentrovati.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi il nostro compito è fare l'approfondimento della scorsa puntata, così come avevamo promesso, e parliamo di padri separati, parliamo di difficoltà, ma parliamo anche di opportunità, cioè di come riuscire a fare in un ginepraio quando questo arriva, quindi esatto. Questo è molto importante. Fabrizio, prego.
1: Sì, noi ci siamo lasciati l'altra volta parlando proprio di padri separati che dopo la fine della loro relazione si trovano in un momento di fragilità economica, psicologica e anche sociale, e spesso questa situazione di fragilità loro la vivono in solitudine, in isolamento. E ci siamo lasciati con una domanda alla quale l'amico, l'avvocato Giovanni Brunetti, chiedo di rispondere. Cioè, in questa situazione di difficoltà, quali sono gli strumenti a tutela dei padri separati? A chi si possono rivolgere per evitare questo, di scivolare in questo isolamento, in questa difficoltà esistenziale loro?
2: Sì, Fabrizio, allora dobbiamo partire, io tornerei 10 secondi a quello che ho detto prima. Nel momento in cui diciamo ci sono difficoltà, che sono soprattutto difficoltà, poi la depressione, i problemi dei papà separati dal punto di vista psicologico e relazionale riguardano soprattutto il fatto che improvvisamente, dopo aver vissuto una vita di relazione coi figli, per colpe proprie o magari per anche una chiusura da parte dell'altro genitore, non riescono a relazionare. Questa situazione è una situazione paragonabile a un lutto vero e proprio. E come dicevo anche l'altra volta, noi abbiamo una situazione talmente dolorosa, è un lutto talmente grave che non abbiamo una parola per esprimere, no? Quando un genitore perde un figlio, non sappiamo come esprimere questa situazione, è talmente dolorosa. Sappiamo che una moglie che perde il marito è una vedova, un figlio che perde i genitori, c'è il termine adeguato, tutte le relazioni, ma quando un padre non riesce ad esercitare la relazione e perde con il figlio, è un lutto che non ha una parola.
0: Certo.
2: In questo caso è un lutto provocato, perché una cosa è perdere un figlio purtroppo per un incidente, e una cosa invece è un lutto da volontà, quello che io lo definisco un lutto da volontà. Allora la situazione è molto grave per queste persone, che si trovano, a parte il disagio economico di cui magari parleremo secondariamente, soprattutto in un disagio psicologico e in una solitudine estrema. Quindi il tema fondamentale è quello di riacquisire la consapevolezza che questa situazione non è dovuta a colpa propria, di uscire dal meccanismo no, della colpevolizzazione ed entrare in una dinamica invece di costruzione.
0: Sì.
2: Costruzione, quali sono gli strumenti però concreti? Innanzitutto costruire una comunità. Noi abbiamo realizzato un'associazione di padri separati che si chiama Papà per Sempre, perché abbiamo voluto dare soprattutto con questi genitori l'idea non del contro, ma l'idea della contro le mogli, contro le mamme, sono cose assurde e contrarie ad ogni interesse dei bambini, ma l'idea che il papà rimane tale per tutta la vita, indipendentemente dalla vicenda coniugale, con un impegno importantissimo. E allora lo strumento è questo: innanzitutto bisogna costruire comunità intorno a queste persone, bisogna costruire rete. Per comunità intendo una serie di soggetti che si relazionano per supportare queste situazioni. Il primo strumento è quello di creare le associazioni, noi l'abbiamo fatto per esempio con Papà per Sempre. Un altro strumento è quello che hanno queste associazioni di creare dei centri di ascolto, che sono dei centri in cui si passa da una dinamica generale, perché attenzione, i papà possono essere papà splendidi o papà violenti, è stata magari la loro violenza che ha portato a questo allontanamento, o padri inadeguati, e anche sotto questo aspetto bisogna recuperare però quella genitorialità, perché al figlio serve comunque, questo è il punto fondamentale. Un altro strumento molto utile è quello dei gruppi di mutuo aiuto. I gruppi di mutuo aiuto tra papà sono veramente una risorsa straordinaria, perché abbiamo notato che l'idea di passare da una dimensione di solitudine e di marginalizzazione, ha una dimensione di condivisione del problema, aiuta. Naturalmente ci sono tanti altri strumenti servono a riprendere quella relazione giusta con il figlio o con i figli che viene interrotta e che è la causa soprattutto più grande di questa sofferenza.
0: Assolutamente, va bene, allora noi facciamo così, diamo la linea alla regia, una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Onda TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

live, amici, per Città della Nuit di questa settimana. Bello questo pezzo, nuovo questo pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Io voglio rispondere a Sabrina, se non sbaglio, che mi scrive: allora è vero, tante volte dover salutare tutti è uno stress. Se poi si è in tanti, meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via a casa. È vero, no? Parlavamo prima, no, dell'articolo che vi ho letto sulla scienza che giustifica e anzi dice che migliora il nostro benessere. Non solo migliora il nostro benessere in quel momento, ma migliora la capacità di provare una sensazione positiva nel tornare ad un evento, nell'uscire di nuovo per andare ad una festa, per andare ad incontrare gli amici. In effetti quello che dice Sabrina è questo: se c'è tanta gente, poi sparire in modo elegante va bene, perché per chi non avesse seguito prima parlavo dell'argomento sparire dalle feste senza salutare aumenta il nostro benessere. Ma com'è possibile? Sembra una roba da maleducati, però se ci pensiamo, e secondo l'articolo che abbiamo letto, sembrerebbe che stare lì a fine festa, dopo aver passato magari una bella serata, se in quel momento noi ci sentiamo stanchi, vogliamo tornare a casa, noi diciamo va bene, andiamo, basta, tranquillamente, senza stare lì a dire ciao, ciao a tutti quanti. Immaginate, no, è uno stress. Quindi è scientificamente provato che questo provoca stress, ma al contrario, andare via. E poi, come dicevo prima, no? Prima dicevo che secondo me, almeno secondo me, quindi quello che faccio io, e dopo aver partecipato a questa festa, il giorno dopo al proprietario di casa, alla padrona di casa o agli amici o a chi ci ha invitato, è carino scrivere un messaggio magari, no? E dire grazie per la bella serata di ieri, ci rivediamo presto, spero di rivederti, insomma quello che volete voi scrivete, però in buona sostanza è per dire un saluto, grazie, ecco, tutto qua. Non è che è maleducato andarsene via così, specialmente se ci sono, come accade spesso nelle feste, gruppi di persone che stanno parlando tra di loro, che non è carino interrompere. Non è che uno arriva, beh, allora io me ne vado, cioè, no, non è carino, non è carino. Quindi io sono perfettamente d'accordo, vedo che Sabrina è d'accordo con me, in più lei aggiunge

Meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via. Quella del teletrasporto è una questione che dobbiamo affrontare prima o poi, che dobbiamo risolvere prima o poi, perché io vorrei tanto che ci fosse la possibilità di teletrasportarci, così anche voi immaginate, adesso noi siamo, che giorno è oggi? È mercoledì. Se potessimo teletrasportarci un attimo, che ne so, in Grecia o ai Caraibi e poi tornare, è solo un giorno, col teletrasporto è molto più facile, quindi questo immagina. Però poi immaginate, come dice lei, la nostra ascoltatrice Sabrina, dice teletrasporto, io sono già a casa, torno subito a casa, quindi anche questo, dopo una giornata, voi immaginate una giornata tipo nostra, no? Che è molto impegnativa, del mattino, del lavoro, del mattino, del pomeriggio, eccetera, andiamo ad una festa perché veramente ci fa piacere, finisce la festa, siamo esauriti, stanchi e tac, vorremmo tornare subito a casa, così non sarebbe bello, col teletrasporto. Va bene amici, detto questo, scrivetemi ancora, mi raccomando, perché mi piace molto quando mi scrivete, così noi riusciamo a chiacchierare, a fare due parole, a dirci le cose che vogliamo, e qui questo è il nostro spazio. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Torino Sriwen, questo bellissimo pezzo dei Toto. Africa, amici, che bello. Allora, anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata incredibile. Voglio ringraziare tutti i miei ospiti di oggi, partendo dall'avvocato Fabrizio Serrano, con cui abbiamo aperto, sapete, questa rubrica Voci Fragili, e parliamo delle fragilità in generale, tutti i tipi di fragilità. Oggi abbiamo fatto l'approfondimento con l'avvocato Giovanni Brunetti rispetto alla questione dei padri separati. E in buona sostanza Voci Fragili è una rubrica che teniamo qui su Partecipiamo Taranto, e con me, insomma, è curata insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, di fragilità che possono essere fragilità di un periodo della vita o fragilità permanenti o questioni di fragilità o situazioni di fragilità. Oggi abbiamo parlato di padri separati, presto parleremo anche di minori, presto parleremo di donne in difficoltà, di violenza di genere, di tante tante cose, tanti aspetti della nostra vita, perché fragili noi possiamo diventare in qualsiasi momento nella nostra vita, quindi questo è importante, sapere come fare per andare avanti, per chiedere aiuto. Poi ringrazio Eleonora Chinegro, che oggi andrà a Fragagnano con tutta la squadra a fare questo corso, questa chiusura, questa premiazione che ci sarà del corso di cucina e pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi, che è rivolto ai detenuti in misura alternativa. E poi ancora voglio ringraziare il direttore generale Vito Bruno di ARPA, perché sarà al TEF, quindi domani parte il TEF, finalmente 21-22 maggio a Taranto, e Taranto Ecoforum parlerà di tutte queste questioni. Quindi ringrazio ovviamente tutti i miei ospiti, ringrazio voi per averci seguito. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e vi, come sempre, vi saluto con questo messaggio importante. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, al nostro WhatsApp 339 680 06868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio è finita.
3: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.
3: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
2: No!
3: Oh, oh, oh. No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
2: Io non voglio giocare.
3: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
2: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
4: Chi vince controlla tutto.
2: Tutto?
3: Il mondo.
2: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo.

0: diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
2: Si è fermato sul più bello!
3: Stava per dire chi è l'assassino!
4: È stato il dottore!
5: Ah, smettila!
6: Ci risiamo!
7: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
8: No! Giorgio non può essere morto.
9: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
10: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
9: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
10: Ha provato a guardare dentro?
9: Si può fare.
11: Che cosa faremo?
7: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
12: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
7: Polly!
12: Pecore!
13: Sta parlando di te.
14: Lydia Arbuckle. Ci sono 30 milioni di dollari.
7: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
13: Vado. Pecore.
11: Che ci fa qui il pick up del vicino?
4: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
15: Sì!
7: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
4: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
16: Sono la figlia di George.
7: È stata qui quella notte.
9: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
7: Seguitemi!
4: Siamo agnellini mansueti o terribili montoni irrequieti?
12: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
4: Noi non abbiamo paura.
7: Ma Paul, che cos'è?
4: Credo sia una strada.
7: Ma di che cosa è fatta?
4: Non di erba, questo è sicuro.
17: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
18: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
19: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
20: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
21: Ooh, I wanna keep rolling.

Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre

0: oppure 338 180 12 56. Info @oculistatarantino.it.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione. In apertura l'autopsia sul corpo di Saco Bakari che è stata eseguita nella giornata di ieri. La coltellata mortale ha raggiunto l'aorta.
1: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Saco Bakari, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Saco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Saco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento.

0: dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
1: Le cooperative sociali vantano un credito nei confronti del Comune di Taranto ammontante a ben 600.000 euro. Ce ne parla Federica Pompamea.
2: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative dove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
3: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
2: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal Comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi due anni a due cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il Comune non ha erogato. E sono due anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il Comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
3: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
4: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
1: Avrebbero dichiarato il falso per avere fondi pubblici, truffa aggravata per una società tarantina operante nel settore della pesca e per il suo rappresentante.
5: Avrebbero beneficiato indebitamente di risorse connesse al finanziamento nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Per questo una società tarantina ed il suo rappresentante sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quindi sono destinatari di un sequestro preventivo di denaro e beni mobili, eseguito dai finanzieri della sezione operativa navale di Taranto per oltre 290.000 euro. L'attività esecutiva arriva al termine di complesse indagini di tipo economico-patrimoniale coordinate dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e sviluppate dai finanzieri del reparto navale di Taranto, nel corso delle quali è emerso che gli indagati avrebbero prodotto dichiarazioni e documenti falsi per far sì che risultasse la realizzazione e l'entrata in funzione di un'attività economica per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in una data antecedente al termine ultimo previsto dalla normativa di settore. Gli esiti dell'attività di indagine costituiscono un ulteriore testimonianza del costante impegno profuso dal Corpo nell'azione di contrasto e repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, a tutela del bilancio dello Stato, della legalità e del buon andamento della

0: pubblica amministrazione. Il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura europea, ufficio di Bari.
1: Vigilanti all'interno di un container, questa è la situazione del personale di vigilanza del parcheggio all'ex mercato coperto in via Principe Amedeo, la denuncia dei sindacati, domani sit-in davanti a Palazzo di Città.
2: Un container per ospitare i vigilanti, un container privo di servizi igienici adeguati, in un'area di sosta priva di barriere fisiche o di sistemi di sorveglianza, un parcheggio aperto anche di notte in cui fino a qualche giorno fa viveva persino un senzatetto. Nessuna zona filtro di protezione per i 7 lavoratori, 6 donne e un uomo, che a turno svolgono servizio di guardiania, alla mercé di chiunque passi di lì e costretti a utilizzare i bagni pubblici. E questa è la denuncia di Filcams e Fisascat a proposito delle condizioni del parcheggio di via Principe Amedeo all'ex mercato coperto. Si tratta di una situazione che, secondo le organizzazioni sindacali, espone i lavoratori del servizio di vigilanza a rischi di insicurezza inaccettabili. Si tratta di dipendenti della società holding che gestisce il servizio di vigilanza per conto di Chima Mobilità. Le verifiche effettuate, scrivono i segretari sindacali Daniele Simon e Francesco Crisanto, hanno portato alla luce una realtà allarmante, che non solo ignora le norme basilari di igiene e sicurezza sul lavoro, ma sottopone quei lavoratori a rischi inaccettabili, compresa l'esposizione a potenziali episodi di violenza e molestia. Le due sigle sindacali hanno segnalato il caso al sindaco Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e anche allo Spesal, l'ente che si occupa di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Una denuncia è stata inviata anche all'Ispettorato del Lavoro. Insomma, il container che dovrebbe accogliere i vigilanti non è soluzione considerata idonea. Di qui la richiesta di mettere in sicurezza tutti, con l'installazione di servizi igienici interni, recinzioni adeguate e sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi. Nel frattempo, giovedì 21 maggio, le lavoratrici e i lavoratori della ditta appaltante saranno sotto la sede di Palazzo di Città dalle 11 alle 13 con l'intento di richiamare l'attenzione sul caso.
1: E adesso buone notizie che vengono dal mondo sindacale. Partiamo dalla vertenza Natuzzi.
0: Per la vertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo. Con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale, si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU e RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario, anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
1: Trovato l'accordo anche per quel che riguarda la vertenza di Vestas Italia. Sentite.
0: Un accordo sottoscritto nella sede della presidenza della Regione Puglia chiude la vertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente l'impatto occupazionale della riorganizzazione. 8 lavoratori sono stati ricollocati all'interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi della Puglia. 17 hanno

0: aderito a nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali. Importante passo in avanti nel trattamento dei tumori della vescica al presidio San Pio di Castellaneta. Sono stati infatti eseguiti con successo i primi 10 interventi di resezione endoscopica del tumore vescicale con l'utilizzo della tecnologia avanzata di diagnosi fotodinamica. Si tratta di una procedura che prevede l'instillazione in vescica, qualche ora prima dell'intervento, di un farmaco che viene captato dalle cellule tumorali, rendendole fluorescenti durante l'esame endoscopico. Il farmaco consente di identificare con maggiore precisione le cellule tumorali anche nel caso di lesioni piatte o di piccole dimensioni, solitamente difficili da rilevare con le metodiche tradizionali e ad alto rischio evolutivo. Voltiamo pagina, un nuovo dispositivo consentirà alle imprese di avere a disposizione i dati sulle aree SIN dove poter realizzare gli investimenti. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio. Sentite.
1: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
2: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
1: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
2: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo in cui consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto. Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto anche per poter essere attrattivi.
0: Partiranno intanto domani i corsi di riqualificazione per i cassintegrati, quindi parliamo dei cassintegrati di Acciaierie d'Italia, ex Ilva in amministrazione straordinaria, le aziende dell'appalto dell'acciaieria che hanno messo appunto in cassa integrazione i dipendenti e l'ex Cementir. Sentiamo Federica Pompamea.
3: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassa integrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Ex Ilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono due percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina.

0: che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
1: Concessioni balneari, arriva la pronuncia del Consiglio di Stato che dà ragione al primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi. Ci spiega tutto nel servizio che segue la collega Valentina Castellaneta.
2: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani.
1: Ma quali sono i riflessi economici dell'importante riconoscimento della bandiera blu? Ancora Valentina Castellaneta.

0: 14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulzano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FES sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster questo che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Il problema degli odori molesti a Lizzano finisce all'attenzione della regione. Il Partito Democratico punta il dito contro il primo cittadino.
2: Il caso degli odori molesti a Lizzano arriva all'attenzione della regione. A portare sui tavoli regionali una situazione che sta procurando parecchio disagio ai cittadini è stato il Partito Democratico, che ha formalmente richiesto l'installazione di centraline per il monitoraggio

0: monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni odorigene. Centraline dotate di sensori idonei alla rilevazione degli inquinanti atmosferici e collocate in punti strategici del territorio, al fine di garantire un controllo costante e individuare con precisione le fonti delle emissioni. La Regione Puglia, con nota ufficiale, ha comunicato di aver preso in carico l'istanza e che la richiesta sarà valutata nell'ambito dell'aggiornamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, attualmente in corso, anche in vista dell'adeguamento alla nuova normativa europea che introdurrà standard ancora più rigorosi. Il Partito Democratico, con i suoi esponenti Antonio Lecce e Roberta Tommasi, ricorda che nel territorio di Lizzano insiste la più grande discarica d'Europa per volumetrie. Non mancano le polemiche all'indirizzo del sindaco, che, affermano Lecce e Tommasi, in qualità di autorità sanitaria locale dovrebbe garantire rigore, prudenza e trasparenza. L'accusa al primo cittadino è quella di voler minimizzare il problema e di liquidare la preoccupazione dei cittadini come allarmismo. Per il PD, invece, è necessario valutare la situazione sulla base di dati scientifici, monitoraggi continui e scelte responsabili. È per questo, concludono Lecce e Tommasi, che va riconosciuto il lavoro dei consiglieri comunali di opposizione, i quali hanno sollevato la questione nelle sedi opportune, ottenendo un riscontro concreto da parte della Regione.
1: L'ASL di Taranto comunica che per effettuare operazioni di inventario di metano, la struttura complessa area gestione servizio farmaceutico di via Minniti a Taranto sarà chiusa all'utenza martedì 30 giugno, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio. Per ridurre eventuali inconvenienti agli assistiti, la struttura sarà aperta eccezionalmente giovedì 25 giugno dalle 8.30 alle 14.30. Ma ora apriamo la pagina sportiva a cura di Francesco Friuli. Come sempre, in primo piano, il Taranto Calcio.
2: Inizia a crescere l'attesa per la gara tra Taranto e Apice, ma oltre agli aspetti tecnici c'è da analizzare la situazione sul fronte disciplinare. Le due squadre infatti arrivano all'appuntamento con tre calciatori diffidati per parte, situazione che potrebbe incidere sull'equilibrio della doppia sfida del 24 di maggio andata a Massafra e 31 di maggio ritorno ad Apice. In casa rossoblù dovranno fare particolare attenzione incerti Aguilera e Lo Savio, infatti un ulteriore cartellino giallo farebbe scattare automaticamente la squalifica. L'Apice invece dovrà salvaguardare Potenza, Russo e Fusco, anch'essi a rischio stop in caso di nuova ammonizione. Non solo le diffide, ricordiamo che in casa Taranto bisognerà rinunciare a Cristian Azeosmanovic, fermato dal giudice sportivo per due turni dopo l'espulsione rimediata nella finale regionale di playoff contro il Canosa. Dunque il calciatore salta sia la gara d'andata sia quella di ritorno e pertanto il Taranto dovrà cambiare qualcosa dal punto di vista tecnico. Infatti non è da escludere l'utilizzo di una difesa completamente over con Del Vino che scalda i motori per giocare adattato da esterno, mentre invece De Rosa dovrebbe partire dal primo minuto. Da non sottovalutare la possibilità che possa invece partire Sansò anche dall'inizio, mantenendo il doppio under in campo. Ricordiamo che questa regola non c'è più nella fase nazionale. Intanto domattina scatterà ufficialmente la prevendita per il match in programma domenica alle ore 16. Al momento sarebbero 500 i taglianti che i tarantini potrebbero avere nella gara di ritorno e 400 invece i taglianti disponibili per il settore ospite riservato ai sostenitori dell'Apice. Per quanto riguarda il settore ospite nel match di ritorno però bisogna ancora attendere l'ufficialità proprio da parte dell'Apice dell'apertura a 500 o al massimo 600 posti. Facile immaginare comunque il sold out domenica prossima in tempi rapidissimi, così come è avvenuto nella gara contro il Canosa. La tifoseria si prepara dunque a far sentire il proprio sostegno. Calcio d'inizio alle ore 16 domenica prossima, ricordiamo la radiocronaca diretta a partire dalle 15.55 su Radio Cittadella.
1: Ed ora dal calcio ci spostiamo la nostra attenzione sulla pallanuoto.
2: Una salvezza raggiunta, un settore giovanile che regala soddisfazioni, la Mediterraneo Taranto incomincia a tracciare una linea sulla pallanuoto in vista anche della prossima stagione. Con la prima squadra, la formazione maschile impegnata nel campionato di Serie C e l'ultimo successo nel weekend, Taranto conserva quindi la permanenza nel campionato appunto di Serie C. Una soddisfazione che va di pari passo con i risultati che si stanno avendo a livello giovanile.
3: Sì, adesso.

0: Così, con la svolta della partita di sabato, con questa vittoria contro il Dream Team Salerno, abbiamo conquistato la terz'ultima posizione, quindi siamo matematicamente salvi, però il campionato non è ancora terminato, manca ancora una giornata che comunque affronteremo al meglio, assolutamente. Però siamo come dire un po' più tranquilli. Siamo abbastanza successi, siamo soddisfatti dei nostri ragazzi, assolutamente. Serie C, una squadra molto giovane, età media appunto attorno ai 20 anni, e puntiamo appunto sul settore giovanile, tanto che ieri si è tenuta la finale all'Evi, quindi categoria Under 16, Potenza, e abbiamo conquistato il titolo interregionale e abbiamo perso di una sola lunghezza contro il Cosenza a 30 secondi, ecco, dal termine della partita. Diciamo che inizialmente, come dire, i ragazzi un po' di rammarico avendolo stato fino alla fine, però comunque siamo contentissimi perché accederemo agli ottavi di finale i primi di giugno e ci recheremo in Lombardia 7-8 giugno. Quindi ottavi di finale, quindi continuo la scia a livello nazionale.
1: E come sempre vi ricordo la possibilità di segnalare alla nostra redazione eventuali disservizi, problemi o magari anche eventi all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio WhatsApp al numero 339 6806868. Dopo il TG, oltre la notizia, l'approfondimento quotidiano subito dopo il nostro telegiornale, quest'oggi sarà a cura della collega Valentina Castellaneta, che si occuperà delle ricadute sul piano economico della bandiera blu, che quest'anno, lo ricordiamo, è stata riconosciuta, è stata data a 6 comuni della provincia di Taranto, gli stessi che sono stati appunto destinatari lo scorso anno, dunque una conferma. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG, oltre la notizia. Oggi parleremo delle bandiere blu, non solo un riconoscimento costiero, non solo turismo, ma anche tanta economia, perché turismo vuol dire soprattutto economia. In Italia sono 257 le bandiere blu che sono state assegnate quest'anno, 11 in più rispetto al 2025, e rappresentano un fattore importante per la crescita e la valorizzazione dei territori. I porti turistici premiati sono 87 con 3 nuovi ingressi e il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con acqua, l'ambiente e i servizi migliori viene assegnato ogni anno dalla FEE Foundation for Environmental Education. Chiedo scusa. Quelle assegnate alla provincia di Taranto sono Manduria con San Pietro in Bevagna, Marugio con Commenda, Campomarino e Acquadolce, Leporano, Lido Gandoli, Porto Pirrone, Porto Sauro e la Baia d'Argento e poi Castellaneta con Riva dei Tessali, Pineta Giovinazzo, Castellaneta Marina, Bosco della Marina e Ginosa con Marina di Ginosa, Pulsano con Marina di Pulsano. Ma per entrare meglio, nel nostro approfondimento, guardiamo il servizio.

14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FES sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità sono entrati direttamente nella nostra

0: nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere. E torniamo in studio per parlare di questo argomento insieme al sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: Ben ritornato, anzi, perché oggi è stato su con noi tutta la giornata. Dicevamo, un motore economico importante che però si impone anche sul bilancio di un comune come Ginosa.
1: Sì, sicuramente, sia in termini positivi, cioè in termini di entrate, sia in termini di spesa, ed è un investimento importante. Di questo, diciamo, ne siamo più che consapevoli, e probabilmente il tema da qui ai prossimi anni è fare in modo che attraverso una pianificazione corretta ci sia un'ottimizzazione delle possibilità di questo grande attrattore che noi abbiamo.
0: Dicevamo, è un investimento che il comune fa su se stesso. Lei ha dichiarato che comunque c'è anche un investimento importante sulla sicurezza, oltre che su altri punti come raccolta differenziata e altro, perché i punteggi della FEE sono piuttosto stringenti.
1: Sì, adesso sono sempre più stringenti e sono sempre più monitorati, e quindi è un'assunzione di responsabilità che noi facciamo nelle relazioni che presentiamo e che poi vengono di fatto validate dalla stessa FEE. La cosa più importante, perché probabilmente molto spesso si sottovaluta, è il primo aspetto che viene monitorato, è la qualità delle acque. E grazie agli investimenti che Regione Puglia ha fatto, l'acquedotto pugliese ha fatto sul nostro territorio, cioè l'efficientamento del depuratore che è presente a Marina di Ginosa, noi abbiamo di fatto caratterizzato e migliorato la qualità delle acque. Quindi questo è un dato che è assolutamente simbolico, perché è proprio la salute del nostro mare. Poi c'è l'aspetto, quello relativo alla sicurezza. Noi siamo tra i comuni che spendono e investono più soldi in termini di salvataggio a mare, che è un servizio che diciamo ci deve essere. Alcuni comuni lo fanno soltanto in alcune spiagge. Noi siamo arrivati ad avere tante spiagge libere, e nei prossimi anni aumenteranno sempre di più le spiagge libere, motivo per cui il nostro investimento annuale è vicino ai 100.000 euro, gli supera i 100.000 euro, però non è una cifra banale, perché viene presa dai soldi direttamente del bilancio comunale. Questo, diciamo, è un ulteriore investimento.
0: E poi c'è anche la questione legata all'indotto, perché comunque sia intorno a una bandiera blu si creano alberghi, si creano ristorazione, si crea ristorazione, si creano B&B, e c'è anche una questione legata al lavoro, giusto?
1: Assolutamente sì, l'obiettivo deve essere quello. Allora, noi abbiamo dei dati che sono assolutamente positivi, ma possono soltanto crescere in termini di posti letto, perché il nostro territorio nella sua complessità deve aumentare il numero dei posti letto. Da noi stanno aumentando, ci sono diverse strutture, decine di strutture ricettive che stanno aprendo, diciamo che sono di piccole dimensioni. L'obiettivo è quello di riuscire a ottenere poi anche delle strutture che abbiano un carattere più alberghiero. Anche alla luce delle riforme che si stanno facendo in termini di ricettività. Rispetto a quello che abbiamo fatto con il nuovo piano delle coste e le concessioni che abbiamo messo a gara, avevano appunto un carattere di multifunzionalità, quindi non soltanto lidi balneari, ma dei lidi in cui offrono dei servizi per più ore al giorno e per più giorni all'anno, per poter cercare, diciamo, di intercettare i mesi spalla, così come vengono definiti. Quindi tutto questo è frutto di una visione che oggi il nostro comune ha, perché noi abbiamo adottato un piano delle coste che tiene assieme uno scenario, una visione, e una visione che dovrà essere realizzata nei prossimi anni. E su questo devo dire sia Ginosa che Castellaneta si sono portati molto avanti, ed è un dato che secondo me è rilevante nella provincia di Taranto
0: Certo.
1: avere due località che hanno intrapreso delle scelte, che sono delle scelte che di fatto sono di sicurezza, perché hanno stabilito delle regole chiare per tutti, per i concessionari, per gli imprenditori, per gli investitori.
0: E a proposito di questo, noi guardiamo il servizio perché oggi ci sono buone notizie per Ginosa. La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti. Non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani. Sindaco, cosa cambia adesso?
1: Cambia nel senso, noi avevamo già indicato una strada perché eravamo sicuri che le nostre aggiudicazioni fossero corrette, eravamo sicuri del percorso fatto dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato aveva già detto molte cose sul caso Ginosa, quindi per certi versi non è una novità. C'è stato un momento di incertezza che riguarda la stagione 2026. Però diciamo, da questa sentenza del Consiglio di Stato noi siamo ancora più sicuri. Oggi stanno arrivando le prime istanze, perché noi in qualche maniera, alla luce dei progetti che sono stati presentati, che sono in corso di valutazione all'interno di una conferenza dei servizi, noi stiamo dando ai concessionari la possibilità di poter anticipare quella concessione che partirà dal 2027, garantendo i servizi che vengono definiti minimi, ma poi di fatto si tratta dei servizi essenziali di un lido, in cui potranno lavorare. Purtroppo chi non ha partecipato alle gare o chi le ha perse per diversi motivi non ha titolo a rimanere. Il Consiglio di Stato ce l'ha ribadito. Ora mancano alcuni dispositivi, però le ordinanze già depositate parlano chiaro, quindi a me dispiace assumere questo ruolo, però ci siamo assunti una responsabilità, e le soluzioni che avevamo proposto sono le soluzioni che adesso si stanno concretizzando. Il Consiglio di Stato ci ha confermato la soluzione. L'abbiamo fatto in un momento in cui tutta Italia è in un'incertezza normativa, perché quello che oggi sta accadendo a Ginosa l'anno prossimo accadrà su tutti i comuni costieri, e queste sentenze del Consiglio di Stato dimostrano come di fatto l'intero settore sia, diciamo, oggi vittima di delle scelte che a livello governativo non sono state fatte. Ha confermato il fatto che il piano delle coste regionale è un piano delle coste di riferimento. Non è venuto fuori il tema degli indennizi, che è un grande tema utilizzato per dire che i comuni non possono fare le gare. Quindi, diciamo, queste sentenze di fatto dimostrano che i comuni non solo devono fare le gare, ma lo devono fare celermente, ed è quello che abbiamo fatto a Ginosa.
0: Per ritornare alla questione dell'indotto e quindi degli alberghi, ristoranti, ma anche dei lidi balneari, c'è sempre un chiaroscuro che sono i contratti pirata, che si sa nel turismo, nel mondo del turismo purtroppo, sono piuttosto diffusi. Come può un comune, cercare

0: di evitare tutto questo, almeno un comune come Ginosa ha degli strumenti per poterlo evitare?
1: Io credo che quando noi parliamo di servizi, sono i progetti, e sarebbe secondo me opportuno che ci fosse anche un'occasione per vedere i progetti che sono stati presentati, che verranno attuati a partire dall'anno prossimo, se non diciamo quest'anno parzialmente. Però attraverso i servizi si qualifica la professionalità, perché purtroppo per molto tempo la qualità del servizio non idonea, non parlo di tutti perché ci sono delle eccellenze sul nostro territorio, però c'erano alcune tipologie di concessioni che in realtà erano semplicemente delle opportunità in cui si cercava di fare il meglio, sapendo che c'era tanta gente che viene sul nostro litorale, quindi io sfruttavo quello che potevo. Oggi invece, quando noi parliamo di accessibilità, quando parliamo di servizi alla persona, noi abbiamo dei progetti che sono pensati, ad esempio, per la disabilità. Sono pensate ad esempio per la terza età. Abbiamo un grosso investimento di un privato su cui sta realizzando delle residenze con dei servizi annessi, e i servizi al mare sono dei servizi collegati. Quindi per poter fare questo c'è bisogno di professionisti, e oggi il tema del personale è un grande tema in Italia in tutti i settori. E per poter avere delle persone bisogna pagare nella maniera adeguata. Quindi tendenzialmente il turismo viene accusato di essere uno di quei settori a basso impatto economico, perché tendenzialmente, diciamo, alcuni lo definiscono lavoro povero, no? In realtà, secondo me, con dei servizi che devono essere garantiti, una qualità che deve essere garantita, la professionalità deve essere ben pagata. Quindi questo fa parte di un effetto non tanto indiretto, ma un effetto diretto di pretendere di avere dei progetti seri e dei servizi seri che devono essere garantiti. E tutta questa cosa qua finisce nelle relazioni che vengono mandate alla FE per la certificazione della bandiera blu. Quindi è
0: Perfetto.
1: realmente una visione di territorio.
0: Perfetto, grazie a Vito Parisi, sindaco di Ginosa.
1: Grazie a voi per questa possibilità e per le possibilità di oggi.
0: È sempre benvenuto. E noi adesso concludiamo questo appuntamento con dopo il TG Oltre la Notizia. Vi ricordo che se avete segnalazioni per disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadella.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. L'appuntamento con altre il TG. Dopo il TG, chiedo scusa, torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico

nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto, ti la

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: E sempre con te.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Sequestrati beni mobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro a una società del settore ittico di Taranto e al suo legale rappresentante nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea Ufficio di Bari. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Taranto ed eseguito dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza Ionica. Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, gli indagati avrebbero ottenuto indebitamente contributi europei destinati agli affari marittimi e alla pesca attraverso documentazione ritenuta non veritiera. Le indagini avrebbero poi consentito di ricostruire un presunto sistema finalizzato all'accesso illecito ai fondi del programma europeo dedicato alla pesca e all'acquacultura. Il comune di Taranto ha ordinato l'immediata cessazione di un'attività estetica abusiva all'interno di una palestra. Il provvedimento è scattato dopo i controlli del NAS di Carabinieri e dell'ASL, che hanno riscontrato la mancanza del titolo commerciale e del responsabile tecnico. Durante le verifiche di febbraio e marzo 2026, gli ispettori hanno trovato in funzione due cabine solarium e una poltrona massaggi, che nella scia sportiva erano state dichiarate spente. Le apparecchiature sono state poi scollegate dalla rete elettrica e rese inaccessibili. Servizi erogati e crediti non pagati. E questa la fotografia scattata da Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, che denuncia un abbandono da parte delle istituzioni per la tutela delle famiglie più fragili del territorio ionico che vivono in condizioni di disagio sociale. Abbiamo, ha spiegato Martello, un credito di 600.000 euro che il comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese dei servizi e degli interventi effettuati dagli enti del terzo settore dal 2024 ad oggi, su 400 minori presi in carico da circa 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto. La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo scorso, che prevede l'abbattimento del 70% dell'intera somma. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, può essere ottenuto solo con il coinvolgimento e il lavoro di tutte le parti. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Domani alle 21 il Teatro Orfeo

0: cafè ospita il concerto dei White Queen, un tributo live di oltre 2 ore a Freddie Mercury, tra grandi successi, video e aneddoti storici. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro in via Pitagora 80 e online. Per informazioni e prenotazioni basta contattare il numero 099 45 33 590. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Massima attenzione ai cartellini gialli per il Taranto, si riparte da 3 a 3, infatti sono 3 i diffidati in casa Taranto, nello specifico Incerti, Aguilera e Lo Savio. Un ulteriore cartellino giallo farebbe scattare automaticamente la squalifica. Scatta domattina la prevendita della gara contro l'Apice per il match di domenica prossima allo Stadio Italia di Massafra. Facile immaginare il sold out in pochi minuti come è avvenuto contro il Canosa. Radio Cronaca diretta domenica dalle 15:55 su Radio Cittadella.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scop-

0: Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

E grandi successi, la grande musica in quello che è l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocco un ricordo, riaccendiamo, quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. 1982, Harder My Heart, formazione storica, pezzo iconico degli anni Ottanta, loro sono il Quarter Flash, canzone che poi ha raggiunto la posizione numero 3 nella prestigiosa Billboard Hot 100, poi ha conquistato anche la vetta della mainstream rock chart negli Stati Uniti ed è entrato nella top 5 dei singoli più venduti in Italia proprio durante l'estate del 1982, quindi successo incredibile che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

al mio paese. Album molto bello questo della Brancali, si chiama Sacro, contiene poi tra l'altro anche questa canzone al mio paese, con le due belle collaborazioni, quelle con Delia ma anche Levanti, altre due voci incredibili, terzetto sicuramente che ci accompagnerà nei prossimi mesi, con questa canzone che descrive con nostalgia e calore quello che è il legame con il Sud Italia e soprattutto il rito del ritorno a casa dei fuorisede, perché questo è un po' il senso, la linea di questo grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, come sempre da Paolo D'Andria. Devo anche salutare gli amici della notte che ci seguono in replica. Piero Caffio mi accompagna alla parte tecnica. Avremo un ospite intorno alle 18:20, ne parleremo tra pochissimo. Altra grande formazione, si chiamano Temper City.

0: qua un'altra delle grandi formazioni che vi abbiamo lanciato e proposto proprio insomma negli scorsi mesi, Temple City. Temple City con questo singolo Self Aware, che poi tra l'altro è diventato anche virale e parla di quella che è la difficoltà nel legarsi sentimentalmente, insomma, di quelli che sono gli sbalzi d'umore, soprattutto la tensione tra attrazione fisica e anche quelli che sono le barriere mentali. Questo insomma è un po' il significato, il senso di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera, firmato appunto Temple City. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Le nostre canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio. Ritorno importante per una formazione che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi, ci farà compagnia per 7 giorni, Maroon 5, con la nuova canzone, si chiama Heroin. Parla, insomma il testo esplora quella che è la fragilità, il desiderio di salvezza e anche la dipendenza emotiva per questa nuova canzone che si preannuncia sicuramente un altro grande successo per una formazione che ci ha regalato successi e singoli indelebili che poi ritroveremo sicuramente anche nel nostro Rewind. Buona serata da Paolo D'Andri al nostro Piero Caffi alla parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo e insomma una bella canzone, ne parleremo con lei. Camilla Pandozzi, 18:20.

altro grande successone, loro non sbagliano mai, Sasha & Company, The Colors. Beh, ritornano con Rolling Stones, questi ritmi reggae, queste sfumature retro alle quali ci ha abituato questa bella formazione, legata in modo particolare un po' agli anni Ottanta, ma questo è un altro di quei singoli che poi ha raggiunto anche il vertice della nostra classifica ufficiale, la Top Chart, ma sicuramente ci accompagnerà questa canzone anche nei prossimi mesi. Beh, canzone poi scritta da Stash insieme anche a Calcutta e a Davide Tropico, insomma, artisticamente parlando, Petrella, che ha firmato, ha messo il timbro su quest'altro bel successo. Un paio di saluti. Giulia, buona serata, mi segue da Taranto. Saluto anche a Stefania della provincia di Bari, che poi mi ha richiesto una canzone bellissima che sicuramente ti passeremo tra pochissimo. Altra bella novità, altra grande accoppiata, Madonna, Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, bellissima. Che grande ritorno, che grande accoppiata. Madonna con Sabrina Carpenter per questa canzone incredibile che poi contiene anche un campione bellissimo, Good Life degli Inner City. Beh, in questo singolo le due pop star rispondono direttamente a quelle che sono le critiche dei media e vanno a respingere i giudizi esterni sulle loro carriere e anche vite pubbliche. Questo è un po' il senso di questa bella novità, di questa grande accoppiata che ritorna con piacere con una canzone che poi vede anche all'interno un'introduzione che richiama Express Yourself della grande Madonna, insomma, singolo che si preannuncia un altro grande, grandissimo successone. Bene, vi devo lanciare come sempre quelli che sono i contatti, ricordare naturalmente qualora voi vogliate inviarci un messaggio, una richiesta, ecco, 339-680-6868, poi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, radiocittadella.it, cittadellatv.it, invece i nostri riferimenti web. Ritorno italiano importante, bello, insomma, per molte fans. Antonacci.

0: saluti a Sara e un saluto anche particolare a Antonella, che poi tra l'altro mi aveva richiesto questo grande ritorno di Biagio Antonacci con You and Me, entrato già di prepotenza insomma nella nostra classifica, nella nostra rotazione quotidiana. Anche questo naturalmente si preannuncia un altro successone in rotazione su Cittadella Radio, Cittadella TV e non solo, devo dire, ritorno importante. Bene, state con noi facciamo una breve, brevissima pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Camilla Pandozzi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere devo dire questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con Kemas, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto molto, ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica, alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti, e posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare, che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni, e appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè, cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto, cosa posso fare per provare a farla smettere? Io ho scritto appunto Madame, ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi ti auguriamo, hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente, però nel frattempo
1: noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, l'appuntamento dedicato come sempre alle belle novità di Città della Radio Summer Funk per l'intera settimana, la nuova di Francesco Gabbani. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna l'appuntamento New It.

0: Devo salutare Francesca, mi scrive da Bari, ci guardava attraverso il canale 94, poi mi ha richiesto la colonna sonora di questo film, ormai è numero uno della classifica naturalmente delle pellicole più viste in Italia, Il Diavolo Veste Prada 2, questo sequel che devo dire è diventato ed è un altro grande successo, con questa colonna sonora firmata poi due grandi artisti, insomma Lady Gaga e poi il rapper Deki. Pensate, in due settimane praticamente 24 milioni di euro totali incassati, attualmente al primo posto tra le pellicole più viste in Italia. Bella colonna sonora ritrovata anche questa sera nel nostro appuntamento. Breve pausa, tra pochissimo come sempre ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella.
1: Rewind.
2: La radio di oggi. I successi di ieri.

grandi successi, come sempre la bella musica, i ripescaggi che ritrovate. E quello che non so, il vostro rewind, abbiamo riacceso la macchina del tempo per una canzone bellissima. Siamo nel 1993, insomma, successo pazzesco dei Duran Duran, Ordinary World, da questo album, The Welding Album, che ha avuto, devo dire, un successo anche di classifica incredibile, ma con piacere lo abbiamo ritrovato in quello che è lo spazio dedicato ai grandi singoli, ai grandi successi dal passato. Bene, come sempre ogni mezz'ora ritorna a questo appuntamento, pronti naturalmente a sbloccarvi un ricordo e a riportarvi indietro nel tempo con il nostro rewind. Buona serata da Paolo D'Andria, dal nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora 10 minuti da consumare insieme con quelli che sono i successi, le canzoni italiane e internazionali, quello che è il nostro spazio driving. Oh, lui si fa ballare alla grande. Another.

si chiama Talk to You, il singolo di questo grande duo olandese di musica elettronica Another, in collaborazione con l'artista statunitense 54 Ultra, per questa canzone, insomma, che è un altro dei grandi successioni. Probabilmente lo troveremo nella Weekend Dance, Piero, certo, insomma, tra le 10 più ballate della settimana, l'appuntamento dedicato, come sempre, ogni sabato al ritmo dalle 14 alle 15, poi anche in replica dalle 21, insomma, su Cittadella, la radio. Avrete la possibilità con Piero Caffi e Annette di ballare le più ritmate su Cittadella. Abbiamo chiuso, grazie a Piero Caffio, Paolo D'Andria vi saluta, se volete, come sempre vi aspetto domani a partire dalle 17 con l'appuntamento Driving.

0: da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Oh, Nomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
3: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Get over here!
9: Only the strong survive.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
11: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
12: Sam, mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
12: Non sapevo dove altro andare.
11: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
12: Me.
11: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
12: Posso fartele sentire se vuoi.
11: Non voglio smettere proprio ora.
12: Di fare cosa?
11: Di non ascoltare la tua musica.
12: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Vedrai.
12: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
11: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
12: Non mi piace.
11: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
12: Lo so.

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Cosa?
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua,
5: questi occhi così poco avvezzi all'acume,
4: ha rivoluzionato i trapianti.
6: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
7: Vai, grande!
8: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
9: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
10: Non me ne frega niente.
9: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
6: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
12: Si muove.
8: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
6: Rischia di avere più di 20.000 anni.
5: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
13: Come ci si sente?
6: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
8: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
6: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
8: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.

0: One, action!
1: Rosa Lazar, o Lazar?
2: Lazar.
1: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
5: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano, ma molto strano.
3: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
1: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
4: Ma chi è quella?
3: È una mia paziente.
4: Perché ci guarda così?
5: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
6: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
1: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
3: No.
4: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: niente.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
9: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
9: C'è qualcuno?

0: questo gioco.
1: Grazie a Dio è finita.
2: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
3: Benvenuta a casa nostra.
2: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
4: Skippy, i monitor.
2: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.

0: 1.
1: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
1: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
2: Chi vince controlla tutto.
1: Tutto?
0: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
3: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni. Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda di da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules. In che senso?
8: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
8: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per farlo sanguinante, eh?
5: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
11: E invece...
12: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
4: È solo che mi manchi. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
5: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
11: a cosa serve l'amore?
6: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado!
6: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
6: E facciamo anche Marco Masini.
13: Consigliato da RDS.
14: Sbrigati.
15: Sì.
14: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. I non immediati. Tante ottime di opportunità. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Rosso di sera.
13: Rosso di sera.
12: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
14: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Questa sera abbiamo un nostro ospite in studio, Giuse Alemanno, scrittore opinionista, perché con Giuse proveremo ancora a fare delle riflessioni sul gravissimo episodio che è accaduto in Piazza Fontana sabato 9 maggio. Intanto alla regia c'è il nostro Piero Caffio. E oggi ci sono stati i funerali di Sacco Bacari, anzi tra un po' vedremo anche le immagini del funerale, però Giuse vorrei iniziare con te, perché tu domenica sulla Gazzetta del Mezzogiorno hai scritto un fondo, come fai ogni settimana, un fondo nel quale fai anche un raffronto geografico e demografico tra il Mali, cioè il paese di origine di Sacco Bacari, e la nostra situazione. Vuoi sintetizzare quello che hai scritto sulla Gazzetta?
15: Guarda, innanzitutto un affettuoso saluto agli amici di Radio e Tele Cittadella.
14: Cittadella TV.
15: Cittadella TV, che sono sempre così cortesi da prendere in considerazione la mia scrittura, ciò che scrivo. Il cuore del pezzo di domenica scorsa era la sottolineatura relativa al cortocircuito che si è verificato in Piazza Fontana nelle primissime ore del mattino o le ultime ore della notte, perché per alcuni erano le ultime ore della notte e per Baco Sacari erano le primissime ore del mattino.
14: Diciamo che per i ragazzi protagonisti di questa brutale aggressione erano le ultime ore della notte.
15: Certo.
14: Per Bacari erano le prime luci dell'alba.
15: Quindi questo cortocircuito ha provocato un delitto che diventerà indimenticabile per la comunità tarantina. Una comunità che in tutte le maniere, con mille sforzi e anche con qualche contraddizione, sta cercando di venire fuori da un'immagine plumbea, negativa, funerea, e invece ricasca in queste situazioni terribili dove la violenza è inspiegabile, dove c'è questa ferocia

0: Disumana.
1: Sì, perché poi i dettagli, ne parlerai sicuramente in seguito, i dettagli danno proprio la misura di quanto sia stato violento questo attacco e quanto ci sia stata forte la determinazione di fare del male.
0: Nel corso della puntata ovviamente ci occuperemo in larga misura di questo episodio, provando, se possibile, a fare qualche riflessione, insomma, no? Qualche analisi, anche se in questi giorni così cupi di analisi ne sono state fatte tante.
1: Sì, anche su questo, cioè noi stiamo spaccando il capello in quattro, cercando di dare sempre questa dimensione di saggezza, di essere persone sagaci che riescono ad interpretare. E il problema è che purtroppo noi dobbiamo parlare di un fallimento, perché io che sono un narratore e che vorrei raccontare delle storie migliori, purtroppo devo raccontare questo. E non vorrei mai che il mio mestiere delle parole servisse, cioè io ho sempre immaginato che il mio mestiere delle parole servisse a migliorare la società, ma
0: Tu
1: non ce l'ho fatta perché
0: hai scritto
1: i
0: romanzi
1: risultati sono
0: noir,
1: questi.
0: possiamo definirli così.
1: Sì, anche quelli, anche quelli.
0: Che purtroppo dobbiamo ammettere, non sono soltanto opere di fantasia, perché insomma, il tuo racconto attraverso la narrativa si alimenta anche dalla realtà nella quale siamo immersi.
1: Sì, ma io vorrei sempre che questi racconti raccontassero il passato, non il futuro. Raccontassero un passato negativo per prepararci a un futuro migliore, che insegnassero praticamente qualcosa a non ripetere. Invece quando ti trovi davanti episodi come questo è veramente straziante, perché davanti c'è proprio il fallimento di quello che avresti voluto, di quello che non avresti mai voluto rivedere. Noi purtroppo, caro Vincenzo, abbiamo anche qualche annetto di più e quindi ci ricordiamo i delitti della Taranto di un tempo. Io ricordo, io sono manduriano, ricordo, no, i delitti della Sacra Corona Unita di quel lato della provincia di Taranto, quindi
0: Parliamo degli anni 89-91,
1: esattamente.
0: sono stati gli anni feroci della guerra di
1: Esattamente.
0: Mala, dove la città Taranto, lo diciamo per i più giovani che magari non hanno vissuto quegli anni. Taranto era diventata teatro di una guerra spietata fra clan rivali, si sparava ad ogni ora del giorno, abbiamo avuto centinaia di morti ammazzati e purtroppo fra le vittime anche persone che non c'entravano assolutamente nulla
1: Ragazzine.
0: con la rivalità dei clan, mafiosi del nostro territorio. Una guerra che poi si estendeva anche ai comuni della provincia, perché
1: Certamente.
0: ricordiamo che non era solo Taranto città, ma le ramificazioni dei clan andavano oltre i confini del comune di
1: Mi ha
0: Taranto.
1: raccontato un magistrato che nello stesso periodo della guerra di Taranto, i morti della guerra di Taranto sono stati quasi il quintuplo nello stesso periodo della zona di Palermo.
0: Sì.
1: Quindi una cosa veramente terribile quella che è accaduta qui.
0: E l'episodio dell'altro giorno in qualche modo ci ha riportato a quegli anni bui, perché
1: Sì.
0: un delitto di una tale efferatezza non lo si ricordava da tantissimo tempo, davvero da tantissimi anni.
1: Sì, quando parlerai dei dettagli dell'autopsia, gli ascoltatori capiranno perché è un delitto di particolare feroce.
0: Ha anticipato quello che vedremo tra poco, Giuseppe ha anticipato appunto perché vedremo quali sono stati i risultati, gli esiti dell'autopsia eseguita sul corpo di Sacco Bacari, ma oggi pomeriggio si sono svolti in modo assolutamente riservato, con pochi intimi, gli amici e i parenti più stretti, i funerali di Sacco Bacari in via Cavallotti in un ambiente frequentato dalla comunità africana. Io chiederei a Piero Caffio di mandare in onda le immagini del funerale che appunto si è svolto in un clima di estrema riservatezza e compostezza. Vediamo qui la bara, il cofano funebre, come si dice in modo più corretto, insomma, che viene portata dai compagni di Sacco Bacari. Dobbiamo aggiungere alcune note di cronaca.

0: il trasferimento della salma è previsto fra qualche giorno, quindi il corpo di Sacco Bacari sarà a Taranto ancora per qualche giorno. E poi la salma dovrebbe essere trasferita a Roma e poi da Roma in Mali, nel paese di Sacco Bacari. Dobbiamo dire, perché è giusto dirlo, che le spese di trasferimento a Roma e poi in Mali sono state coperte dalla CGIL nazionale, quindi la CGIL ha coperto le spese di viaggio. Invece mi sembra anche giusto ricordare il gesto dell'agenzia funebre che ha donato la bara, quindi non ha preteso soldi. L'agenzia funebre, è giusto ricordarla, la Fenice si chiama, che poi è l'agenzia che ha prelevato il corpo da Piazza Fontana al momento cioè dopo il terribile omicidio.
1: L'omicidio.
0: Posso dire anche, abbiamo notizia che il comune di Taranto ha deliberato un contributo straordinario alla famiglia proprio per le spese di viaggio. E quindi ci sono queste azioni. Adesso lasciamo perdere le polemiche che ci sono state sulla proclamazione o meno del lutto cittadino. Adesso c'è un ragazzo che è deceduto e questo diciamo, va ben oltre le beghe politiche, le polemiche politiche che ci sono state in questi giorni. Dicevi dell'autopsia, è stata eseguita l'autopsia. Piero Caffio, vediamo il servizio e quindi cerchiamo di capire cosa è emerso, perché sono emersi dati abbastanza raccapriccianti.
2: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Sacco Bacari, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
0: Giuse, quindi un colpo mortale alla aorta è stato quello che ha determinato, insomma, la morte di Sacco Bacari. Ma al di là del colpo mortale di questo fendente, ci interroghiamo ancora, e penso che lo faremo ancora a lungo, sulla violenza brutale di questi ragazzi che hanno atteso questo giovane, come dicevi tu, per lui erano le prime luci del giorno, no? E andava nei campi a lavorare, invece per gli altri erano le ultime ore della notte. Prima di Bacari era passato un altro, presumibilmente un altro bracciante africano, che è riuscito a fuggire. Poi invece è arrivato Bacari e come sappiamo, lo hanno fermato, lo hanno aggredito. C'è questo problema enorme di devianza minorile. E Taranto non sfugge purtroppo a questa realtà. È un fenomeno che rileviamo a livello nazionale, però sembravamo un po' estranei a queste dinamiche, invece purtroppo l'episodio di Piazza Fontana ci fa piombare pienamente nella gravità di questa situazione.
1: L'avevamo visto con il delitto Stano.
0: A Manduria.
1: Esattamente, nella mia città. L'avevamo visto con, sempre a Manduria, con il delitto nel periodo natalizio, relativo a situazioni di spaccio, dove venne ucciso un ragazzo di origine rumena o sinti, non ricordo con precisione l'origine, dove tre ragazzini alla fine hanno preso anche delle condanne pesantissime per questa vicenda. Un ragazzo appena, insomma, un giovanissimo, sparava in un bar di Manduria all'altezza d'uomo con un figlio che lo immortalava in ogni giorno intorno all'Immacolata di qualche anno fa. C'è questo clima di violenza pesante, proprio pesante, ed è una cosa con la quale purtroppo bisogna fare i conti. Non è una cosa che si può prendere in secondo piano, anche se purtroppo io sono convinto che quello è un effetto della nostra incapacità di trasmettere dei valori veri a questi ragazzi. Se fossimo stati capaci, magari questi ragazzi non sarebbero così.
0: Però Giuse, c'è un problema che va oltre i ragazzi, e cioè il problema è quello delle famiglie, anche perché questi ragazzi, alcuni di questi ragazzi, provengono da situazioni familiari molto problematiche.
1: Anche su questo si bisogna ragionare, Vincenzo. Guarda, quanti ragazzi difficili ci sono? Tanti.
0: Tanti.
1: Quante famiglie complicate ci sono? Tanti.
0: Tante.
1: Ma quanti sono disposti ad ammazzare una persona con un colpo di coltello? Uno. Allora, c'è qualcosa che non va in quell'uno, c'è qualcosa che è diverso rispetto alla maggioranza di famiglie disagiate, di ragazzi disagiati, di situazioni estreme, di marginalità. È quel cortocircuito che si chiude su un individuo magari predisposto, più violento, non so neanche io che cosa dire, però è un cortocircuito che si concretizza in un individuo che commette di qualcosa di atroce. Qualcosa di atroce che adesso pagherà per chissà quanto tempo. Cioè, io mi chiedo, ma la madre che non potrà preparargli la colazione al mattino se ne renderà conto? Il padre che non lo troverà più in casa rientrando se ne renderà conto che questo ragazzo ha cancellato la sua presenza in quella famiglia?
0: Ha bruciato la sua esistenza, questo ragazzo, questi ragazzi, perché ieri ascoltavamo le opinioni di un avvocato penalista, l'avvocato Minetolo, il quale spiegava che rischiano fino a 20 anni, non l'ergastolo perché per una serie di situazioni, trattandosi di minori eccetera, è sempre nella funzione dello scopo educativo, rieducativo della pena, dice non dovrebbero andare oltre i 20 anni, però sono 20 anni, per un ragazzino di 15 anni significa aver bruciato buona parte della propria esistenza, e poi il reinserimento sociale non so quanto sarà semplice.
1: No, ma no, poi bisogna anche pensare anche a questi, i famosi militanti della presta libertà, non quelli che gli augurano la presta libertà con questa questa alchimia del linguaggio italiano. Questa fama, no, che nera, che in questo momento stanno conquistando i leoni di chissà che, durerà pochissimo, perché saranno immediatamente dimenticati.
0: Ecco,
1: non saranno più niente e nessuno.
0: Hai fatto riferimento alla presta libertà,
1: alla presta libertà.
0: Ma abbiamo fatto vedere proprio qualche sera fa alcuni video, no, tratti dai profili di ragazzini di Taranto, no? E sono dei contenuti davvero agghiaccianti, inquietanti, perché sono tratti da video di canzoni neomelodiche dove si esalta la figura del delinquente, del boss. Abbiamo visto immagini pseudo cinematografiche relative al supporto video di queste canzoni, eccetera, dove si vedono ragazzi che sparano, cioè l'esaltazione della figura criminale, no? E se un ragazzino di 15 anni si nutre di questi contenuti, si alimenta la propria struttura culturale di questi, o subculturale di questi contenuti, è difficile poi sradicarlo da, da situazioni di questo genere, anche perché se poi l'attende la vita del carcere,

0: teoricamente rieducativa, dovrebbe essere rieducativa come diciamo prima, ma in realtà la vita in carcere è tutt'altro che rieducativa, no?
1: No, ma gli artisti raccontano la realtà, non la creano. Quindi io sono molto cauto prima di buttare la croce
0: sui cantanti neomelodici.
1: Su un cantante o su un attore o su una serie TV o su un film, sarei molto cauto. In fondo, altrimenti dovremmo cominciare a parlare di Kubrick, di Arancia Meccanica, sono passati 40 anni. Quindi, lì Kubrick raccontava una realtà, non la creava. Certo, poi è diventato un modello, ma di un
0: Ma il problema è quello, quando la fiction diventa modello, è lì il problema.
1: Il modello di qualcosa che esisteva. Quindi il discorso è sempre trovare gli anticorpi preventivi affinché queste cose non vengano poste in essere. Perché dopo si può soltanto andare a riparare. In questo momento che cosa è successo? È successo un delitto, i colpevoli sono stati assicurati alla giustizia, subiranno un giusto processo, subiranno una condanna qualora i giudici decideranno che tipo di condanna, nel momento in cui i giudici decideranno che tipo di condanna assegnare a questi signori, il compito della giustizia è finito. Alla fine che cosa gli vuoi dire alla giustizia, se non che ha fatto completamente il suo corso, individuare il colpevole, separarlo dal consorzio dello civile e assegnargli una pena? La giustizia ha fatto il suo corso, il problema è che non l'abbiamo fatto noi.
0: A proposito di questo, e quindi della difficoltà anche di... Abbiamo in diretta Federi, allora siamo in grado di collegarci con i BAC, i Baraccamenti Cattolica, dove abbiamo la nostra Federica Pompamea, perché si sta svolgendo una manifestazione dal titolo Abitare la Pace, che era programmata da tempo, ma oggi ha trovato una sua prospettiva completamente diversa alla luce di quello che è accaduto. Buonasera Federica.
2: Buonasera Enzo.
0: E allora, se nei baraccamenti cattolica cosa sta accadendo? Cosa si sta facendo? C'è un palco con una rappresentanza della comunità africana, giusto?
2: Esatto, sì. Poco prima sono intervenuti rappresentanti dell'Associazione Unione dei Musulmani Amici di Taranto che hanno proprio ricordato quello che è stato, diciamo, l'episodio che ha sconvolto la comunità di Taranto, ovvero l'omicidio di Bakary Sakho. In particolare il presidente dell'associazione, Hassan Cha, ha voluto ricordare che forse in questo momento solo Bakary si trova realmente in pace e ha cercato di spiegare ai pochi presenti che stanno popolando il parco della musica.
0: È caduta la linea con... eccola, l'abbiamo ripresa.
2: Sì, mi sentite?
0: Sì, vai Federica.
2: Esatto, che bisogna, dicevo, iniziare ad attivare davvero processi pacifici attraverso azioni concrete, ed è quello, diciamo, l'obiettivo del comune di Taranto e in particolare di Gianni Liviano, che ha costituito questa carta della pace e che oggi, diciamo, la stanno raccontando e spiegando. In particolare in questo momento stanno intervenendo anche i ragazzi del consiglio, Antonio Faggioni, il giovanissimo sindaco.
0: Il sindaco dei ragazzi, anche. Insomma, il sindaco dei ragazzi.
2: Esatto,
0: sì.
2: Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze. E in particolare ritorno su un pensiero che ha fatto Hassan, che in questo momento ci vede come delle scatole che hanno delle forme diverse e che diventa difficile includere una scatola nell'altra, ma con un po' di sacrifici si può interagire. Quindi lui non chiede di essere incluso, perché secondo lui non è possibile in questo momento, ma un inizio di comunicazione per capire e comprendere le culture.

0: E in particolare ho sentito anche Gianni Liviano che tra un intervento e l'altro mi ha parlato un po' delle iniziative che stanno portando avanti. Se volete lo ascoltiamo insieme.
1: E allora sì, mandiamo in onda l'intervista che hai raccolto con Gianni Liviano e poi torneremo a collegarci di nuovo con te, magari ci aggiornerai sugli altri interventi che si stanno susseguendo. Quindi Piero Caffio, mandiamo l'intervista a Gianni Liviano.
2: Abbiamo ricordato all'interno di questo evento Abitare la pace della crisi comunità, stasera anche Bakary Sakho, questo amico maliano che è stato violentemente ammazzato, a cui si è tolta la vita, e l'abbiamo fatto offrendo un segno di scuse, di riconciliazione, di richiesta di perdono alla sua famiglia, allo zio, alla comunità dei musulmani presenti a Taranto che sono firmatari tra l'altro della Carta della Pace. Abbiamo fatto attraverso un gesto segno, c'era questa sedia vuota sulla quale abbiamo posto un mazzo di fiori, abbiamo donato delle targhe, abbiamo detto che stiamo ragionando in maniera seria, convinta sulla possibilità di dedicare uno slargo che porta dalla città vecchia al mare alla memoria di Bakary Sakho, ma al di là di tutte le cose che possiamo provare a fare, le targhe, il delfino, il cresto del comune, i fiori, rimane dentro di noi la sofferenza, la consapevolezza che in questo momento di crisi forte per il mondo e la guerra lo racconta e per la nostra comunità abbiamo una sola scommessa, una sola possibilità di vincere questa scommessa e la possibilità è costruire comunità, costruire coesione, riappacificarci, raccontare ponti, raccontare agli uni le bellezze e le positività degli altri.
1: E allora Giusa, abbiamo ascoltato la nostra Federica che ci ha raccontato un po' quello che sta avvenendo al Parco della Musica, al Bacca, ai baraccamenti, gli ex baraccamenti cattolica, e abbiamo ascoltato le parole di Gianni Liviano. Mi ha colpito una cosa del resoconto che ci ha fatto la nostra Federica, e cioè il rappresentante della comunità africana ha detto è difficile l'inclusione, ma quantomeno bisognerebbe sforzarsi in un processo di comunicazione innanzitutto. C'è difficoltà quindi di comunicare. Io non so se l'episodio di sabato 9 maggio possa essere configurato in una logica di razzismo, non lo so fino a che punto il razzismo possa centrare in quella vicenda. Dal punto di vista giudiziario al momento non risulta contestata l'aggravante del pregiudizio razziale, ma al di là dell'aspetto giudiziario è da verificare insomma se questo è stato solo un episodio di violenza brutale, violenza cieca, o se c'è stato anche l'aggravante dal punto di vista sociale, culturale del pregiudizio razziale. Però c'è questa necessità di comunicare, perché oggi la nostra provincia, la nostra città è piena di persone che arrivano dall'Africa, dall'Asia, dall'Est Europa, e abbiamo questa necessità di comunicare per evitare di creare dei ghetti, insomma,
3: guarda,
1: dei ghetti culturali.
3: Torno un attimo indietro al pezzo di domenica sulla Gazzetta del Mezzogiorno. In Mali si parlano 13 lingue più il francese, in Italia se ne parla una, pure male.
1: Sì.
3: Quindi questi uomini, questi esseri umani...
1: Giuse, no, io direi, sto comunicando con la regia, direi a Federica, la nostra Federica, torneremo a collegarci con lei dopo la pausa pubblicitaria, quindi intorno alle 19.35, quindi ci aggiorneremo sul proseguo della manifestazione ai baraccamenti cattolica. Scusami Giuse, dicevi.
3: Quindi loro parlano 13 dialetti più il francese, noi parliamo una lingua male. Quindi il bisogno di comunicare per loro è connaturato proprio per una oggettività. Noi invece abbiamo una cattiva predisposizione al relazionarci. Dovremmo comunicare di più, perché comunicare crea i presupposti per i ponti. Prima Gianni Liviano parlava di ponti, ma il presupposto è proprio la comunicazione, il capirsi, il non chiudersi in un ghetto mentale che è il più pericoloso che esiste, quello dove c'è chi crede di avere tutte le ragioni del mondo e tutti invece c'è il nemico, il nero, il cattivo, il brutto che invece ha tutti i torti.
1: Credo che sabato questi ragazzi andassero in cerca di un debole da aggredire.
3: Sì, è la cosa più probabile che sia avvenuta, non

0: Credo che ci sia l'aggravante razziale, per loro non credo che contasse
1: Anche
0: molto.
1: perché l'aggravante razziale comporterebbe un'impalcatura politico-ideologica che francamente ho difficoltà a pensare che questi ragazzini avessero capacità di elaborare, insomma, ma
0: È
1: comunque
0: abbastanza improbabile.
1: non mi spingo oltre, non mi avventuro
0: È abbastanza improbabile.
1: in queste analisi. E allora sono quasi le 19:30, tra un po' daremo la linea a Piero Caffio alla regia per qualche minuto di pubblicità, poi ci ritroveremo, proveremo a ricollegarci con i Baraccamenti Cattolica, con la nostra Federica Pompamea, e poi, a proposito del disagio minorile, che è un problema tremendamente serio, vedremo le difficoltà che stanno incontrando le cooperative sociali che si occupano di disagio minorile, perché ci sono, le cooperative non campano d'aria. Hanno bisogno di risorse
0: Certo.
1: finanziarie per svolgere il loro lavoro. Ebbene, ci sono dei problemi enormi nel pagare il corrispettivo a queste cooperative sociali, lo vedremo in seguito. Intanto diamo la linea alla regia, Piero Caffio, ci ritroveremo qui in studio fra qualche minuto per la seconda parte di Rosso di Sera con Giuse Alemanno.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di sera. Anche questa puntata largamente dedicata a Sacco Bakary o Bakary. Qui non abbiamo ancora compreso quale sia la pronuncia corretta del nome di questo sfortunato giovane, sfortunato bracciante di 35 anni, letteralmente massacrato nella mattinata alle prime luci dell'alba di sabato 9 maggio. Nostro ospite in studio è lo scrittore e opinionista Giuse Alemanno. È in corso una manifestazione in centro a Taranto, ai baraccamenti cattolica, gli ex baraccamenti cattolica, ora ribattezzati Parco della Musica. E lì si sta svolgendo appunto questa manifestazione, Abitare la Pace, che è quasi interamente dedicata proprio alla memoria del ragazzo maliano ucciso in Piazza Fontana. Ed è lì per noi Federica Pompamea. Federica, ci sei? Allora...
2: Sì, vi sento, mi sentite?
1: Sì, allora la manifestazione volge al termine o è già conclusa?
2: Sì, si sta svolgendo l'ultimo intervento di questa manifestazione. Ecco, potete sentire, non so se potete sentire l'applauso, tra gli esperti che hanno parlato anche esperti, professori, docenti universitari, ricercatori, perché l'obiettivo di questa manifestazione è creare sinergie con più settori del territorio, che includano anche le vertenze che stanno coinvolgendo un pochino i lavoratori, le questioni ambientali, per cercare di trovare, diciamo, una pace un po' più universale, ecco.
1: Grazie, grazie Federica per questo tuo contributo, grazie ancora.
2: Quindi
1: chiudiamo qui il collegamento con il Parco della Musica e i baraccamenti di Cattolica. Allora Giuse, c'è questo tentativo di creare, diciamo, un tessuto di pace, ovviamente non è semplicissimo, e giustamente diceva la nostra Federica, non è soltanto il problema delinquenziale, ma ci sono anche tanti aspetti sociali che ci riguardano, a cominciare dalle vertenze industriali. Ne parleremo fra poco delle vertenze industriali. Intanto l'omicidio di Sacco ha acceso, diciamo, un riflettore sul disagio minorile. Io ricordo quando ci fu l'episodio di Stano lì a Manduria, che tu dicessi: ma cosa sta accadendo nella mia Manduria? No? In uno dei tuoi interventi scrivesti quello. Ecco, diciamo cosa sta accadendo, cioè, qual è il problema, se c'è un solo problema di devianza minorile, perché questi giovani sono allo sbando, cosa non sta funzionando? Non funzionano le agenzie educative, non funzionano le famiglie, non funziona la scuola, cosa non sta funzionando? Perché questi ragazzi sbandano in questo modo fino, allora, ad arrivare ad ammazzare?
3: Il discorso è abbastanza ripetitivo. Cosa non sta funzionando? È facile, no? La famiglia, la scuola, le istituzioni, i riferimenti. Quante volte abbiamo sentito questo elenco? Ma manca sempre una cosa: quello che non sta funzionando siamo noi. Noi non siamo idonei, noi abbiamo sbagliato ad offrire a questi ragazzi un modello di vita che gradualmente, nelle frange più marginali, più deboli, meno colte,
1: meno strutturate,
3: con una difficoltà di metabolizzare tutto ciò che vedono, tutto ciò che incontrano, alla fine si traduce in violenza, in sopraffazione, in arroganza, in un modello di vita che è mutuato da quello che poi sono le serie TV, i film, le canzoni, eccetera, eccetera. Perché a questi ragazzi non è stato dato un filtro, non siamo stati capaci di creare una capacità di interagire in maniera saggia con tutto ciò che vedono, tutto ciò che ascoltano, tutto ciò che vivono. Quindi l'elenco delle famiglie, scuola, parrocchie, eccetera, è un elenco monco se non dentro non ci mettiamo anche noi.
1: La cosiddetta società civile
3: che ha fallito clamorosamente nel suo compito di essere esempio, rinchiudendosi in giardini dorati, in ambienti di nicchia,
1: per chi se lo può permettere,
3: per i garantiti no? I sommersi e i salvati.

0: questo è, disommersi e salvati.
1: Intanto, Giuse, a proposito di disagio giovanile e minorile, abbiamo a Taranto le cooperative sociali che si occupano di minori a rischio che sono in estrema difficoltà per problemi finanziari. Vediamo il servizio che ha realizzato la stessa Federica Pompamea.
2: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative dove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
3: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
2: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi due anni a due cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il comune non ha erogato. E sono due anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
3: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
4: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
1: Giuse, qui è difficile pure commentare, perché questo è un altro cortocircuito che fa parte di tutto questo quadro di problematiche che poi si traducono a volte in effetti devastanti.
5: È la dimostrazione di quello che dicevo prima. Cioè noi, altro che l'elenco, la scuola, la famiglia, eccetera, eccetera. Poi davanti c'è questo tipo di situazioni a cui bisogna dare risposte.
1: Non ci scontriamo con dei nodi burocratico-finanziari che poi mettono in difficoltà proprio le attività che si occupano o tentano di occuparsi del recupero dei minori.
5: C'è anche un altro aspetto, la tempestività della risposta, perché l'allungamento dei tempi inevitabilmente incide sul risultato.
1: Certo. Io direi di chiudere questa parte dedicata alle vicende che hanno scosso un po' tutta la comunità tarantina. No?
5: Io vorrei soltanto dire una cosa, io sono restato veramente segnato da questa vicenda, perché per un motivo privato sono passato davanti al luogo dove è avvenuto questo delitto ed è veramente doloroso per me, che sono un uomo di 64 anni che ha visto anche da

0: tante cose brutte nella vita, non soltanto tante cose belle, ma anche tante cose brutte. Tornare in un posto dove è stato versato del sangue innocente di una persona che stava semplicemente andando a lavorare. Ora,
1: a spaccarsi la schiena nei campi.
0: Sì, sì, sì.
1: Non, cioè, aveva fatto la notte brava come i ragazzini, ecco, che lo hanno aggredito.
0: Ecco, quel cortocircuito mi ha turbato profondamente.
1: Ha turbato un po' tutta la città, perché davvero non si ricordava un episodio simile da tantissimo tempo, quindi davvero è stato scioccante. È stato scioccante, lo diciamo quasi tutte le sere ormai, sotto due aspetti: il fatto in sé e poi scoprire che i responsabili sono stati dei ragazzini.
0: Sì.
1: Questo è stato un doppio shock per la città. Giuse, non possiamo fare a meno di approfittare della tua presenza per parlare di una questione che si trascina ormai, abbiamo perso il conto da quanti anni, la vertenza ex Ilva. Tu sei stato un dipendente di quello stabilimento siderurgico. A distanza di 14 anni ormai quasi dall'esplosione in modo deflagrante di quella vicenda, con ricordiamo 26 luglio 2012, se non ricordo male, ricordo bene? Sì, 26 luglio 2012, siamo arrivati ormai al 14° anniversario, ma non intravediamo ancora la via d'uscita da questo tunnel, con una trattativa infinita dopo la dismissione da parte di ArcelorMittal, una trattativa infinita, cioè viviamo ancora di parentesi commissariali, ma sentiamo parlare di il ministro Urso che ci parla, ci dice, ci indica delle date che di mese in mese vengono posticipate per definire la cessione dello stabilimento e di tutto il gruppo aziendale, Flax, Jindal, adesso Arvedi, che torna ogni volta che vanno in crisi le trattative, spunta sempre il nome di Arvedi. Sembra che davvero questo sia un problema inestricabile ormai.
0: Caro Vincenzo, sono talmente tanti anni che ci conosciamo e talmente tante volte che parliamo sia in privato e sia in pubblico del problema Ilva, che sembriamo veramente una coppia, non so se tra Staglio Olio e come Sandra Mondaini e Raimondo Pianello, chiaramente io interpreto Sandra Mondaini, non mi permetteremo. Ormai è scivolata nella butata, è diventata una cosa poco seria. Se non ci fossero queste conseguenze terribili, perché io ricordo che questo 2026 è segnato da due morti di ragazzi in 40 giorni caduti dalle passatoie, cioè non è che è scoppiato qualcosa, sono caduti dalle passatoie mentre stavano camminando, questi sono caduti e morti
1: perché
0: quindi
1: ha ceduto la base.
0: Questo 2026 è caratterizzato da queste due tragedie del lavoro. Allora, che si continui a trasformare il problema Ilva in un problema veramente un balletto d'altri tempi, una quadriglia dove uno prende, lascia, prende, poi torna quell'altro, poi ritorna, è anche poco serio. Perché
1: purtroppo
0: tra tutte le altre cose, perdonami, ma se ci fosse una soluzione vantaggiosa, anche fosse per una parte, ci sarebbe già trovata. Non ci sarebbe stato bisogno di portarla fino alle estreme conseguenze e cambiare ogni volta, e dichiarazioni che smentiscono le dichiarazioni di 5 minuti prima, con il rischio che i commentatori come me, come te, qualsiasi cosa dicano, in questo istante è già vecchia, perché già sta cambiando qualcosa.
1: Ma stiamo dicendo che non c'è una soluzione?
0: No, stiamo dicendo che non c'è una soluzione con questo materiale umano, un industriale, sociale ed economico. Con questo, se si continua con questo, con queste caratteristiche, non credo che si possa trovare una soluzione. Ci vuole qualcos'altro. Forse ci vuole anche un senso di sacrificio, non qualche cosa che riconosca il sacrificio della città di Taranto e che non la premi, perché qua della premiare non c'è proprio niente, ma che le restituisca dignità e giustizia.
1: Questa situazione, hai detto tu, sembra quasi una barzelletta, no? Nel modo in cui viene condotta o comunque da tanti.

0: 20 anni. Se non fosse che c'è di mezzo il destino dei lavoratori, ma il destino di un intero territorio che nel bene e nel male è legato e condizionato
1: Assolutamente sì.
0: all'esistenza di questo stabilimento.
1: Assolutamente sì.
0: E intanto, proprio a proposito di lavoratori, sono stati sbloccati i corsi per la riqualificazione professionale dei cassaintegrati. Vediamo questo servizio, facciamo il punto in questo servizio.
2: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassaintegrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Exilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono due percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
0: Giuse, qui stiamo parlando di riqualificare i lavoratori con i fondi del Just Transition Fund, che in realtà avrebbero dovuto servire a innescare dei nuovi meccanismi di sviluppo. Invece qui stiamo riqualificando lavoratori che sono dei cassaintegrati, no? Forse stiamo anche distorcendo, diciamo, quella che avrebbe dovuto essere la dinamica di questa massiccia dose di finanziamenti che sta piovendo sul Taranto. Circa, tra le varie misure, circa 2 miliardi di euro, 2 miliardi di euro per una città che invece continua a soffrire maledettamente di una crisi che no, non sembra lasciare scampo, insomma.
1: Allora,
0: E ci appendiamo agli ammortizzatori sociali.
1: riqualificare gli operai dell'Ilva è un'impresa titanica. Io mi auguro tutta la positività possibile, ma conservo un minimo di scetticismo.
0: Perché?
1: Perché lavorare in Ilva è un unicum, non è una fabbrica replicabile. Il lavoro che si svolge in Ilva non è un lavoro che puoi andare a rifare in altri posti, quindi riqualificare significa proprio reinventare un altro lavoro. Non è facile trovare quel tipo di strutture, quel tipo di problematiche. È un lavoratore che ha lavorato per anni sempre nello stesso posto, facendo sempre determinate operazioni. Trasformarlo in altro è veramente un'impresa titanica. Io mi auguro che un'impresa che riesca, che porti positività e che porti ristoro a ogni lavoratore, ci
0: Ma
1: mancherebbe
0: c'è
1: altro.
0: una domanda, riqualificarli per cosa?
1: Ma
0: Se non sappiamo cosa fare, se non sappiamo cosa fare.
1: questo appartiene, è un pezzetto della barzelletta di cui di sopra. Perché
0: Cioè stiamo
1: poi c'è
0: riqualificando questi lavoratori per
1: questo
0: cosa?
1: pensiero,
0: In funzione di cosa?
1: questo pensiero poi inevitabilmente si innesta e si ritorna alla barzelletta di cui sopra.
0: In funzione di un'Ilva elettrificata,
1: Light.
0: di un'Ilva green, oppure per altre attività di cui al momento non si ha alcun tipo di informazione.
1: Attendiamo nuove da qualche santone che venga a portarci qualche dieta novella.
0: Giuse, comunque abbiamo anche l'obbligo di provare a guardare al futuro, perché altrimenti si rischia di rimanere impantanati in un presente che non è affatto gratificante. Domani si apre la nuova edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, che si svolgerà nella sede del Dipartimento Universitario Ionico in Città Vecchia, all'ex convento di San Francesco, la sede appunto dell'università. Il 21 e il 22 maggio. Una serie di incontri, di relazioni sul tema della sostenibilità e dell'innovazione. Domani appunto c'è l'inaugurazione, l'apertura e per parlarne è collegato con noi Mauro Marroni, che è il responsabile dell'area mercato della Banca di Credito Cooperativo di Bari e Taranto. Buonasera, dottor Marroni. Non sentiamo Marroni? Allora, chiederei alla regia di perfezionare il collegamento. Nel frattempo, quindi, Giuse, dicevamo, abbiamo anche questo obbligo di guardare avanti. Questi eventi come il Taranto Eco Forum in qualche modo almeno servono a seminare diciamo germi culturali per farci andare oltre quello che stiamo vivendo in questo ormai da troppi anni, no? Forse siamo partiti molto in ritardo con la costruzione, l'idea di costruire una Taranto diversa, una Taranto che è rimasta legata per decenni, per più di un secolo, prima all'economia di Stato dell'arsenale, della Marina Militare, poi all'industria siderurgica. Poi il trauma c'è stato quando il siderurgico è stato privatizzato, quando l'Ilva è stata privatizzata, lì abbiamo subito un trauma, perché Taranto non si era mai confrontata con il mercato e quindi con una proprietà privata dello stabilimento siderurgico, dell'azienda siderurgica.
1: Sì, ma sicuramente partire in ritardo è un problema, ma l'aspetto positivo è partire. Cioè, io credo che quello che sta succedendo a Taranto sia un bene, perché questa è una città che ha futuro. Confuso.
0: Qualcuno più famoso di noi diceva che dalle crisi nascono le migliori opportunità.
1: Contraddittorio, confuso, pieno di mille contorsioni, però il futuro Taranto ce l'ha ed è un futuro importante. Qualche giorno fa ero in compagnia di un gruppo di signore che venivano dalla Germania, dalla Svizzera, che sono venute per un meeting a visitare Taranto. L'hanno trovata meravigliosa sotto tutti i punti di vista, climatico, hanno amato quello che hanno mangiato, hanno visitato dei luoghi bellissimi. Certo, è una Taranto altra rispetto a quella dei ragazzi,
0: certo,
1: che ammazzano,
0: certo,
1: Sacco Bacari, sì, per strada alle 5 del mattino. È una Taranto diversa, ma c'è anche quella, non c'è soltanto la Taranto degradata. Allora,
0: io voglio ricordare, no, concludo, scusa.
1: Allora dobbiamo capire se dobbiamo premiare soltanto questa Taranto, dedicarci esclusivamente a questa Taranto degradata, o non cominciare a guardare con un maggiore interesse una Taranto diversa, più giovane, più al passo con i tempi, ma soprattutto meno legata a meccanismi di nicchia, a meccanismi di autoreferenzialità.
0: Grazie Giuseppe. Allora abbiamo ripristinato il collegamento con Mauro Marroni. Buonasera dottor Marroni.
3: Grazie. Buonasera a voi. Vi ringrazio per l'invito e per l'occasione di poter contribuire come banca e come gruppo bancario anche a un'occasione particolarmente rilevante in primis per la nostra città di Taranto e per il territorio. Quindi ecco, sono a disposizione vostra,
0: sì,
3: per domande.
0: Sì, allora domani appunto si apre il Taranto Eco Forum, il TEF, e diciamo i due temi fondamentali sui quali si regge questa manifestazione sono quelli della sostenibilità e della innovazione. Allora io le chiedo, qual è la traduzione del concetto di sostenibilità in ambito bancario? In che cosa una banca può essere sostenibile nel suo rapporto col territorio?
3: Sì, diciamo che tutto il sistema bancario negli ultimi anni si è mossa in questa direzione attraverso una progressiva e crescente attenzione di tutto il ceto bancario sulle tematiche ESG, che sono poi state sempre più integrate nelle proprie politiche, nella propria offerta. Le BCC in particolare, particolarmente vicine al proprio territorio, insieme con il resto del ceto bancario, hanno sostenuto e continuano a sostenere sempre più gli investimenti ESG, che rappresentano poi gli strumenti più efficaci per guidare e per accelerare la transizione. In particolare la Puglia, il nostro territorio, è stata anche agevolata da alcune misure che hanno favorito l'immissione di liquidità attraverso le banche, che hanno comunque direttamente o indirettamente accelerato questi passaggi. Penso alle misure quali Mini PIA, il PIA, che prevedevano e prevedono comunque una percentuale obbligatoria di innovazione nei processi, che hanno determinato inevitabilmente, finanziando

0: impieghi e la liquidità immessa, è evidente come anche la crescente consapevolezza della clientela sulle tematiche ambientali e sociali hanno favorito lo sviluppo di prodotti finanziari che hanno coniugato di fatto la responsabilità al rendimento finanziario. Penso ai green bond o ai fondi tematici che sono dedicati alla transizione energetica, che hanno coniugato questo binomio di fatto essenziale tanto per un investitore quanto il beneficio finanziario della liquidità di cui dispone, quanto anche la forma finanziaria dell'investimento. E il gruppo ICREA, di cui la BCC di Bari e Taranto fa parte, si pone proprio come partner affidabile che tesa a favorire delle soluzioni finanziarie che coniughino proprio il rendimento alla responsabilità sociale.
1: Ecco, una banca del territorio nel corso degli anni ha, per parlare adesso di innovazione, ha mutato le modalità di rapporto con la propria clientela?
0: Diciamo, si è evoluta così come si è evoluto tutto il ceto bancario a livello di innovazione tecnologica in primis. L'attuale proprio sistema organizzativo delle BCC, nel caso della nostra banca, quindi del gruppo ICREA, ha consentito anche forte di una struttura patrimoniale e finanziaria più ampia di coniugare perfettamente la tradizione attraverso una vicinanza alla clientela. Ricordo che il gruppo ICREA è tra i gruppi bancari che un po' in controtendenza continua ad aprire sportelli bancari, questo proprio per fortificare quella tradizione della nostra clientela, ma di pari passo ha puntato attraverso un piano strategico con investimenti nell'ultimo triennio di oltre 300 milioni di euro a una forte innovazione tecnologica e un programma di interventi con l'obiettivo proprio di migliorare attraverso tutte le BCC del gruppo, sono oltre 110, servizi sempre più sicuri, efficienti, innovativi e facili da utilizzare per i nostri soci e clienti. In questa direzione ci si è mossi perché era necessario, da una parte, salvaguardare la tradizione e quel rapporto particolarmente stretto con la clientela e i soci, quanto anche però per seguire un miglioramento di tutti quei canali principali come il core banking, l'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi disponibili attraverso i canali digitali, l'accelerazione che si è avuto anche, direi anche con una necessità rilevante di utilizzare l'intelligenza artificiale al servizio della consulenza che le banche svolgono sul territorio.
1: Grazie, grazie
0: Solo in
1: dottor
0: questa
1: Marroni.
0: direzione, ecco, le dicevo, concludo, solo in questa direzione si può avere anche un sistema bancario sostenibile al passo con i tempi.
1: Grazie,
0: Io vi
1: dottor Marroni,
0: ringrazio.
1: quindi grazie per questo suo intervento. Quindi l'appuntamento con il TEF, lo ricordiamo, è per domani e dopodomani, 21 e 22 maggio, al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari. Grazie ancora, dottor
0: Grazie
1: Marroni.
0: mille, buona serata. Buona
1: Grazie.
0: serata a tutti.
1: Siamo in chiusura di trasmissione, ringraziamo Giuse Alemanno che è stato nostro ospite e autorevole opinionista, commentatore dei fatti tragici che hanno contraddistinto Taranto in questi
2: Io
1: ultimi giorni.
2: ringrazio Radio Cittadella per la considerazione che continua a dimostrare nei miei confronti e mi auguro di essere chiamato la prossima volta per qualche argomento poco più allegro.
1: Magari per la promozione del Taranto.
2: Magari per la promozione del Taranto,
1: Piero Caffio, a te la linea, grazie ovviamente a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle 19.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una coltellata gli ha reciso l'aorta.
4: È morto così Sacco Bakari, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato

0: dichiarato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative dove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equipe di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
3: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
2: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi due anni a due cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il comune non ha erogato. E sono due anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
3: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
4: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Avrebbero beneficiato indebitamente di risorse connesse al finanziamento nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi.

0: e la pesca. Per questo una società tarantina ed il suo rappresentante sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quindi sono destinatari di un sequestro preventivo di denaro e beni mobili, eseguito dai finanzieri della sezione operativa navale di Taranto per oltre 290.000 euro. L'attività esecutiva arriva al termine di complesse indagini di tipo economico-patrimoniale coordinate dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e sviluppate dai finanzieri del reparto navale di Taranto, nel corso delle quali è emerso che gli indagati avrebbero prodotto dichiarazioni e documenti falsi per far sì che risultasse la realizzazione e l'entrata in funzione di un'attività economica per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in una data antecedente al termine ultimo previsto dalla normativa di settore. Gli esiti dell'attività di indagine costituiscono un'ulteriore testimonianza del costante impegno profuso dal Corpo nell'azione di contrasto e repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, a tutela del bilancio dello Stato, della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura europea, ufficio di Bari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Un container per ospitare i vigilanti, un container privo di servizi igienici adeguati, in un'area di sosta priva di barriere fisiche o di sistemi di sorveglianza, un parcheggio aperto anche di notte in cui fino a qualche giorno fa viveva persino un senzatetto. Nessuna zona filtro di protezione per i 7 lavoratori, 6 donne e un uomo, che a turno svolgono servizio di guardiania, alla mercé di chiunque passi di lì e costretti a utilizzare i bagni pubblici. E questa è la denuncia di Filcams e Fisascat a proposito delle condizioni del parcheggio di via Principe Amedeo all'ex mercato coperto. Si tratta di una situazione che, secondo le organizzazioni sindacali, espone i lavoratori del servizio di vigilanza a rischi di insicurezza inaccettabili. Si tratta di dipendenti della società holding che gestisce il servizio di vigilanza per conto di Chima Mobilità. Le verifiche effettuate, scrivono i segretari sindacali Daniele Simone e Francesco Crisanto, hanno portato alla luce una realtà allarmante, che non solo ignora le norme basilari di igiene e sicurezza sul lavoro, ma sottopone quei lavoratori a rischi inaccettabili, compresa l'esposizione a potenziali episodi di violenza e molestia. Le due sigle sindacali hanno segnalato il caso al sindaco Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e anche allo Spesal, l'ente che si occupa di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Una denuncia è stata inviata anche all'Ispettorato del Lavoro. Insomma, il container che dovrebbe accogliere i vigilanti non è soluzione considerata idonea. Di qui la richiesta di mettere in sicurezza tutti, con l'installazione di servizi igienici interni, recinzioni adeguate e sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi. Nel frattempo, giovedì 21 maggio, le lavoratrici e i lavoratori della ditta appaltante saranno sotto la sede di Palazzo di Città dalle 11 alle 13 con l'intento di richiamare l'attenzione sul caso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Per l'avvertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo. Con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale, si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario e anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un accordo sottoscritto nella sede della Presidenza della Regione Puglia chiude l'avvertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente l'impatto occupazionale della riorganizzazione. 8 lavoratori sono stati ricollocati all'interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi della Puglia. 17 hanno aderito a nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Torniamo invece al presente per parlare di quello che accade nella nostra città e magari uno sguardo al futuro, chissà, forse prossimo, nel quale potremo tornare a vivere, non so se ve le ricordate, le circoscrizioni, i quartieri di Taranto che un tempo erano istituzionalizzati come Isola Porta Napoli, Borgo, Trecarrare e Battisti e che poi insomma nel 2005 furono accorpati dall'allora amministrazione Di Bello e beh forse torneranno, ci sta lavorando la Commissione Affari Generali, lo scrive questa mattina sulla Gazzetta Fabio Venere che è collegato con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci guarda e ascolta in questo momento.
3: Allora Fabio, raccontaci un attimo.
4: Sì, la tua sintesi è giusta, la Commissione Consigliare Affari Generali sta lavorando già da almeno una settimana sui vari passaggi formali da compiere per arrivare sostanzialmente all'obiettivo che tu accennavi poco fa. In primo luogo bisogna modificare lo statuto comunale che nella sua parte iniziale prevede ancora le circoscrizioni soppresse per legge nel 2010, tant'è che gli ultimi consigli circoscrizionali a Taranto esaurirono il loro compito nel maggio 2012 e ovviamente in forme diverse, così come insomma varie leggi poi succedutesi negli anni hanno disegnato questo nuovo ruolo. Giusto per chi fosse interessato, le circoscrizioni in Italia esistono ancora, ma solo per i comuni superiori ai 250.000 abitanti. Taranto, come sappiamo, ormai è ben al di sotto dei 190.000, quindi già all'epoca era stata tagliata fuori, ovviamente ancora di più adesso, visto che negli ultimi 16 anni di abitanti ne ha persi. Ma tant'è, tornando all'attualità, si sta lavorando a questo progetto. Successivamente, superato questo primo step formale relativo allo statuto, Francesco, la Commissione prima e il Consiglio Comunale poi dovranno pubblicare un avviso aperto sostanzialmente a tutti i comitati che già ci sono, peraltro alcuni sono anche storici, nei diversi quartieri della città, sostanzialmente, ora la faccio breve, dicendo chi vuole far parte del comitato del quartiere X o Y sostanzialmente ci faccia sapere. Poi infine ci sarà un terzo passaggio, quello un po' più decisivo, regolamentare, procedurale, in cui il Consiglio Comunale dovrà stabilire come poi verranno individuati i presumo 16 o 14, non di più, non di meno, componenti dei vari consigli, come verrà eletto il presidente. Di certo non voteranno più gli elettori e di certo chi ricoprerà questi ruoli nel prossimo futuro lo farà solo in maniera gratuita, quindi senza costi per il comune.
3: Che cosa permetterebbe questo decentramento amministrativo? Cioè, sostanzialmente stiamo parlando, Fabio, di avere, tra virgolette, tornare ad avere prossimità rispetto ai cittadini?
4: Beh, Beh, sì, questo è sicuramente l'obiettivo primario e, che io mi sento di condividere, perché insomma con i loro pregi e i loro difetti, però le circoscrizioni nel passato sostanzialmente hanno avuto questo compito appunto di fare da pungolo all'amministrazione comunale per ridurre le distanze dei quartieri, soprattutto quelli più

0: periferici verso il palazzo, in questo caso verso Palazzo di Città. Quindi ecco, parliamo senza conoscere ancora la bozza di regolamento, ma immagino che, viste le restrizioni normative di cui prima facevo cenno, che avranno sostanzialmente compiti consultivi, tenderei ad escludere, non essendo più a suffragio universale, che possono avere un'autonomia finanziaria come hanno attualmente i municipi di Roma, di Bari o di Genova, per dire una, e come in piccola parte all'inizio del 2000 riuscirono ad avere, ebbero anche i consigli di circoscrizione di Taranto, poche, insomma, cifre di basso importo, se non sbaglio 20.000 euro all'anno, insomma, per il verde, per qualche piccola iniziativa. Ora vado a memoria perché sono passati davvero più di 20 anni. Questo aspetto tenderei ad escluderlo, però di certo potrebbero avere con ruolo consultivo, quindi di proposte, di incontri, per appunto segnalare i vari problemi.
1: Fabio, chiudiamo al volo. Quando secondo te tutto questo sarà, diciamo, davvero concreto?
0: Ma senti, tutti, come dire, gli atti che provengono dalla Commissione Affari Generali, o meglio quasi tutti, per legge hanno una tempistica abbastanza rigida, perché è proprio la legge che lo prevede, nel senso che ogni atto di modifica allo statuto, ecco, quindi il primo passaggio di cui parlavo inizialmente, bisogna, per essere efficace, poi deve attendere 60 giorni dalla posizione del Consiglio Comunale, perché potrebbe esserci un ricorso al TAR, visto che lo statuto è la nostra Costituzione, come dire. Quindi insomma è evidentemente, poi devi, tutto vale, ogni atto, e poi devi aggiungere 60 giorni per rendere efficace, quindi poi ci vuole il passaggio in Commissione, in Consiglio. Insomma, per quest'anno ovviamente tenderei ad escluderlo. Io spero che possa essere, insomma, approvato entro il 2027, in modo che ragionevolmente alle prossime o alle prossime consultazioni, o se è possibile in corso d'opera, ma dipende da quello che scriveranno i consiglieri nel testo, si possa tornare ad avere questi comitati di quartiere che, come dicevi inizialmente tu, una delle poche certezze che abbiamo sono il numero, saranno 6, appunto non 10, quindi così come erano state accorpate, e non ci saranno indennità, questo qua l'abbiamo già detto. E poi un altro aspetto su cui sono tutti un po' d'accordo: i componenti non dovranno essere immediatamente riconducibili a partiti politici o organizzazioni sindacali.
1: Penso a quelli che ci sono adesso, Fabio, cioè penso per esempio al Comitato Città Vecchia piuttosto che al Comitato Borgo Virgilio, cioè questi gruppi,
0: anche
1: tra virgolette,
0: anche
1: le Proloco, penso a San Vito per esempio, no? Dovranno candidarsi sostanzialmente.
0: Da quello che, ovviamente non in blocco, insomma, da quello che dalle prime informazioni che sono filtrate, che noi abbiamo riportato giù sulla Gazzetta, sembrerebbe proprio di sì. Quindi immagino che qualche loro rappresentante dovrà far sapere al comune c'è la disponibilità di un nostro rappresentante, di 3, di 4, di 5. Poi ovviamente bisogna tenere, come dire, insieme tutte le varie esigenze, perché in alcuni quartieri magari non hanno comitati, altri ce ne hanno più di uno.
1: Chiaro.
0: Quindi evidentemente poi non so come... Ecco, il presidente verrà scelto all'interno dell'assemblea, questo è chiaro. I componenti sinceramente immagino che verranno indicati al Consiglio Comunale, però bisognerà aspettare i bandi e gli avvisi pubblici per capirne un po' di più.
1: Che bello che erano invece i comitati spontanei, ma bisogna... Vabbè, niente, scusami, stavo ragionando per fatti miei, Fabio, lasciamo perdere.
0: Sì, no, vabbè, lo spontaneismo va bene, però magari, insomma, avere anche una sede a disposizione...
1: No,
0: insomma,
1: no, certo, certo, certo.
0: Comunali,
1: però la bellezza di un comitato è che è spontaneo, capito? Che in qualche modo non deve rispondere a logiche di partito o a chi ti ha messo in quel comitato, quindi, come dire, non ha paura di fare azioni, tra virgolette, sgradite al comune. Ma, insomma, questo vediamo. Che cosa accadrà?
0: Vediamo, insomma,
1: certo.
0: Dipende anche da chi ne fa, di chi ne farà
1: da
0: parte.
1: Chi ne farà parte. Grazie a Fabio,
0: certo,
1: Venere, di collega di Gazzetta del Mezzogiorno. Buona giornata e buon lavoro, Fabio.
0: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassi integrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico: Acciaierie d'Italia, Ex Ilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition

0: un fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono due percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
3: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
2: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
3: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo in cui consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto anche per poter essere attrattivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni interne.

0: individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto che la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Il caso degli odori molesti a Lizzano arriva all'attenzione della Regione. A portare sui tavoli regionali una situazione che sta procurando parecchio disagio ai cittadini è stato il Partito Democratico, che ha formalmente richiesto l'installazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni odorigene. Centraline dotate di sensori idonei alla rilevazione degli inquinanti atmosferici e collocate in punti strategici del territorio, al fine di garantire un controllo costante e individuare con precisione le fonti delle emissioni. La Regione Puglia, con nota ufficiale, ha comunicato di aver preso in carico l'istanza e che la richiesta sarà valutata nell'ambito dell'aggiornamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, attualmente in corso, anche in vista dell'adeguamento alla nuova normativa europea che introdurrà standard ancora più rigorosi. Il Partito Democratico, con i suoi esponenti Antonio Lecce e Roberta Tommasi, ricorda che nel territorio di Lizzano insiste la più grande discarica d'Europa per volumetrie. Non mancano le polemiche all'indirizzo del sindaco, che, affermano Lecce e Tommasi, in qualità di autorità sanitaria locale dovrebbe garantire rigore, prudenza e trasparenza. L'accusa al primo cittadino è quella di voler minimizzare il problema e di liquidare la preoccupazione dei cittadini come allarmismo. Per il PD, invece, è necessario valutare la situazione sulla base di dati scientifici, monitoraggi continui e scelte responsabili. E per questo, concludono Lecce e Tommasi, che va riconosciuto il lavoro dei consiglieri comunali di opposizione, i quali hanno sollevato la questione nelle sedi opportune, ottenendo un riscontro concreto da parte della Regione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso io qui ho un'altra ospite che saluto. Buongiorno Eleonora, buongiorno, ben trovata.
4: Buongiorno cara, buongiorno a tutti.
3: Come stai? Come stai?
4: Benissimo, un po' presa dalle tante cose da fare per la gara di oggi.
3: Ecco, per la gara di oggi, allora ci vuoi raccontare che cosa accadrà?
4: Allora, per me sarà un po' un tuffo nel passato, no? Perché chi mi conosce insomma già lo sa, io sono una ex concorrente di Bake Off Italia, quindi insomma quella trasmissione legata al magico e dolcissimo mondo della pasticceria, sì. Ma sono anche appunto vicepresidente dell'ABBO, un'associazione di volontariato che insieme a noi e voi, un'associazione che si occupa di detenuti insomma in semi libertà, abbiamo ecco strutturato insieme un percorso di cucina e di pasticceria con circa 10 lezioni che si concluderà oggi in una gara finale, ecco, proprio stile Bake Off, dove i ragazzi prepareranno un Danubio. Il Danubio, ecco, c'è un'immagine che scorre benissimo e spiega esattamente che cos'è, e questo dolce è fatto con tutte queste palline che in qualche modo, ecco, parla di...

0: condivisione, parla di accoglienza, no? È un dolce molto facile da spezzare, da condividere, motivo per cui con Don Francesco, appunto il presidente dell'associazione Noi e Voi, abbiamo deciso di chiamarlo il dolce del colloquio, per raccontare insomma attraverso la pasticceria, attraverso questo dolce, che cosa è stato in qualche modo per loro questa esperienza.
1: Sì, incredibile secondo me. E, come dire, già noi insieme a te, che ci fai ancora di più appassionare a quest'arte, no? Del fare, del trasformare dei semplici ingredienti in un'opera d'arte, in qualcosa di bellissimo, perché adesso noi vediamo il Danubio, però noi sappiamo delle tue creazioni che sono delle piccole grandi opere d'arte. Però penso che anche, dimmi se è così, il percorso che porta alla riuscita, no? di quel prodotto è un percorso anche molto, come dire, molto interessante, molto appassionante.
0: Allora, è stato un percorso bellissimo, aggiungerei anche molto faticoso, confesso, no? Perché poi io comunque ho realizzato tutto questo anche nei ritagli di tempo, no? Non sempre insomma è stato
1: facile.
0: E confesso anche un'altra cosa: il colloquio, che io, ecco, lo associavo a un momento bello in carcere, quando loro potevano avere contatti con le loro famiglie, in realtà non sempre è stato un momento così bello per alcuni. Ecco, questo è stato per me anche una scoperta. In realtà era un momento anche di vergogna. Alcuni detenuti non hanno mai detto ai propri figli che quello era il carcere. Dicevano ai figli che quella magari era una fabbrica, e quando loro avrebbero finito il lavoro per cui erano stati chiamati, sarebbero potuti uscire. Ecco, quindi dietro queste storie, anche quella di un momento apparentemente bello, superficialmente bello, di un colloquio, in realtà si nascondono tante tante storie, anche
1: anche di amarezza, di dolore, assolutamente così. Allora, l'appuntamento è per alle 16, i partecipanti a porte chiuse si sfideranno, giusto, nella preparazione del Danubio?
0: Sì, giustissimo, in a Fragagnano, una bellissima scuola di formazione, scuola di cucina, dove ognuno, ecco, ripeto, esattamente come il Bake Off, come Masterchef, che so, avrà il suo bancone, il suo forno, potrà realizzare la sua opera. Ci saranno poi dei giudici di eccellenza, fra cui chiaramente insomma la proprietaria della scuola, Palma D'Onofrio, Antonio Capocello, due chef insomma molto importanti del nostro territorio. Ci sarà anche l'assessore ai servizi sociali e politiche abitative, Sabrina Lincesso. Quindi insomma sarà una giuria composta da personaggi.
1: Bene.
0: Molto.
1: E poi alle 18 ci sarà l'incontro aperto, i giornalisti, la premiazione, i partecipanti, i vincitori ovviamente, e i docenti. Quindi a Fragagnano, via Pertoricella, oggi pomeriggio accadrà veramente questa cosa incredibile. Grazie Eleonora per averci raccontato di questo progetto bellissimo.
0: Grazie a voi per questa opportunità.
1: Buon lavoro e in bocca al lupo per oggi. Noi ci sentiamo presto, alla prossima. Grazie,
0: okay, grazie, ciao.
1: Amici, lì nella regia, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Inizia a crescere l'attesa per la gara tra Taranto e Apice, ma oltre agli aspetti tecnici c'è da analizzare la situazione sul fronte disciplinare. Le due squadre infatti arrivano all'appuntamento con tre calciatori diffidati per parte, situazione che potrebbe incidere sull'equilibrio della doppia sfida del 24 di maggio andata a Massafra e 31 di maggio ritorno ad Apice. In casa rossoblù dovranno fare particolare attenzione incerti Aguilera e Lo Savio, infatti un ulteriore cartellino giallo farebbe scattare automaticamente la squalifica. L'Apice invece dovrà salvaguardare Potenza, Russo e Fusco, anch'essi a rischio stop in caso di nuova ammonizione. Non solo le diffide, ricordiamo che in casa Taranto bisognerà rinunciare a Cristian Azeosmanovic, fermato dal giudice sportivo per due turni dopo l'espulsione rimediata nella finale regionale di playoff contro il Canosa. Dunque il calciatore salta sia la gara d'andata sia quella di ritorno e pertanto il Taranto dovrà cambiare qualcosa dal punto di vista tecnico. Infatti non è da escludere l'utilizzo di una difesa completamente over con Delvino, che scalda i motori per giocare adattato da esterno, mentre invece De Rosa dovrebbe partire dal primo minuto. Da non sottovalutare la possibilità che possa invece partire Sansò anche dall'inizio, mantenendo il doppio under in campo. Ricordiamo che questa regola non c'è più nella fase nazionale. Intanto domattina scatterà ufficialmente la prevendita per il match in programma domenica alle ore 16. Al momento sarebbero 500 i taglianti che i tarantini potrebbero avere nella gara di ritorno e 400 invece i

0: tagliante disponibili per il settore ospite riservato ai sostenitori dell'apice. Per quanto riguarda il settore ospite nel match di ritorno, però, bisogna ancora attendere l'ufficialità, proprio da parte dell'apice, dell'apertura a 500 o al massimo 600 posti. Facile immaginare comunque il sold out domenica prossima in tempi rapidissimi, così come è avvenuto nella gara contro il Canosa. La tifoseria si prepara dunque a far sentire il proprio sostegno. Calcio d'inizio alle ore 16, domenica prossima, ricordiamo la radiocronaca diretta a partire dalle 15:55 su Radio Cittadella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una salvezza raggiunta, un settore giovanile che regala soddisfazioni, la Mediterraneo Taranto incomincia a tracciare una linea sulla pallanuoto in vista anche della prossima stagione. Con la prima squadra, la formazione maschile impegnata nel campionato di Serie C e l'ultimo successo nel weekend, Taranto conserva quindi la permanenza nel campionato appunto di Serie C. Una soddisfazione che va di pari passo con i risultati che si stanno avendo a livello giovanile.
2: Sì, adesso sì, con la svolta della partita di sabato, con questa vittoria contro il Dream Team Salerno, abbiamo conquistato la terz'ultima posizione, quindi siamo matematicamente salvi, però il campionato non è ancora terminato, manca ancora una giornata che comunque affronteremo al meglio, assolutamente. Però siamo, come dire, un po' più tranquilli. Siamo abbastanza felici, siamo soddisfatti dei nostri ragazzi, assolutamente. Serie C è una squadra molto giovane, età media appunto attorno ai 20 anni, e puntiamo appunto sul settore giovanile, tanto che ieri si è tenuta la finale allievi, quindi categoria under 16, potenza, e abbiamo conquistato il titolo interregionale e abbiamo perso di una sola lunghezza contro il Cosenza a 30 secondi, ecco, dal termine della partita. Diciamo che inizialmente, come dire, i ragazzi un po' di rammarico avendo lottato fino alla fine, però comunque siamo contentissimi perché accederemo agli ottavi di finale i primi di giugno e ci recheremo in Lombardia 7-8 giugno. Quindi ottavi di finale, quindi continua la scia a livello nazionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG, oltre la notizia. Oggi parleremo delle bandiere blu, non solo un riconoscimento costiero, non solo turismo, ma anche tanta economia, perché turismo vuol dire soprattutto economia. In Italia sono 257 le bandiere blu, che sono state assegnate quest'anno, 11 in più rispetto al 2025, e rappresentano un fattore importante per la crescita e la valorizzazione dei territori. I porti turistici premiati sono 87 con 3 nuovi ingressi e il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con acqua, l'ambiente e i servizi migliori viene assegnato ogni anno dalla FAE Foundation for Environmental Education. Chiedo scusa. Quelle assegnate alla provincia di Taranto sono Manduria con San Pietro in Bevagna, Marugio con Commenda, Campomarino e Acquadolce, Leporano, Lido Gandoli, Porto Pirrone, Porto Sauro e la Baia d'Argento e poi Castellaneta con Riva dei Tessali, Pineta Giovinazzo, Castellaneta Marina, Bosco della Marina e Ginosa con Marina di Ginosa, Pulsano con Marina di Pulsano. Ma per entrare meglio, nel nostro approfondimento, guardiamo il servizio.

0: 14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto che la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere. E torniamo in studio per parlare di questo argomento insieme al sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, ben trovati.
0: Ben ritornato, anzi, perché oggi è stato su con noi tutta la giornata. Dicevamo, un motore economico importante che però si impone anche sul bilancio di un comune come Ginosa.
1: Sì, sicuramente, sia in termini positivi, cioè in termini di entrate, sia in termini di spesa, ed è un investimento importante. Di questo, diciamo, ne siamo più che consapevoli, e probabilmente il tema da qui ai prossimi anni è fare in modo che attraverso una pianificazione corretta ci sia un'ottimizzazione delle possibilità di questo grande attrattore che noi abbiamo.
0: Dicevamo, è un investimento che il comune fa su se stesso. Lei ha dichiarato che comunque c'è anche un investimento importante sulla sicurezza, oltre che su altri punti come raccolta differenziata e altro, perché i punteggi della FE sono piuttosto stringenti.
1: Sì, adesso sono sempre più stringenti e sono sempre più monitorati, e quindi è un'assunzione di responsabilità che noi facciamo nelle relazioni che presentiamo e che poi vengono di fatto validate dalla stessa FE. La cosa più importante, perché probabilmente molto spesso si sottovaluta, è il primo aspetto che viene monitorato, è la qualità delle acque. E grazie agli investimenti che Regione Puglia ha fatto, l'acquedotto pugliese ha fatto sul nostro territorio, cioè l'efficientamento del depuratore che è presente a Marina di Ginosa, noi abbiamo di fatto caratterizzato e migliorato la qualità delle acque. Quindi questo è un dato che è assolutamente simbolico, perché è proprio la salute del nostro mare. Poi c'è l'aspetto, quello relativo alla sicurezza. Noi siamo tra i comuni che spendono e investono più soldi in termini di salvataggio a mare, che è un servizio che diciamo ci deve essere. Alcuni comuni lo fanno soltanto in alcune spiagge. Noi siamo arrivati ad avere tante spiagge libere, e nei prossimi prossimi anni aumenteranno sempre di più le spiagge libere, motivo per cui il nostro investimento annuale è vicino ai 100.000 euro, di sopra i 100.000 euro, però non è una cifra banale perché viene presa dai soldi direttamente del bilancio comunale. Questo, diciamo, è l'ulteriore investimento.
0: E poi c'è anche la questione legata all'indotto, perché comunque sia intorno a una bandiera blu si creano alberghi, si creano ristorazione, si crea ristorazione, si creano B&B e c'è anche una questione legata al lavoro, giusto?
1: Assolutamente sì, l'obiettivo deve essere quello. Allora, noi abbiamo dei dati che sono assolutamente positivi, ma possono soltanto crescere in termini diciamo, di posti letto, perché il nostro territorio, nella sua complessità, deve aumentare il numero dei posti letto. Da noi stanno aumentando, ci sono diverse strutture, decine di strutture ricettive che stanno aprendo, diciamo che sono di piccole dimensioni. L'obiettivo è quello di riuscire a ottenere poi anche delle strutture che abbiano un carattere più alberghiero. Anche alla luce delle riforme che si stanno facendo in termini di ricettività. Rispetto a quello che abbiamo fatto con il nuovo piano delle coste e le concessioni che abbiamo messo a gara, avevano appunto un carattere di multifunzionalità, quindi non soltanto lidi balneari, ma dei lidi in cui offrono dei servizi per più ore al giorno e per più giorni all'anno, per poter cercare, diciamo, di intercettare i mesi spalla, così come vengono definiti. Quindi tutto questo è frutto di una visione che oggi il nostro comune ha, perché noi abbiamo adottato un piano delle coste che tiene assieme uno scenario, una visione, e una visione che dovrà essere realizzata nei prossimi anni. E su questo devo dire sia Ginosa che Castellaneta si sono portati molto avanti, ed è un dato che secondo me è rilevante nella provincia di Taranto
0: Certo.
1: avere due località che hanno intrapreso delle scelte, che sono delle scelte che di fatto sono di sicurezza, perché hanno stabilito delle regole chiare per tutti, per i concessionari, per gli imprenditori, per gli investitori.
0: E a proposito di questo, noi guardiamo il servizio perché oggi ci sono buone notizie per Ginosa. La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti. Non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani. Sindaco, cosa cambia adesso?
1: Cambia nel senso, noi avevamo già indicato una strada perché eravamo sicuri che le nostre aggiudicazioni fossero corrette, eravamo sicuri del percorso fatto dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato aveva già detto molte cose sul caso Ginosa, quindi per certi versi non è una novità. C'è stato un momento di incertezza che riguarda la stagione 2026. Però diciamo, da questa sentenza del Consiglio di Stato noi siamo ancora più sicuri. Oggi stanno arrivando le prime istanze, perché noi in qualche maniera, alla luce dei progetti che sono stati presentati, che sono in corso di valutazione all'interno di una conferenza dei servizi, noi stiamo dando ai concessionari la possibilità di poter anticipare quella concessione che partirà dal 2027, garantendo i servizi che vengono definiti minimi, ma poi di fatto si tratta dei servizi essenziali di un lido, in cui potranno lavorare. Purtroppo chi non ha partecipato alle gare o chi le ha perse per diversi motivi non ha titolo a rimanere. Il Consiglio di Stato ce l'ha ribadito. Ora mancano alcuni dispositivi, però le ordinanze già depositate parlano chiaro, quindi A me dispiace assumere questo ruolo, però ci siamo assunti una responsabilità e le soluzioni che avevamo proposto sono le soluzioni che adesso si stanno concretizzando. Il Consiglio di Stato ci ha confermato la soluzione, l'abbiamo fatto in un momento in cui tutta Italia è in un'incertezza normativa, perché quello che oggi sta accadendo a Ginosa, l'anno prossimo accadrà su tutti i comuni costieri e queste sentenze del Consiglio di Stato dimostrano come di fatto l'intero settore sia, diciamo, oggi vittima di delle scelte che a livello governativo non sono state fatte. Ha confermato il fatto che il piano delle coste regionale è un piano delle coste di riferimento. E non è venuto fuori il tema degli indennizi, che è un grande tema utilizzato per dire che i comuni non possono fare le gare. Quindi, diciamo, queste sentenze di fatto dimostrano che i comuni non solo devono fare le gare, ma lo devono fare celermente, ed è quello che abbiamo fatto a Ginosa.
0: Per ritornare alla questione dell'indotto e quindi degli alberghi, ristoranti, ma anche dei lidi balneari, c'è sempre un chiaroscuro che sono i contratti pirata, che si sa nel turismo, nel mondo del turismo purtroppo, sono piuttosto diffusi. Come può un comune, cercare di evitare tutto questo? O almeno un comune come Ginosa ha degli strumenti per poterlo evitare?
1: Io credo che quando noi parliamo di servizi, sono i progetti, e sarebbe secondo me opportuno che ci fosse anche un'occasione per vedere i progetti che sono stati presentati, che verranno attuati a partire dall'anno prossimo, se non diciamo quest'anno parzialmente. Però attraverso i servizi si qualifica la professionalità, perché purtroppo per molto tempo la qualità del servizio non idonea, non parlo di tutti perché ci sono delle eccellenze sul nostro territorio, però c'erano alcune tipologie di concessioni che in realtà erano semplicemente delle opportunità in cui si cercava di fare il meglio, sapendo che c'era tanta gente che viene sul nostro litorale, quindi io sfruttavo quello che potevo. Oggi invece, quando noi parliamo di accessibilità, quando parliamo di servizi alla persona, noi abbiamo dei progetti che sono pensati, ad esempio, per la disabilità. Sono pensate ad esempio per la terza età. Abbiamo un grosso investimento di un privato su cui sta realizzando delle residenze con dei servizi annessi, e i servizi al mare sono dei servizi collegati. Quindi per poter fare questo c'è bisogno di professionisti, e oggi il tema del personale è un grande tema in Italia in tutti i settori. E per poter avere delle persone bisogna pagare nella maniera adeguata. Quindi tendenzialmente il turismo viene accusato di essere uno di quei settori a basso impatto economico, perché tendenzialmente, diciamo, alcuni lo definiscono lavoro povero, no? In realtà, secondo me, con dei servizi che devono essere garantiti, una qualità che deve essere garantita, la professionalità deve essere ben pagata. Quindi questo fa parte di un effetto non tanto indiretto, ma un effetto diretto di pretendere di avere dei progetti seri e dei servizi seri che devono essere garantiti. E tutta questa cosa qua finisce nelle relazioni che vengono mandate alla FE per la certificazione della bandiera blu. Quindi è
0: Perfetto.
1: realmente una visione di territorio.
0: Perfetto, grazie a Vito Parisi, sindaco di Ginosa.
1: Grazie a voi per questa possibilità e per le possibilità di oggi.
0: È sempre benvenuto. E noi adesso concludiamo questo appuntamento con dopo il TG Oltre la Notizia. Vi ricordo che se avete segnalazioni per disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadella.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. L'appuntamento con altre il TG. Dopo il TG, chiedo scusa, torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel

cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.
6: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno, bentrovata.
7: Allora, grazie.
6: Oggi una nuova puntata per parlare di associazioni alimentari.
7: Esatto, me l'avevi chiesto tu.
6: Sì, perché da tutti i discorsi che abbiamo fatto nelle precedenti puntate spesso emergeva e tornava e ritornava questo tuo dire, no? Ma le associazioni alimentari è importante associare questo o quell'altro. Quindi oggi, per aiutarci un po', perché questo è il senso di questa rubrica, parliamo proprio di quello che fa bene mettere insieme o di quello che fa male, perché ci sono cose che insieme fanno male, vero?
7: Allora, partiamo intanto sempre dalla personalizzazione di ogni affermazione, nel senso che ovviamente non esistono delle verità assolute, come abbiamo visto in tantissimi fattori, quindi ci sono delle cose che associate su una persona possono dare determinate problematiche, su altre no. Poi ci sono però delle associazioni, delle linee guida, ecco, mettiamola così, che sarebbe opportuno seguire. Prima però di poterle mettere in pratica è importante conoscere gli alimenti, quindi informarsi su quelli che sono i carboidrati, definiti volgarmente zuccheri, no? Perché spesso io mi scontro un po' contro questa domanda, no? Quando io dico quanti zuccheri mangi, no? Io mangio pochissimi zuccheri, perché non metto neanche lo zucchero nel caffè, ma lo zucchero, no, gli zuccheri non sono solamente quelli che ci danno il sapore dolce. Gli zuccheri sono i carboidrati, no? Quindi sono anche il piatto di pasta, ok?
6: Sono il pane anche.
7: Anche il pane, certamente, perché fanno parte di quella categoria di macronutrienti chiamati glucidi, quindi possono essere monosaccaridi, disaccaridi o polisaccaridi, qua in base alla complessità di questa molecola. Poi vedi, ci sono tantissime cose che effettivamente possono essere fraintendibili. Per esempio, se io ti dico abbiamo lo zucchero monosaccaride, quindi con una formula chimica più semplice, il disaccaride di due zuccheri complessati, tipo il lattosio, no? E poi abbiamo i polisaccaridi. Io ti dico, secondo te noi quali dovremmo mangiare?
6: Non lo so, quello semplice.
7: Esatto, errore. Noi dobbiamo mangiare preferibilmente i polisaccaridi, che sono appunto gli amidacei, no? Quindi quelli che permettono di fare una buona scorta.

0: sorta, no, di amido che poi nel tempo viene utilizzato
1: al rilascio prolungato.
0: Esatto, al rilascio prolungato. Mentre là, per esempio, gli zuccheri più semplici, quindi il, ad esempio, il fruttosio viene assorbito molto più rapidamente. Okay. Invece ci sono chiaramente degli altri zuccheri che vengono assorbiti in maniera più lenta. Quindi noi, se dobbiamo scegliere, dovremmo cercare di consumare chiaramente gli zuccheri, quelli un pochettino più complessi e non quelli semplici.
1: Pensavo proprio precisamente il contrario, chissà quante persone come me.
0: Per questo ti dico, alcune volte gli errori nascono proprio dalla non conoscenza,
1: dall'ignoranza.
0: Un'ignoranza chiaramente ingenua.
1: Vabbè, perché non possiamo essere tecnici,
0: giusto, per non avere quelle informazioni tecniche. Però adesso abbiamo gli strumenti, no, per poterci informare, quindi sapere cosa sono gli zuccheri, cosa sono poi i lipidi, quindi i grassi, cosa sono le proteine. Sapendo queste informazioni, le associazioni diventano più semplici, ok, da fare. Quindi poi vi darò delle coppie sì e delle coppie no.
1: Fantastico, finalmente, così riusciamo a
0: fare un po' di chiarezza,
1: in questo ginepraio.
0: Se dobbiamo leggere anche le etichette, no? Adesso anche tutti gli esperti, no? Anche se senti i programmi televisivi, ti dicono tutti molto importante la spesa consapevole, quindi leggere le etichette di quello che compriamo. In realtà c'è una vecchissima regola che dicevo ai miei bambini l'altro giorno, quando valutavamo la nocciolata Novi paragonata con la Nutella. Io gli dicevo, la nocciolata è molto più buona, anche se costa di più rispetto alla Nutella, però qualitativamente è un prodotto migliore, perché basatevi sul numero di ingredienti. Se un prodotto che acquistate confezionato ha più di 5 ingredienti, teoricamente non andrebbe comprato, perché vuol dire che è molto elaborato.
1: Va bene. Noi parliamo di questo oggi, quindi mi raccomando, carta e penna, così vi segnate tutto, perché è molto importante quello che stiamo per dire oggi nella nostra rubrica Cibo che cura. Adesso una piccola pausa, Fabiana. Beh, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Bella Visual Radio TV. Questa è la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Siamo tornati in onda, stiamo parlando delle associazioni alimentari. Cosa sì, cosa no? Abbiamo detto che più ingredienti ci sono all'interno di, quando andiamo a leggere insomma al supermercato, le composizioni, gli ingredienti di un alimento, e più cioè, e quindi significa che poche cose belle, chiare, precise. Un po' come succede quando vai al panificio, adesso non so come dire. Panificio, vedi, c'è acqua, sale, farina, basta, è fatto così.
1: Cioè, l'alimento deve essere ovviamente semplice, poco trattato, poco processato. Questo ovviamente le associazioni, perché volevo dire questa cosa prima ma poi mi è sfuggito, le associazioni sono importanti proprio per il processo digestivo, cioè non è un capriccio.
0: Certo.
1: È il fatto di favorire determinate accoppiate è proprio per favorire sia il processo digestivo, l'assorbimento, e anche per in qualche modo curare o evitare che insorgano tutte quelle difficoltà, no, che spesso si riscontrano, quindi il gonfiore post prandiale, quindi quel senso di pienezza, quel senso di pesantezza, o anche difficoltà diciamo anche intestinale, no? Molto spesso comunque i disturbi sono imputabili non tanto a quanto, a volte è la quantità, a volte il modo. Abbiamo detto in altre puntate, no, che la masticazione è la fase più importante, però tante volte è proprio l'associazione degli alimenti, perché alcune categorie, perché ogni categoria chiaramente ha bisogno di un pH gastrico diverso, un ambiente intestinale, un determinato il pH determina un po' l'acidità, no? All'interno dello stomaco. Quindi è chiaro che se io mando nello stomaco degli alimenti che insieme hanno caratteristiche completamente diverse, posso rendere difficile sia la digestione dell'uno dell'altro, o ad esempio una su tutti, i carboidrati con i grassi. Carboidrati, quindi abbiamo detto glucidi, quindi abbiamo detto gli zuccheri. Perché con i grassi bisogna andarci piano quando assumiamo questi alimenti? Perché il grasso va comunque a creare una sorta di mantello, no? Intorno al carboidrato, rendendolo chiaramente meno attaccabile dagli enzimi. Ok, quindi vanno utilizzati con molta moderazione.
0: Ad esempio la carbonara.
1: Ecco,
0: grasso del guanciale, non lo so che cosa c'è. Il lardo.
1: C'è il lardo, che sicuramente è solo grasso, quindi ecco.
0: Però io facevo il lardo con le carote.
1: Ecco, brava, il lardo con le carote può essere un'ottima associazione.
0: Col sale e pepe.
1: È un'ottima associazione.
0: Però la pasta con il guanciale è un po' troppo.
1: La pasta col guanciale, lì abbiamo pasta, guanciale e abbiamo le uova, quindi abbiamo proprio un pasto completo, nel senso un insieme di alimenti. È ovvio che qui dobbiamo sempre parlare di eccezionalità, nel senso che non è che uno la carbonara può mangiarla tutti i giorni. Può mangiarla occasionalmente come piatto, diciamo,
0: della festa,
1: sgarro, come quel piatto che del desiderio, che in quel momento dico diamoci una botta di vita e ce la mangiamo, e fin qua ci siamo. Però normalmente una delle regole fondamentali è quasi

0: sempre quella di associare comunque le fibre, ok, a qualunque categoria, quindi il carboidrato con le verdure.
1: Ah, va bene.
0: Sempre, perché come vi ho spiegato in più occasioni, le verdure non servono solamente per creare quel senso di sazietà o di pienezza, servono chiaramente anche per favorire l'assorbimento o la degradazione di determinati alimenti.
1: Ok,
0: quindi
1: chiaro.
0: Sempre meglio associare una verdura cruda con un grasso, con un carboidrato, quindi questa associazione, la verdura la dovete inserire
1: sempre
0: un po' dappertutto, perché sicuramente vi aiuterà nel processo digestivo. Anche i latticini, lo yogurt, il kefir, questa categoria andrebbe quasi sempre assunta da sola,
1: proprio
0: perché ha tutto un suo processo digestivo, ok? Quindi ci sono alcune piccole accortezze che, se riuscissimo ad applicare un po' per volta, chiaramente, se con un minimo di attenzione, si riesce sicuramente a funzionare in maniera molto più efficiente e a star meglio, perché poi l'obiettivo è sempre quello, no? Quindi andare a ridurre tutti quei disturbi che talvolta vado a ricercare nelle intolleranze, vado a ricercare in cose molto più complesse, quando poi in realtà vanno sono molto la soluzione è molto più molto più semplice.
1: Ah, bene, quindi questo è importante, tantissimo, anche perché così noi impariamo, dimmi se sbaglio, se impariamo più o meno a gestire, come dici tu, queste piccole accortezze, riusciamo a sostenere anche un piano alimentare che è corretto, che è facile.
0: Certo.
1: Cioè, non dobbiamo scervellarci ogni volta a cercare, a fare, a rendere difficile questa operazione.
0: In realtà è molto più semplice di quello che
1: immaginiamo.
0: Esatto.
1: Va bene, allora noi adesso ascoltiamo un po' di musica, sentiamo qualcosina che ci propone la nostra meravigliosa regia e torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci tornati in onda, Cibo che cura, la nostra rubrica, Fabiana Oliveti. Stiamo parlando di associazioni alimentari, di quanto è importante, di quanto sia una questione personale.
2: Sì.
1: Perché sì. Noi funzioniamo tutti in maniera diversa, quindi non
2: certo.
1: So se io, per dire, quella sera che ho fatto la grigliata, che già la grigliata è qualcosa secondo me di pesante però per me.
2: Beh, magari... perché ha un metodo di cottura, non è tanto la grigliata in sé, perché io sono sicura che se mangi la stessa quantità di carne cotta però in un'altra modalità,
1: padella
2: anche al forno, magari accompagnata con dell'acqua e non con del vino, sicuramente non l'avvertirai, non la sentirai così.
1: Però se fai la grigliata e il vino,
2: certamente hai comunque un carico non indifferente, un carico importante, anche perché quel tipo di cottura comunque rende anche quel bruciatino che
1: si crea
2: chiaramente, è molto complesso come digestione, insomma è molto complicato essere l'attacco che gli enzimi devono fare, per cui quel senso di pienezza, di gas, di riempimento che sentiamo è proprio legato al tempo in cui un alimento viene digerito. Quindi maggiore il tempo, maggiore sarà o la produzione di gas o comunque un senso di pienezza. Un altro, a proposito della carne, quindi comunque della categoria proteine, un altro tipo di associazione che diciamo andrebbe quando possibile evitata sono proprio le proteine con i grassi. Tornano i grassi, quindi abbiamo detto anche i carboidrati con i grassi da limitare, proteine e grassi da limitare. Perché questo? Perché le proteine comunque contengono una loro quota di grasso, quindi la carne ha una sua quota di grasso, per cui andremmo a potenziare, no? Se io mangio una bistecca associato comunque a del formaggio o associato comunque un altro grasso, chiaramente la quota poi complessiva di grassi che entra è sicuramente superiore a quella che
1: senza
2: ognuno
1: dubbio.
2: Di noi
1: immaginiamo, no, una cena tipica con l'antipasto, due formaggi, due cose, cioè poi dopo cosa prendi? Ah, prendo il secondo.
2: Certo.
1: Quindi già abbiamo associato.
2: Abbiamo già fatto un mescolone, diciamo, perché lì abbiamo due cose, abbiamo proteine più grassi e abbiamo proteine con proteine, perché spesso, no, soprattutto nella nostra tradizione, no, dove tu prendi un antipasto misto, mare, terra, quindi hai tante portate di pesce, tante portate di carne, poi c'hai la mozzarellina, la ricottina, ed ecco che in 10 portate hai mangiato tutte le proteine presenti nella piramide alimentare. Però anche qui è chiaro che non deve essere una nostra abitudine, cioè non dobbiamo contestare le nostre tradizioni, quindi il piacere della cena fuori con 10 portate di antipasti, ma dobbiamo avere quella diciamo quell'educazione alimentare che in casa ci porta a fare delle scelte consapevoli, no? Quindi dire ok, io devo mangiare tutti gli alimenti, quindi mangerò il mio piatto di pasta con del pomodoro fresco, con delle verdure ad esempio, i legumi li abbiamo detto, abbiamo citati parecchie volte in questa rubrica, poi mi mangio il mio secondo e poi mangio la mia verdura. A questo punto gli alimenti entreranno in un ordine che il nostro organismo è in grado di metabolizzare con la giusta temperatura e il nostro processo digestivo sarà sicuramente molto più efficiente.
1: Bene, domanda: in tutto questo abbiamo parlato grassi, proteine, carboidrati, fibre, verdure, eccetera. Ma non hai mai menzionato che alla fine del nostro pranzo, della nostra cena,
2: beviamo un amaro lucano, no?
1: No, l'amaro lucano, che io non bevo amaro, non ce la posso fare, però c'è il dolce. questo dolce che arriva.
2: Il dolce, non l'ho menzionato perché
1: non dovrebbe esistere.
2: Diciamo che fa parte di quelle eccezioni, no? Nel senso che
1: c'è chi mangia il biscottino, c'è chi mangia la merendina, c'è chi mangia quello durante il giorno.
2: Questa necessità è più legata proprio, anche questa necessità deriva talvolta dalle associazioni sbagliate, perché quando io do un carico di zuccheri, quindi che mi fa sparare insulina, che non viene attenuata dalla verdura, ovviamente cosa succede? Che il corpo, quando questo valore di insulina si abbassa, chiaramente il corpo lo richiede, cioè rimanda un segnale, tant'è vero che se ci pensi, nella maggior parte dei casi è una richiesta post-prandiale, cioè post-pranzo, post-cena, che se superi quel momento che ti viene in mente, magari ti confondi, ricevi una telefonata e aspetti un po', passa da solo immediatamente. Okay. Quindi è proprio quella, diciamo, è un effetto boomerang dell'aumento glicemico dato dal pasto. Chi riesce a gestirlo, se noi riuscissimo ad educare la nostra produzione insulinemica con un'alimentazione corretta basata su 5 pasti, ti posso garantire che questo fenomeno si attenua e diventa sporadico, cioè oggi ho bisogno di quel pezzetto di cioccolata, lo mangio, ma non è più una necessità.
1: Che però la cioccolata intesa come la stecchetta eccetera non è quanto una torta, non è quanto...
2: Beh, certo che no, se noi mangiamo un pezzettino, un quadratino di cioccolata, preferibilmente fondente, facendo anche un'educazione alla cioccolata, cioè un piccolo allenamento, la mangio meno fondente, poi man mano che le mie papille gustative si abituano aumento un po' di più la percentuale, se riesco, se no mi fermo lì alla percentuale che io riesco a tollerare in maniera comunque efficace, efficiente, che mi soddisfi, insomma. Poi la cioccolata è tutta una strategia, se noi la mettiamo in bocca e la lasciamo sciogliere al 3 sprigiona una sensazione di sapore molto intenso, quindi se invece noi la prendiamo e la buttiamo giù,
1: finito lì, finisce là.
2: Finisce lì.
1: Bisogna saper gustare, amici, gustare le cose. Bene, detto questo, musica e torniamo tra poco.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Chiusura della nostra rubrica Cibo che cura. Allora Fabiana, noi cosa possiamo dire? Oggi abbiamo parlato di tante cose molto importanti, molto interessanti, e un po' abbiamo capito certe volte perché stiamo male quando mangiamo o perché ci sentiamo bene quando mangiamo qualcosa. Cosa possiamo dire, un messaggio che possiamo lanciare alle persone in questo momento che ci
2: stanno ascoltando? Il messaggio principale è sempre quello di puntare sulla semplicità.
1: Ok.
2: Più l'alimenti, più l'alimentazione, parlando sempre di alimentazione quotidiana, quindi quello che fate a casa tutti i giorni, a pranzo, a cena, a colazione, deve essere semplice. Questa semplicità, se riuscite ad applicarla a casa, vi permetterà di regalarvi qualche serata, diciamo anche fuori, e di poterla affrontare
1: straordinaria,
2: ma di poterla affrontare sia serenamente dal punto di vista del funzionamento del vostro corpo, perché quell'allenamento settimanale vi permetterà poi di digerire bene anche in altre occasioni, e anche a livello emotivo, no? Perché molte persone magari mangiano fuori, mangiano tanto, poi si sentono in colpa.
1: Sì.
2: E il senso di colpa non deve essere, non è una buona sensazione.

0: sensazione legata alla tavola, no? Quindi siate semplici, siate semplici nelle scelte, nelle associazioni. Ricordatevi sempre la piramide come strutturata, ricordate le verdure, le fibre, i cereali, che sono degli ottimi alleati della salute e del nostro corpo.
1: Sai cos'è che mi piace? Una zuppa, quella con la carota, la patata, la cipolla, l'uovo.
0: Buona.
1: Un po' così. È salutare, secondo me, buona.
0: Certo, anche perché è semplice. Poi tu hai tirato fuori una proteina nobile, cioè l'uovo contiene tantissimi aminoacidi essenziali.
1: Comunque le zuppe così piacciono.
0: Quindi le zuppe sono sicuramente, chiaro, ora andiamo in una stagione in cui magari la zuppa calda, anche se ti dirò che alcune zuppe sono
1: anche
0: buone, anche tiepide,
1: sempre,
0: e anche fredde, non per forza, diciamo, dobbiamo mangiarle incandescenti.
1: Però adesso arriva il momento del pomodorino freddo,
0: ora, ecco,
1: della pasta fredda.
0: La stagionalità, quindi insomma abbiamo
1: le
0: insalate, abbiamo i cetrioli, abbiamo le pagnottelle, la cipolla, pomodori, abbiamo tanti prodotti che rappresentano sicuramente bontà, un giusto apporto di fibra, sazietà, colore, insomma, ecco, io consiglio sempre di puntare sulla tavola basandosi su queste, ricercando un po' queste gratificazioni sia visive che sensoriali, ecco, a 360 gradi.
1: Io ad esempio quando faccio l'insalata, per dirne una, metto la endivia, l'iceberg, la rucola e il songino. Metto tutte queste qui, poi magari ci metto dei pezzetti di mela.
0: Sì, la mela, la mela, la pera, le noci, ecco, sono comunque dei frutti che stanno molto bene, come alcuni tipi di verdura sposano bene anche le fragole.
1: Buono,
0: anche le fragole, i mirtilli, poi potete utilizzare i semi.
1: Io le fragole le mangio quando faccio il salmone, lo sai?
0: Anche,
1: mi piacciono
0: anche
1: così.
0: Però si può giocare, ecco, con le associazioni, con i gusti, bisogna essere un po' meno tradizionalisti, sperimentare,
1: cioè, tanto
0: anche
1: possiamo usare,
0: possiamo usare, sì, possiamo usare, non essere troppo chiusi, ecco, mentalmente, perché le combinazioni di sapore talvolta che possiamo scoprire e che non avremmo mai immaginato possono regalarci invece
1: momenti
0: estremo, ecco.
1: Che buono, io ho fame, io non so
0: sì,
1: tu,
0: quando finiamo questa puntata abbiamo sempre un
1: quell'acquolina in bocca, quella cosa lì che non sono le farfalle nello stomaco per amore, ma anzi
0: sono i succhi gastrici che ci stanno consumando, secondo me.
1: è importante per noi italiani la cucina. Allora amici, detto questo, io ringrazio la dottoressa Fabiana
0: Grazie
1: Olivetti.
0: A voi.
1: Ci rivediamo prossima settimana con Cibo che cura e niente, grazie Fabiana.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, come sempre.
1: Alla prossima.
0: Ciao.

0: Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Sacco Bakari, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative dove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
4: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
3: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi due anni a due cifre, 11-12%.

0: che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il comune non ha erogato. E sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
1: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
2: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Avrebbero beneficiato indebitamente di risorse connesse al finanziamento nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Per questo una società tarantina ed il suo rappresentante sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quindi sono destinatari di un sequestro preventivo di denaro e beni mobili, eseguito dai finanzieri della sezione operativa navale di Taranto per oltre 290.000 euro. L'attività esecutiva arriva al termine di complesse indagini di tipo economico-patrimoniale, coordinate dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e sviluppate dai finanzieri del reparto navale di Taranto, nel corso delle quali è emerso che gli indagati avrebbero prodotto dichiarazioni e documenti falsi per far sì che risultasse la realizzazione e l'entrata in funzione di un'attività economica per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in una data antecedente al termine ultimo previsto dalla normativa di settore. Gli esiti dell'attività di indagine costituiscono un'ulteriore testimonianza del costante impegno profuso dal Corpo nell'azione di contrasto e repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, a tutela del bilancio dello Stato, della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura europea, Ufficio di Bari.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un container per ospitare i vigilanti, un container privo di servizi igienici adeguati, in un'area di sosta priva di barriere fisiche o di sistemi di sorveglianza, un parcheggio aperto anche di notte in cui fino a qualche giorno fa viveva persino un senzatetto. Nessuna zona filtro di protezione per i 7 lavoratori, 6 donne e un uomo che a turno svolgono servizio di guardiania, alla mercé di chiunque passi di lì e costretti a utilizzare i bagni pubblici. E questa è la denuncia di Filcams e Fisascat a proposito delle condizioni del parcheggio di Via Principe Amedeo all'ex mercato coperto. Si tratta di una situazione che, secondo le organizzazioni sindacali, espone i lavoratori del servizio di vigilanza a rischi di insicurezza inaccettabili. Si tratta di dipendenti della società holding che gestisce il servizio di vigilanza per conto di Kima Mobilità. Le verifiche effettuate, scrivono i segretari sindacali Daniele Simone e Francesco Cresanto, hanno portato alla luce una realtà allarmante, che non solo ignora le norme basilari di igiene e sicurezza sul lavoro, ma sottopone quei lavoratori a rischi inaccettabili, compresa l'esposizione a potenziali episodi di violenza e molestia. Le due sigle sindacali hanno segnalato il caso al sindaco Bitetti, alla presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira, e anche allo Spesal, l'ente che si occupa di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Una denuncia è stata inviata anche all'Ispettorato del Lavoro. Insomma, il container che dovrebbe accogliere i vigilanti non è soluzione considerata idonea. Di qui la richiesta di mettere in sicurezza tutti, con l'installazione di servizi igienici interni, recinzioni adeguate e sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi. Nel frattempo, giovedì 21 maggio, le lavoratrici e i lavoratori della ditta appaltante saranno sotto la sede di Palazzo di Città dalle 11 alle 13 con l'intento di richiamare l'attenzione sul caso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Per l'avvertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo. Con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale, si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU e RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario, anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un accordo sottoscritto nella sede della Presidenza della Regione Puglia chiude l'avvertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente l'impatto occupazionale della riorganizzazione. 8 lavoratori sono stati ricollocati all'interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi della Puglia. 17 hanno aderito a nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Torniamo invece al presente per parlare di quello che accade nella nostra città e magari uno sguardo al futuro, chissà, forse prossimo, nel quale potremo tornare a vivere, non so se ve le ricordate, le circoscrizioni, i quartieri di Taranto che un tempo erano istituzionalizzati come Isola Porta Napoli, Borgo, Trecarrare, Battisti e che poi insomma nel 2005 furono accorpati dall'allora amministrazione Di Bello e forse torneranno. Ci sta lavorando la Commissione Affari Generali, lo scrive questa mattina sulla Gazzetta Fabio Venere, che è collegato con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
7: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci guarda e ascolta in questo momento.
6: Allora Fabio, raccontaci un attimo.
7: Sì, la tua sintesi è giusta. La Commissione Consigliare Affari Generali sta lavorando già da almeno una settimana sui vari passaggi formali da compiere per arrivare sostanzialmente all'obiettivo che tu accennavi poco fa. In primo luogo bisogna modificare lo statuto comunale, che nella sua parte iniziale prevede ancora le circoscrizioni soppresse per legge nel 2010, tant'è che gli ultimi consigli circoscrizionali a Taranto esaurirono il loro compito nel maggio 2012, E ovviamente in forme diverse, così come insomma varie leggi poi succedutesi negli anni hanno disegnato questo nuovo ruolo. Giusto per chi fosse interessato, le circoscrizioni in Italia esistono ancora, ma solo per i comuni superiori ai 250.000 abitanti, tanto come sappiamo mai è ben al di sotto dei 190.000, quindi già all'epoca era stata tagliata fuori.

ovviamente ancora di più adesso, visto che negli ultimi 16 anni di abitanti ne ha persi. Ma tant'è, tornando all'attualità, si sta lavorando a questo progetto. Successivamente, superato questo primo step formale relativo allo statuto, Francesco, la Commissione prima, il Consiglio Comunale poi dovranno pubblicare un avviso aperto sostanzialmente a tutti i comitati che già ci sono, peraltro alcuni sono anche storici, nei diversi quartieri della città.

0: quello un po' più decisivo, regolamentare, procedurale, in cui il Consiglio Comunale dovrà stabilire come poi verranno individuati i presumo 16 o 14, non di più, non di meno, componenti dei vari consigli, come verrà eletto il Presidente. Di certo non voteranno più gli elettori e di certo chi ricoprerà questi ruoli nel prossimo futuro lo farà solo in maniera gratuita, quindi senza costi per il Comune.
1: Che cosa permetterebbe questo decentramento amministrativo? Cioè, sostanzialmente stiamo parlando, Fabio, di avere, tra virgolette, tornare ad avere prossimità rispetto ai cittadini?
0: Beh, sì, questo è sicuramente l'obiettivo primario e, che io mi sento di condividere, perché insomma con i loro pregi e i loro difetti, però le circoscrizioni nel passato sostanzialmente hanno avuto questo compito appunto di fare da pungolo all'amministrazione comunale per ridurre le distanze dei quartieri, soprattutto quelli più periferici, verso il palazzo, in questo caso verso Palazzo di Città. Quindi ecco, parliamo senza conoscere ancora la bozza di regolamento, ma immagino che, viste le restrizioni normative di cui prima facevo cenno, che avranno sostanzialmente compiti consultivi, tenderei ad escludere, non essendo più a suffragio universale, che possono avere un'autonomia finanziaria come hanno attualmente i municipi di Roma, di Bari o di Genova, per dire una, e come in piccola parte all'inizio del 2000 riuscirono ad avere, ebbero anche i consigli di circoscrizione di Taranto, poche, insomma, cifre di basso importo, se non sbaglio 20.000 euro all'anno, insomma, per il verde, per qualche piccola iniziativa. Ora vado a memoria perché sono passati davvero più di 20 anni. Questo aspetto tenderei ad escluderlo, però di certo potrebbero avere con ruolo consultivo, quindi di proposte, di incontri, per appunto segnalare i vari problemi.
1: Fabio, chiudiamo al volo. Quando secondo te tutto questo sarà, diciamo, davvero concreto?
0: Ma senti, tutti, come dire, gli atti che provengono dalla Commissione Affari Generali, o meglio quasi tutti, per legge hanno una tempistica abbastanza rigida, perché è proprio la legge che lo prevede, nel senso che ogni atto di modifica allo statuto, ecco, quindi il primo passaggio di cui parlavo inizialmente, bisogna, per essere efficace, poi deve attendere 60 giorni dalla posizione del Consiglio Comunale, perché potrebbe esserci un ricorso al TAR, visto che lo statuto è la nostra Costituzione, come dire. Quindi insomma è evidentemente, poi devi, tutto vale, ogni atto, e poi devi aggiungere 60 giorni per rendere efficace, quindi poi ci vuole il passaggio in Commissione, in Consiglio. Insomma, per quest'anno ovviamente tenderei ad escluderlo. Io spero che possa essere, insomma, approvato entro il 2027, in modo che ragionevolmente alle prossime o alle prossime consultazioni, o se possibile in corso d'opera, ma dipende da quello che scriveranno i consiglieri del testo, si possa tornare ad avere questi comitati di quartiere che, come dicevi inizialmente tu, una delle poche certezze che abbiamo sono il numero, saranno 6, appunto non 10, quindi così come erano state accorpate, e non ci saranno indennità, questo qua l'abbiamo già detto. E poi un altro aspetto su cui sono tutti un po' d'accordo: i componenti non dovranno essere immediatamente riconducibili a partiti politici o organizzazioni sindacali.
1: Penso a quelli che ci sono adesso, Fabio, cioè penso per esempio al Comitato Città Vecchia piuttosto che al Comitato Borgo Virgilio, cioè questi gruppi,
0: anche
1: tra virgolette,
0: anche
1: le Pro Loco, penso a San Vito per esempio, no? Dovranno candidarsi sostanzialmente, mettiamola così.
0: Da quello che, ovviamente non in blocco, insomma, da quello che dalle prime informazioni che sono filtrate, che noi abbiamo riportato giù sulla Gazzetta, sembrerebbe proprio di sì. Quindi immagino che qualche loro rappresentante dovrà far sapere al comune c'è la disponibilità di un nostro rappresentante, di 3, di 4, di 5. Poi ovviamente bisogna tenere, come dire, insieme tutte le varie esigenze, perché in alcuni quartieri magari non hanno comitati, altri ce ne hanno più di uno.
1: Chiaro.
0: Quindi evidentemente poi non so come... Ecco, il Presidente verrà scelto all'interno dell'Assemblea, questo è chiaro. I componenti sinceramente immagino che verranno indicati al Consiglio Comunale, però bisogna aspettare i bandi e gli avvisi pubblici per capirne un po' di più.
1: Che bello che erano invece i comitati spontanei, ma bisogna... Vabbè, niente, scusami, stavo ragionando per fatti miei, Fabio, lasciamo perdere.
0: Sì, no, vabbè.

0: Lo spontaneismo va bene, però magari insomma, avere anche una sede a disposizione,
1: No,
0: insomma, deputati
1: certo.
0: comunali,
1: Però la
0: l'assessore, insomma,
1: bellezza di un comitato è che è spontaneo, capito? Che in qualche modo non deve rispondere a logiche di partito o a chi ti ha messo in quel comitato, quindi come dire, non ha paura di fare azioni, tra virgolette, sgradite al comune. Ma insomma, questo vediamo che cosa
0: vabbè, poi
1: accadrà.
0: vediamo, insomma,
1: Certo.
0: dipende anche da chi ne fa, di chi ne farà
1: Da chi ne
0: parte,
1: farà
0: insomma,
1: parte.
0: poi,
1: Grazie a Fabio Venere, di
0: certo.
1: Collega di Gazzetta del
0: Grazie a voi.
1: Mezzogiorno. Buona giornata e buon lavoro, Fabio.
0: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassaintegrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Exilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono due percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
5: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
4: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
5: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo in cui consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto. Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto, anche per poter essere attrattivi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta

0: 14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato, ma di scontato non c'è nulla. I criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto: la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio, è un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il caso degli odori molesti a Lizzano arriva all'attenzione della Regione. A portare sui tavoli regionali una situazione che sta procurando parecchio disagio ai cittadini è stato il Partito Democratico, che ha formalmente richiesto l'installazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni odorigene. Centraline dotate di sensori idonei alla rilevazione degli inquinanti atmosferici e collocate in punti strategici del territorio, al fine di garantire un controllo costante e individuare con precisione le fonti delle emissioni. La Regione Puglia, con nota ufficiale, ha comunicato di aver preso in carico l'istanza e che la richiesta sarà valutata nell'ambito dell'aggiornamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, attualmente in corso, anche in vista dell'adeguamento alla nuova normativa europea che introdurrà standard ancora più rigorosi. Il Partito Democratico, con i suoi esponenti Antonio Lecce e Roberta Tommasi, ricorda che nel territorio di Lizzano insiste la più grande discarica d'Europa per volumetrie. Non mancano le polemiche all'indirizzo del sindaco, che, affermano Lecce e Tommasi, in qualità di autorità sanitaria locale dovrebbe garantire rigore, prudenza e trasparenza. L'accusa al primo cittadino è quella di voler minimizzare il problema e di liquidare la preoccupazione dei cittadini come allarmismo. Per il PD, invece, è necessario valutare la situazione sulla base di dati scientifici, monitoraggi continui e scelte responsabili. E per questo, concludono Lecce e Tommasi, che va riconosciuto il lavoro dei consiglieri comunali di opposizione, i quali hanno sollevato la questione nelle sedi opportune, ottenendo un riscontro concreto da parte della Regione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso io qui ho un'altra ospite che saluto. Buongiorno Eleonora, buongiorno, ben trovata.
4: Buongiorno cara, buongiorno.
3: Come stai? Come stai?
4: Benissimo, un po' presa dalle tante cose da fare per la gara di oggi.
3: Ecco, per la gara di oggi, allora ci vuoi raccontare che cosa accadrà?
4: Allora, per me sarà un po' un tuffo nel passato, no? Perché chi mi conosce, insomma, già lo sa, io sono una ex concorrente di Bake Off Italia, quindi insomma quella trasmissione legata al magico e dolcissimo mondo della pasticceria.
3: Sì.
4: Ma sono anche appunto vicepresidente dell'ABBOF, un'associazione di volontariato che insieme a noi e voi, un'associazione che si occupa di detenuti, detenuti insomma in semilibertà, abbiamo ecco strutturato insieme un percorso di cucina e di pasticceria con circa 10 lezioni che si concluderà oggi in una gara finale, ecco, proprio stile Bake Off, dove i ragazzi prepareranno un Danubio. Il Danubio, ecco, c'è un'immagine che scorre benissimo e spiega esattamente che cos'è, e questo dolce è fatto con tutte queste palline che in qualche modo, ecco, parla di condivisione, parla di accoglienza, no? È un dolce molto facile da spezzare, da condividere, motivo per cui con Don Francesco, appunto il presidente dell'associazione Noi e Voi, abbiamo deciso di chiamarlo il dolce del colloquio, per raccontare insomma attraverso la pasticceria, attraverso questo dolce, che cosa è stato in qualche modo per loro questa esperienza.
3: Sì, incredibile secondo me. E, come dire, già noi insieme a te, che ci fai ancora di più appassionare a quest'arte, no? Del fare, del trasformare dei semplici ingredienti in un'opera d'arte, in qualcosa di bellissimo, perché adesso noi vediamo il Danubio, però noi sappiamo delle tue creazioni che sono delle piccole grandi opere d'arte. Però penso che anche, dimmi se è così, il percorso che porta alla riuscita, no? di quel prodotto è un percorso anche molto, come dire, molto interessante, molto appassionante.
4: Allora, è stato un percorso bellissimo, aggiungerei anche molto faticoso, confesso, no? Perché poi io comunque ho realizzato tutto questo anche nei ritagli di tempo, no? Non sempre insomma è stato
3: facile,
4: semplice. E confesso anche un'altra cosa, il colloquio che io, ecco, lo associavo a un momento bello in carcere, quando loro potevano avere contatti con le loro famiglie, in realtà non sempre è stato un momento così bello per alcuni. Ecco, questo è stato per me anche una scoperta, in realtà era un momento anche di vergogna. Alcuni detenuti non hanno mai detto ai propri figli che quello era il carcere. Dicevano ai figli che quella magari era una fabbrica, e quando loro avrebbero finito il lavoro per cui erano stati chiamati sarebbero potuti uscire. Ecco, quindi dietro queste storie, anche quella di un momento apparentemente bello, superficialmente bello di un colloquio, in realtà si nascondono tante tante storie, anche
3: di amarezza, di dolore, assolutamente così. Allora, l'appuntamento è per alle 16, i partecipanti a porte chiuse si sfideranno, giusto, nella preparazione del Danubio?
4: Sì, giustissimo, a Fragagnano, una bellissima scuola di formazione, scuola di cucina, dove ognuno, ecco, ripeto, esattamente come Bake Off, come Masterchef, che so, avrà il suo bancone, il suo forno, potrà realizzare la sua opera. Ci saranno poi dei giudici di eccellenza, fra cui chiaramente insomma la proprietaria della scuola, Palma D'Onofrio, Antonio Capocello, due chef insomma molto importanti del nostro territorio. Ci sarà anche l'assessore ai servizi sociali e politiche abitative, Sabrina Lincesso. Quindi insomma sarà una giuria composta da personaggi.
3: Bene.
4: Molto.
3: E poi alle 18 ci sarà l'incontro aperto, i giornalisti, la premiazione, i partecipanti, i vincitori ovviamente e i docenti. Quindi a Fragagnano, via Pertoricella, oggi pomeriggio accadrà veramente questa cosa incredibile. Grazie Eleonora per averci raccontato di questo progetto bellissimo.
4: Grazie a voi per questa opportunità.
3: Buon lavoro e in bocca al lupo per oggi. Noi ci sentiamo presto, alla prossima. Grazie.
4: Okay, grazie, ciao.
3: Amici, lì nella regia, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Inizia a crescere l'attesa per la gara tra Taranto e Apice, ma oltre agli aspetti tecnici c'è da analizzare la situazione sul fronte disciplinare. Le due squadre infatti arrivano all'appuntamento con 3 calciatori diffidati per parte, situazione che potrebbe incidere sull'equilibrio della doppia sfida del 24 di maggio andata a Massafra e 31 di maggio ritorno ad Apice. In casa rossoblù dovranno fare particolare attenzione incerti Aguilera e Lo Savio, infatti un ulteriore cartellino giallo farebbe scattare automaticamente la squalifica. L'Apice invece dovrà salvaguardare Potenza, Russo e Fusco, anch'essi a rischio stop in caso di nuova ammonizione. non solo le diffide, ricordiamo che in casa Taranto bisognerà rinunciare a Christian Azeosmanovic, fermato dal giudice sportivo per due turni dopo l'espulsione rimediata nella finale regionale di playoff contro il Canosa. Dunque il calciatore salta sia la gara d'andata sia quella di ritorno e pertanto il Taranto dovrà cambiare qualcosa dal punto di vista tecnico. Infatti non è da escludere l'utilizzo di una difesa completamente over con Delvino che scalda i motori per giocare adattato da esterno, mentre invece De Rosa dovrebbe partire dal primo minuto. Da non sottovalutare la possibilità che possa invece partire Sansò anche dall'inizio, mantenendo il doppio under in campo. Ricordiamo che questa regola non c'è più nella fase nazionale. Intanto domattina scatterà ufficialmente la prevendita per il match in programma domenica alle ore 16. Al momento sarebbero 500 i taglianti che i tarantini potrebbero avere nella gara di ritorno e 400 invece i taglianti disponibili per il settore ospite riservato ai sostenitori dell'Apice. Per quanto riguarda il settore ospite nel match di ritorno però bisogna ancora attendere l'ufficialità proprio da parte dell'Apice dell'apertura a 500 o al massimo 600 posti. Facile immaginare comunque il sold out domenica prossima in tempi rapidissimi, così come è avvenuto nella gara contro il Canosa. La tifoseria si prepara dunque a far sentire il proprio sostegno. Calcio d'inizio alle ore 16, domenica prossima, ricordiamo, la radiocronaca diretta a partire dalle 15.55 su Radio Cittadella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una salvezza raggiunta, un settore giovanile che regala soddisfazioni, la Mediterraneo Taranto incomincia a tracciare una linea sulla pallanuoto in vista anche della prossima stagione. Con la prima squadra, la formazione maschile impegnata nel campionato di Serie C e l'ultimo successo nel weekend, Taranto conserva quindi la permanenza nel campionato appunto di Serie C. Una soddisfazione che va di pari passo con i risultati che si stanno avendo a livello giovanile.
6: Sì, adesso sì, con la svolta della partita di sabato, con questa vittoria contro il Dream Team Salerno, abbiamo conquistato la terz'ultima posizione, quindi siamo matematicamente salvi, però il campionato non è ancora terminato, manca ancora una giornata che comunque affronteremo al meglio, assolutamente. Però siamo, come dire, molto più tranquilli. Siamo abbastanza soddisfatti, siamo soddisfatti dei nostri ragazzi, assolutamente. Serie C è una squadra molto giovane, età media appunto attorno ai 20 anni, e puntiamo appunto sul settore giovanile, tanto che ieri si è tenuta la finale allievi, quindi categoria under 16 Potenza, e abbiamo conquistato il titolo interregionale e abbiamo perso di una sola lunghezza contro il Cosenza a 30 secondi, ecco, dal termine della partita. Diciamo che inizialmente, come dire, i ragazzi un po' di rammarico avendo lottato fino alla fine, però comunque siamo contentissimi perché accederemo agli ottavi di finale i primi di giugno e ci recheremo in Lombardia 7-8 giugno, quindi ottavo di finale, quindi continua la scia a livello nazionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG. Oltre la notizia, oggi parleremo delle bandiere blu, non solo un riconoscimento costiero, non solo turismo, ma anche tanta economia, perché turismo vuol dire soprattutto economia. In Italia sono 257 le bandiere blu, che sono state assegnate quest'anno, 11 in più rispetto al 2025, e rappresentano un fattore importante per la crescita e la valorizzazione dei territori. I porti turistici premiati sono 87 con 3 nuovi ingressi e il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con acqua, l'ambiente e i servizi migliori viene assegnato ogni anno dalla FEE Foundation for Environmental

Environmental Education, chiedo scusa. Quelle assegnate alla provincia di Taranto sono Manduria con San Pietro in Bevagna, Maruggio con Commenda, Campomarino e Acqua Dolce, Leporano, Lido Gandoli, Porto Pirrone, Porto Sauro e la Baia d'Argento e poi Castellaneta con Riva dei Tessali, Pineta Giovinazzo, Castellaneta Marina, Bosco della Marina e Ginosa con Marina di Ginosa, Pulsano con Marina di Pulsano. Ma per entrare meglio nel nostro approfondimento guardiamo il servizio.

0: 14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto che la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere. E torniamo in studio per parlare di questo argomento insieme al sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: Ben ritornato, anzi, perché oggi è stato su con noi tutta la giornata. Dicevamo, un motore economico importante che però si impone anche sul bilancio di un comune come Ginosa.
1: Sì, sicuramente, sia in termini positivi, cioè in termini di entrate, sia in termini di spesa, ed è un investimento importante. Di questo, diciamo, ne siamo più che consapevoli, e probabilmente il tema da qui ai prossimi anni è fare in modo che attraverso una pianificazione corretta ci sia un'ottimizzazione delle possibilità di questo grande attrattore che noi abbiamo.
0: Dicevamo, è un investimento che il comune fa su se stesso. Lei ha dichiarato che comunque c'è anche un investimento importante sulla sicurezza, oltre che su altri punti come raccolta differenziata e altro, perché i punteggi della FE sono piuttosto stringenti.
1: Sì, adesso sono sempre più stringenti e sono sempre più monitorati, e quindi è un'assunzione di responsabilità che noi facciamo nelle relazioni che presentiamo e che poi vengono di fatto validate dalla stessa FE. La cosa più importante, perché probabilmente molto spesso si sottovaluta,

0: E il primo aspetto che viene monitorato è la qualità delle acque e grazie agli investimenti che Regione Puglia ha fatto, l'acquedotto pugliese ha fatto sul nostro territorio, cioè l'efficientamento del depuratore che è presente a Marina di Ginosa, noi abbiamo di fatto caratterizzato e migliorato la qualità delle acque. Quindi questo è un dato che è assolutamente simbolico perché è proprio la salute del nostro mare. Poi c'è l'aspetto quello relativo alla sicurezza, noi siamo tra i comuni che spendono e investono più soldi in termini di salvataggio a mare, che è un servizio che diciamo ci deve essere. Alcuni comuni lo fanno soltanto in alcune spiagge. Noi siamo arrivati ad avere tante spiagge libere e nei prossimi anni aumenteranno sempre di più le spiagge libere, motivo per cui il nostro investimento annuale è vicino ai 100.000 euro, gli supera i 100.000 euro, però non è una cifra banale perché viene presa dai soldi direttamente del bilancio comunale. Questo, diciamo, è un ulteriore investimento.
1: E poi c'è anche la questione legata all'indotto, perché comunque sia intorno a una bandiera blu si creano alberghi, si creano ristorazione, si crea ristorazione, si creano B&B e c'è anche una questione legata al lavoro, giusto?
0: Assolutamente sì, l'obiettivo deve essere quello. Allora, noi abbiamo dei dati che sono assolutamente positivi, ma possono soltanto crescere in termini diciamo, di posti letto, perché il nostro territorio, nella sua complessità, deve aumentare il numero dei posti letto. Da noi stanno aumentando, ci sono diverse strutture, decine di strutture ricettive che stanno aprendo, diciamo che sono di piccole dimensioni. L'obiettivo è quello di riuscire a ottenere poi anche delle strutture che abbiano un carattere più alberghiero. Anche alla luce delle riforme che si stanno facendo in termini di ricettività. Rispetto a quello che abbiamo fatto con il nuovo piano delle coste e le concessioni che abbiamo messo a gara, avevano appunto un carattere di multifunzionalità, quindi non soltanto lidi balneari, ma dei lidi in cui che offrono dei servizi per più ore al giorno e per più giorni all'anno, per poter cercare, diciamo, di intercettare i mesi spalla, così come vengono definiti. Quindi tutto questo è frutto di una visione che oggi il nostro comune ha, perché noi abbiamo adottato un piano delle coste che tiene assieme uno scenario, una visione, e una visione che dovrà essere realizzata nei prossimi anni. E su questo devo dire sia Ginosa che Castellaneta si sono portati molto avanti ed è un dato che secondo me è rilevante nella provincia di Taranto
1: Certo.
0: avere due località che hanno intrapreso delle scelte, che sono delle scelte che di fatto sono di sicurezza perché hanno stabilito delle regole chiare per tutti, per i concessionari, per gli imprenditori, per gli investitori.
1: E a proposito di questo, noi guardiamo il servizio perché oggi ci sono buone notizie per Ginosa. La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario. È necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani. Sindaco, cosa cambia adesso?
0: Cambia nel senso, noi avevamo già indicato una strada perché eravamo sicuri che le nostre aggiudicazioni fossero corrette, eravamo sicuri del percorso fatto dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato aveva già detto molte cose sul caso Ginosa, quindi per certi versi non è una novità. C'è stato un momento di incertezza che riguarda la stagione 2026. Però diciamo, da questa sentenza del Consiglio di Stato noi siamo ancora più sicuri. Oggi stanno arrivando le prime istanze perché noi, in qualche maniera, alla luce dei progetti che sono stati presentati, che sono in corso di valutazione all'interno di una conferenza dei servizi, noi stiamo dando ai concessionari la possibilità di poter anticipare quella concessione che partirà dal 2027, garantendo i servizi che vengono definiti minimi, però di fatto si tratta dei servizi essenziali di un lido in cui potranno lavorare. Purtroppo chi non ha partecipato alle gare o chi le ha perse per diversi motivi non ha titolo a rimanere, il Consiglio di Stato ce l'ha ribadito. Ora devo essere, mancano alcuni dispositivi, però le ordinanze già depositate parlano chiaro, quindi a me dispiace assumere questo ruolo, però ci siamo assunti una responsabilità e le soluzioni che avevamo proposto sono le soluzioni che adesso si stanno concretizzando. Il Consiglio di Stato ci ha confermato la soluzione, l'abbiamo fatto in un momento in cui tutta Italia è in un'incertezza normativa, perché quello che oggi sta accadendo a Ginosa l'anno prossimo accadrà su tutti i comuni costieri, e queste sentenze del Consiglio di Stato dimostrano come di fatto l'intero settore sia, diciamo, oggi vittima di delle scelte che a livello governativo non sono state fatte. Ha confermato il fatto che il piano delle coste regionale è un piano delle coste di riferimento. E non è venuto fuori il tema degli indennizi, che è un grande tema utilizzato per dire che i comuni non possono fare le gare. Quindi, diciamo, queste sentenze di fatto dimostrano che i comuni non solo devono fare le gare, ma lo devono fare celermente, ed è quello che abbiamo fatto a Ginosa.
1: Per ritornare alla questione dell'indotto e quindi degli alberghi, ristoranti, ma anche dei lidi balneari, c'è sempre un chiaroscuro che sono i contratti pirata, che si sa nel turismo, nel mondo del turismo purtroppo, sono piuttosto diffusi. Come può un comune, cercare di evitare tutto questo? O almeno un comune come Ginosa ha degli strumenti per poterlo evitare?
0: Io credo che quando noi parliamo di servizi, sono i progetti, e sarebbe secondo me opportuno che ci fosse anche un'occasione per vedere i progetti che sono stati presentati, che verranno attuati a partire dall'anno prossimo, se non diciamo quest'anno parzialmente. Però attraverso i servizi si qualifica la professionalità, perché purtroppo per molto tempo la qualità del servizio non idonea, non parlo di tutti perché ci sono delle eccellenze sul nostro territorio, però c'erano alcune tipologie di concessioni che in realtà erano semplicemente delle opportunità in cui si cercava di fare il meglio, sapendo che c'era tanta gente che viene sul nostro litorale, quindi io sfruttavo quello che potevo. Oggi invece, quando noi parliamo di accessibilità, quando parliamo di servizi alla persona, noi abbiamo dei progetti che sono pensati, ad esempio, per la disabilità. Sono pensate ad esempio per la terza età. Abbiamo un grosso investimento di un privato su cui sta realizzando delle residenze con dei servizi annessi, e i servizi al mare sono dei servizi collegati. Quindi per poter fare questo c'è bisogno di professionisti, e oggi il tema del personale è un grande tema in Italia in tutti i settori. E per poter avere delle persone bisogna pagarle nella maniera adeguata. Quindi tendenzialmente il turismo viene accusato di essere uno di quei settori a basso impatto economico, perché tendenzialmente, diciamo, alcuni lo definiscono lavoro povero, no? In realtà, secondo me, con dei servizi che devono essere garantiti, una qualità che deve essere garantita, la professionalità deve essere ben pagata. Quindi questo fa parte di un effetto non tanto indiretto, ma un effetto diretto di pretendere di avere dei progetti seri e dei servizi seri che devono essere garantiti. E tutta questa cosa qua finisce nelle relazioni che vengono mandate alla FE per la certificazione della bandiera blu. Quindi è
1: Perfetto.
0: realmente una visione di territorio.
1: Perfetto, grazie a Vito Parisi, sindaco di Ginosa.
0: Grazie a voi per questa possibilità e per le possibilità di oggi.
1: È sempre benvenuto. E noi adesso concludiamo questo appuntamento dopo il TG Oltre la Notizia. Vi ricordo che se avete segnalazioni per disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadella.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. L'appuntamento con altro il TG. Dopo il TG, chiedo scusa, torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
7: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
8: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
9: Versione A.
8: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
9: Versione B. Gary.

0: e ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
1: Dovete...
0: Gary.
1: Shh.
2: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
3: Pensi di recuperarli?
2: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
4: Jin Kan!
2: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
5: Bella la tua camicia.
0: È di seta.
5: Ovviamente.
0: Te l'ho appena detto. È di seta.
6: Cola!
5: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
0: Ogni singolo dettaglio.
5: Oliare ogni ingranaggio.
0: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
6: Cola!
5: Raggio?
0: 300. No, 275.
5: Ti puoi decidere?
0: 250, abbattilo.
2: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
1: Intravedo un problema.
0: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
7: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
8: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
9: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
10: Vai, vai, vai, grande!
11: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
12: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
13: Non me ne frega niente.
12: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
9: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
14: Si muove.
15: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
16: Rischia di avere più di 20.000 anni.
12: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
14: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
18: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
19: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca. Però per bere qualcosa gratuitamente.
20: Viene proprio da un altro mondo. Perché viene da quel tempo là, quello infinito.
21: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
22: Sam, mi serve un vestito.
21: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
22: Non sapevo dove altro andare.
21: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
22: Me.
21: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
22: Posso fartele sentire se vuoi.
21: Non voglio smettere proprio ora.
22: Di fare cosa?
21: Di non ascoltare la tua musica.
22: Non volevo tagliarti fuori.
21: Ma lo hai fatto.
22: Non puoi odiarmi davvero.
21: Oh sì che posso.
22: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
21: Vedrai.
22: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
21: Credi che ci sia qualcosa dentro di te.

0: Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Rosa Lazar. O Lazar.
3: Lazar.
4: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
5: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
6: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
5: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
6: Io non dico più niente, tu sei geloso.
7: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi, è uno strano, ma molto strano.
5: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
4: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
6: Ma chi è quella?
5: È una mia paziente.
6: Perché ci guarda così?
7: Piccola città, bastardo posto.
5: Questa sei tu?
1: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
4: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
6: Ti fece paura?
5: No.
6: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: stessa.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Dio. Davvero faremo questo gioco?
1: Grazie a Dio, è finita.

0: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
0: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
2: Skippy, i monitor.
0: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
1: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
0: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
4: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
8: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
9: Rosso di sera.
10: Rosso di sera.
9: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
11: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Anche questa puntata

0: sarà largamente dedicata ai fatti di Piazza Fontana, alla brutale uccisione di Saco Bakari, del quale oggi si sono celebrati i funerali. Nostro ospite per commentare questa terribile vicenda è lo scrittore e opinionista Giuse Alemanno. Buonasera Giuse.
1: Buonasera, buonasera.

0: devastato la nostra città, la nostra provincia, diciamo il nostro territorio, ci ha lasciati sgomenti. Una tale manifestazione di ferocia non si registrava da tanto tempo.
1: Questa ferocia,
0: Disumana.
1: sì, perché poi i dettagli, ne parlerai sicuramente in seguito, i dettagli danno proprio la misura di quanto sia stato violento questo attacco e quanto ci sia stata forte la determinazione di fare del male.
0: Nel corso della puntata ovviamente ci occuperemo in larga misura di questo episodio, provando, se possibile, a fare qualche riflessione, insomma, no? Qualche analisi, anche se in questi giorni così cupi di analisi ne sono state fatte tante.
1: Sì, anche su questo, cioè noi stiamo spaccando il capello in quattro, cercando di dare sempre questa dimensione di saggezza, di essere persone sagaci che riescono ad interpretare. E il problema è che purtroppo noi dobbiamo parlare di un fallimento, perché io che sono un narratore e che vorrei raccontare delle storie migliori, purtroppo devo raccontare questo. E non vorrei mai che il mio mestiere delle parole servisse, cioè io ho sempre immaginato che il mio mestiere delle parole servisse a migliorare la società, ma
0: Tu
1: non ce l'ho fatta
0: hai
1: perché i
0: scritto
1: risultati
0: romanzi
1: sono
0: noir,
1: questi.
0: possiamo definirli così.
1: Sì, anche quelli, anche quelli.
0: Che purtroppo dobbiamo ammettere, non sono soltanto opere di fantasia, perché insomma, il tuo racconto attraverso la narrativa si alimenta anche dalla realtà nella quale siamo immersi.
1: Sì, ma io vorrei sempre che questi racconti raccontassero il passato, non il futuro. Raccontassero un passato negativo per prepararci a un futuro migliore, che insegnassero praticamente cosa non ripetere. Invece quando ti trovi davanti episodi come questo è veramente straziante perché davanti c'è proprio il fallimento di quello che avresti voluto, di quello che non avresti mai voluto rivedere. Noi purtroppo, caro Vincenzo, abbiamo anche qualche annetto di più, quindi ci ricordiamo i delitti della Taranto di un tempo. Io ricordo, io sono manduriano, ricordo no, i delitti della Sacra Corona Unita di quel lato della provincia di Taranto, quindi
0: Parliamo degli anni 89-91,
1: esattamente.
0: sono stati gli anni feroci della guerra di
1: Esattamente.
0: Mala, dove la città Taranto, lo diciamo per i più giovani che magari non hanno vissuto quegli anni. Taranto era diventata teatro di una guerra spietata fra clan rivali, si sparava ad ogni ora del giorno, abbiamo avuto centinaia di morti ammazzati e purtroppo fra le vittime anche persone che non c'entravano assolutamente nulla
1: Ragazzine.
0: con la rivalità dei clan, mafiosi del nostro territorio. Una guerra che poi si estendeva anche ai comuni della provincia, perché
1: Certamente.
0: ricordiamo che non era solo Taranto città, ma le ramificazioni dei clan andavano oltre i confini del comune di
1: Mi ha
0: Taranto.
1: raccontato un magistrato che nello stesso periodo della guerra di Taranto, i morti della guerra di Taranto sono stati quasi il quintuplo nello stesso periodo della zona di Palermo.
0: Sì.
1: Quindi una cosa veramente terribile quella che è accaduta qui.
0: E l'episodio dell'altro giorno in qualche modo ci ha riportato a quegli anni bui, perché
1: Sì.
0: un delitto di una tale efferatezza non lo si ricordava da tantissimo tempo, davvero da tantissimi anni.
1: Sì, quando parlerai dei dettagli dell'autopsia. Gli ascoltatori capiranno perché è un delitto di particolare ferocia.
0: Ha anticipato quello che vedremo tra poco, Giuseppe ha anticipato appunto perché vedremo quali sono stati i risultati, gli esiti dell'autopsia eseguita sul corpo di Sacco Bacari, ma oggi pomeriggio si sono svolti in modo assolutamente riservato, con pochi intimi, gli amici e i parenti più stretti, i funerali di Sacco Bacari in via Cavallotti in un ambiente frequentato dalla comunità africana. Io chiederei a Piero Caffio di mandare in onda le immagini del funerale che appunto si è svolto in un clima di estrema riservatezza e compostezza. Vediamo qui la bara, il cofano funebre, come si dice in modo più corretto, insomma, che che viene

0: portata dai compagni di Saco Bacari. Dobbiamo aggiungere alcune note di cronaca. Il trasferimento della salma è previsto fra qualche giorno, quindi il corpo di Saco Bacari sarà a Taranto ancora per qualche giorno. E poi la salma dovrebbe essere trasferita a Roma e poi da Roma in Mali, nel paese di Saco Bacari. Dobbiamo dire, perché è giusto dirlo, che le spese di trasferimento a Roma e poi in Mali sono state coperte dalla CGIL nazionale. Quindi la CGIL ha coperto le spese di viaggio. Invece mi sembra anche giusto ricordare il gesto dell'agenzia funebre che ha donato la bara, quindi non ha preteso soldi. L'agenzia funebre, è giusto ricordarla, la Fenice si chiama, che poi è l'agenzia che ha prelevato il corpo da Piazza Fontana al momento cioè dopo il terribile
1: Luglio.
0: omicidio. Posso dire anche, abbiamo notizia che il comune di Taranto ha deliberato un contributo straordinario alla famiglia proprio per le spese di viaggio. E quindi ci sono queste azioni. Adesso lasciamo perdere le polemiche che ci sono state sulla proclamazione o meno del lutto cittadino. Adesso c'è un ragazzo che è deceduto e questo diciamo, va ben oltre le beghe politiche, le polemiche politiche che ci sono state in questi giorni. Dicevi dell'autopsia, è stata eseguita l'autopsia. Piero Caffio, vediamo il servizio e quindi cerchiamo di capire cosa è emerso, perché sono emersi dati abbastanza raccapriccianti.
2: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Saco Bacari, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Saco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Saco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un punto nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
0: Giuse, quindi un colpo mortale alla aorta è stato quello che ha determinato, insomma, la morte di Saco Bacari. Ma al di là del colpo mortale di questo fendente, ci interroghiamo ancora, e penso che lo faremo ancora a lungo, sulla violenza brutale di questi ragazzi che hanno atteso questo giovane. Come dicevi tu, per lui erano le prime luci del giorno, no? E andava nei campi a lavorare, invece per gli altri erano le ultime ore della notte. E prima di Bacari era passato un altro, presumibilmente un altro bracciante africano, che è riuscito a fuggire, poi invece è arrivato Bacari e come sappiamo, lo hanno fermato, lo hanno aggredito. C'è questo problema enorme di devianza minorile e Taranto non sfugge purtroppo a questa realtà. È un fenomeno che rileviamo a livello nazionale.

0: Però sembravamo un po' estranei a queste dinamiche, invece purtroppo l'episodio di Piazza Fontana ci fa piombare pienamente nella gravità di questa situazione.
1: L'avevamo visto con il delitto Stano,
0: A Manduria.
1: esattamente, nella mia città, l'avevamo visto con, sempre a Manduria, con il delitto nel periodo natalizio, relativo a situazioni di spaccio dove venne ucciso un ragazzo di origine rumena
0: Sì.
1: o Sinti, non ricordo con precisione le origini. Dove tre ragazzini alla fine hanno preso anche delle condanne pesantissime per questa vicenda. Un ragazzo, appena insomma, un giovanissimo, sparava in un bar di Manduria all'altezza d'uomo, con un figlio che lo immortalava in uno dei giorni intorno all'Immacolata di qualche anno fa. C'è questo clima di violenza pesante, proprio pesante, ed è una cosa di con la quale purtroppo bisogna fare i conti. Non è una cosa che si può prendere in secondo piano, anche se purtroppo io sono convinto che quello è un effetto della nostra incapacità di trasmettere dei valori veri a questi ragazzi. Se fossimo stati capaci, magari questi ragazzi non sarebbero così.
0: Però Giuse, c'è un problema che va oltre i ragazzi, e cioè il problema è quello delle famiglie anche, perché questi ragazzi, alcuni di questi ragazzi provengono da situazioni familiari molto problematiche.
1: Anche su questo
0: Sì.
1: bisogna ragionare, Vincenzo. Guarda, quanti ragazzi difficili ci sono? Tanti. Quante famiglie complicate ci sono? Tanti.
0: Tanti.
1: Ma quanti sono disposti ad ammazzare una persona con un colpo di coltello? Uno. Allora, c'è qualcosa che non va in quell'uno, c'è qualcosa che è diverso rispetto alla maggioranza di famiglie disagiate, di ragazzi disagiati, di situazioni estreme, di marginalità. È quel cortocircuito che si chiude su un individuo, magari predisposto, più violento, non so neanche io che cosa dire, però è un cortocircuito che si concretizza in un individuo che commette di qualcosa di atroce. Qualcosa di atroce che adesso pagherà per chissà quanto tempo. Cioè io mi chiedo, ma la madre che non potrà preparargli la colazione al mattino se ne renderà conto? Il padre che non lo troverà più in casa rientrando se ne renderà conto che questo ragazzo ha cancellato la sua presenza in quella famiglia?
0: Ha bruciato la sua esistenza, questo ragazzo,
1: Oltre che
0: questi
1: bruciare la sua
0: ragazzi,
1: esistenza.
0: perché ieri ascoltavamo le opinioni di un avvocato penalista, l'avvocato Mineto, nel quale spiegava che rischiano fino a 20 anni, non l'ergastolo perché per una serie di situazioni, trattandosi di minori, eccetera, è sempre nella funzione dello scopo educativo, rieducativo della pena, dice non dovrebbero andare oltre i 20 anni.
1: Vent'anni sono
0: Però sono
1: tanti.
0: 20 anni, per un ragazzino di 15 anni significa aver bruciato buona parte della propria esistenza e poi il reinserimento sociale non so quanto sarà
1: No,
0: semplice.
1: ma no, poi bisogna anche pensare anche a questi, i famosi militanti della presta libertà, no? Quelli che gli augurano la
0: Sì.
1: presta libertà con
0: Sì.
1: questa alchimia del linguaggio italiano. Questa fama, no, nera che in questo momento stanno conquistando i leoni di chissà che, durerà pochissimo perché saranno immediatamente
0: Dimenticati.
1: dimenticati, non
0: Ecco,
1: saranno più niente e nessuno,
0: hai fatto riferimento alla presta
1: alla
0: libertà,
1: presta
0: no?
1: libertà.
0: Ma abbiamo fatto vedere proprio qualche sera fa alcuni video, no? Tratti dai profili di ragazzini di Taranto, no? E sono dei contenuti davvero agghiaccianti, inquietanti, perché sono tratti da video di canzoni neomelodiche dove si esalta la figura del delinquente, del boss. Abbiamo visto immagini diciamo, pseudo-cinematografiche relative al supporto video di queste canzoni, eccetera, dove si vedono ragazzi che sparano, cioè l'esaltazione della figura criminale, no? E, se un ragazzino di 15 anni si nutre di questi contenuti, si alimenta la propria struttura culturale di questi, o subculturale di questi contenuti. È difficile poi sradicarlo da situazioni di questo genere, anche perché se poi l'attende la vita del carcere, è teoricamente rieducativa, dovrebbe essere rieducativa come diciamo prima, ma in realtà la vita in carcere è tutt'altro che rieducativa, no?
1: No, ma gli artisti raccontano la realtà, non la creano. Quindi io sono molto cauto prima di buttare la croce sui
0: cantanti neomelodici.
1: Su un cantante o su un attore o su una serie TV o su un film, sarei molto cauto. Altrimenti dovremmo cominciare a parlare di Kubrick, di Arancia Meccanica, sono passati 40 anni. Quindi, lì Kubrick raccontava una realtà, non la creava. Certo, poi è diventato un modello.
0: Problema è quello, quando la fiction diventa modello, è lì il problema.
1: Il modello di qualcosa che esisteva. Quindi il discorso è sempre trovare gli anticorpi preventivi affinché queste cose non vengano poste in essere. Perché dopo si può soltanto andare a riparare. In questo momento che cosa è successo? È successo un delitto, i colpevoli sono stati assicurati alla giustizia, subiranno un giusto processo, subiranno una condanna qualora i giudici decideranno che tipo di condanna, nel momento in cui i giudici decideranno che tipo di condanna assegnare a questi signori, il compito della giustizia è finito. Alla fine che cosa gli vuoi dire alla giustizia, se no che ha fatto completamente il suo corso, individuare il colpevole, separarlo dal consorzio dello civile e assegnargli una pena? La giustizia ha fatto il suo corso, il problema è che non l'abbiamo fatto noi.
0: A proposito di questo, e quindi della difficoltà anche di... Abbiamo in diretta Federi, allora siamo in grado di collegarci con i BAC, i Baraccamenti Cattolica, dove abbiamo la nostra Federica Pompamea, perché si sta svolgendo una manifestazione dal titolo Abitare la Pace, che era programmata da tempo, ma oggi ha trovato una sua prospettiva completamente diversa alla luce di quello che è accaduto. Buonasera Federica.
2: Buonasera Enzo.
0: E allora, se nei Baraccamenti Cattolica cosa sta accadendo? Cosa si sta facendo? C'è un palco con una rappresentanza della comunità africana, giusto?
2: Esatto, sì. Poco prima sono intervenuti rappresentanti dell'Associazione Unione dei Musulmani Amici di Taranto che hanno proprio ricordato quello che è stato, diciamo, l'episodio che ha sconvolto la comunità di Taranto, ovvero l'omicidio di Bakary Sakho. In particolare il presidente dell'associazione, Hassan Cha, ha voluto ricordare che forse in questo momento solo Bakary si trova realmente in pace e ha cercato di spiegare ai pochi presenti che stanno popolando il parco della musica.
0: È caduta la linea con... eccola, l'abbiamo ripresa?
2: Sì, mi sentite?
0: Sì, vai Federica.
2: Esatto, che bisogna, dicevo, iniziare ad attivare davvero processi pacifici attraverso azioni concrete, ed è quello, diciamo, l'obiettivo del comune di Taranto e in particolare di Gianni Liviano, che ha costituito questa carta della pace e che oggi, diciamo, la stanno raccontando e spiegando. In particolare in questo momento stanno intervenendo anche i ragazzi del consiglio, Antonio Faggioni, il giovanissimo sindaco.
0: Il sindaco dei ragazzi, anche. Insomma, il sindaco dei ragazzi.
2: Esatto,
0: sì.
2: Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze. In particolare ritorno su un pensiero che ha fatto Hassan, che in questo momento ci vede come delle scatole che hanno delle forme diverse e che diventa difficile includere una scatola nell'altra, ma con un po' di sacrifici si può interagire. Quindi lui non chiede di essere incluso, perché secondo lui non è possibile in questo momento, ma un inizio di comunicazione per capire e comprendere le culture. E in particolare ho sentito anche Gianni Liviano, che tra un intervento e l'altro mi ha parlato un po' delle iniziative che stanno portando avanti. Se volete lo ascoltiamo insieme.
0: E allora sì, mandiamo in onda l'intervista che hai raccolto con Gianni Liviano e poi torneremo a collegarci di nuovo con sì. te, magari ci aggiornerai sugli altri interventi che si stanno susseguendo. Quindi Piero Caffio, mandiamo l'intervista sì. a Gianni Liviano.
3: Abbiamo ricordato all'interno di questo evento Abitare la pace della crisi comunità, stasera anche Bakary Sakho, questo amico maliano che è stato violentemente ammazzato, a cui si è tolta la vita, e l'abbiamo fatto offrendo un segno di scuse, di riconciliazione, di richiesta di perdono alla sua famiglia, allo zio, alla comunità dei musulmani presenti a Taranto, che sono firmatari tra l'altro della Carta della Pace. Abbiamo fatto attraverso un gesto segno, c'era questa sedia vuota sulla quale abbiamo posto un mazzo di fiori, abbiamo donato delle targhe, abbiamo detto che stiamo ragionando in maniera seria, convinta sulla possibilità di evitare uno slargo che porta dalla città vecchia al mare alla memoria di Bakary Sakho, ma al di là di tutte le cose che possiamo provare a fare, le targhe, il delfino, il crest del comune, i fiori, rimane dentro di noi la sofferenza, la consapevolezza che in questo momento di crisi forte per il mondo, e la guerra lo racconta, e per la nostra comunità, abbiamo una sola scommessa, una sola possibilità di vincere questa scommessa, e la possibilità è costruire comunità, costruire coesione, riappacificarci, raccontare ponti, raccontare agli uni le bellezze e le positività degli altri.
0: E allora Giusa, abbiamo ascoltato la nostra Federica che ci ha raccontato un po' quello che sta avvenendo al Parco della Musica, al Bacca, agli ex baraccamenti cattolica, e abbiamo ascoltato le parole di Gianni Liviano. Mi ha colpito una cosa del resoconto che ci ha fatto la nostra Federica, e cioè il rappresentante della comunità africana ha detto è difficile l'inclusione, ma quantomeno bisognerebbe sforzarsi in un processo di comunicazione innanzitutto. C'è difficoltà quindi di comunicare. Io non so se l'episodio di sabato 9 maggio possa essere configurato in una logica di razzismo, non lo so fino a che punto il razzismo possa centrare in quella vicenda. Dal punto di vista giudiziario al momento non risulta contestata l'aggravante del pregiudizio razziale, ma al di là dell'aspetto giudiziario è da verificare, insomma, se questo è stato solo un episodio di violenza brutale, violenza cieca, o se c'è stato anche l'aggravante dal punto di vista sociale, culturale, del pregiudizio razziale. Però c'è questa necessità di comunicare, perché oggi la nostra provincia, la nostra città è piena di persone che arrivano dall'Africa, dall'Asia, dall'Est Europa, e abbiamo questa necessità di comunicare per evitare di creare dei ghetti, insomma.
1: Guarda,
0: dei ghetti culturali.
1: Torno un attimo indietro al pezzo di domenica sulla Gazzetta del Mezzogiorno. In Mali si parlano 13 lingue più il francese, in Italia se ne parla una, pure male.
0: Sì.
1: Quindi questi uomini, questi esseri umani...
0: Giuse, no, io direi, sto comunicando con la regia, direi a Federica, la nostra Federica, torneremo a collegarci con lei dopo la pausa pubblicitaria, quindi intorno alle 19.35, quindi ci aggiorneremo sul proseguo della manifestazione ai baraccamenti cattolica. Scusami Giuse, dicevi.
1: Quindi loro parlano 13 dialetti più il francese, noi parliamo la lingua male. Quindi il bisogno di comunicare per loro è connaturato proprio per una oggettività. Noi invece abbiamo una cattiva predisposizione al relazionarci. Dovremmo comunicare di più, perché comunicare crea i presupposti per i ponti. Prima Gianni Liviano parlava di ponti, ma il presupposto è proprio la comunicazione, il capirsi, il non chiudersi in un ghetto mentale che è il più pericoloso che esiste, quello dove c'è chi crede di avere tutte le ragioni del mondo e tutti, e invece c'è il nemico, il nero, il cattivo, il brutto che invece ha tutti i torti.
0: Credo che sabato questi ragazzi andassero in cerca di un debole da aggredire.
1: Sì, è la cosa più probabile che sia avvenuta. Non credo che ci sia l'aggravante razziale, per loro non credo che contasse
0: Anche
1: molto.
0: perché l'aggravante razziale comporterebbe un'impalcatura politico-ideologica che francamente ho difficoltà a pensare che questi ragazzini avessero capacità di elaborare, insomma, ma
1: È
0: comunque
1: abbastanza improbabile.
0: non mi spingo oltre, non mi avventuro
1: È abbastanza improbabile.
0: in queste analisi. E allora sono quasi le 19:30. Tra un po' daremo la linea a Piero Caffio alla regia per qualche minuto di pubblicità, poi ci ritroveremo, proveremo a ricollegarci con i Baraccamenti Cattolica, con la nostra Federica Pompamea, e poi, a proposito del disagio minorile, che è un problema tremendamente serio, vedremo le difficoltà che stanno incontrando le cooperative sociali che si occupano di disagio minorile, perché ci sono, le cooperative non campano d'aria, hanno bisogno di risorse
1: Certo.
0: finanziarie per svolgere il loro lavoro. Ebbene, ci sono dei problemi enormi nel pagare il corrispettivo a queste cooperative sociali, lo vedremo in seguito. Intanto diamo la linea alla regia, Piero Caffio. Ci ritroveremo qui in studio fra qualche minuto per la seconda parte di Rosso di Sera con Giuse Alemanno.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256. Info @oculistatarantino.it.
9: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Anche questa puntata largamente dedicata a Sacco Bakary o Bakary. Qui non abbiamo ancora compreso quale sia la pronuncia corretta del nome di questo sfortunato giovane, sfortunato bracciante di 35 anni, letteralmente massacrato nella mattinata alle prime luci dell'alba di sabato 9 maggio. Nostro ospite in studio è lo scrittore e opinionista Giuse Alemanno. È in corso una manifestazione in centro a Taranto, ai baraccamenti cattolica, gli ex baraccamenti cattolica, ora ribattezzati Parco della Musica. E lì si sta svolgendo appunto questa manifestazione Abitare la Pace, che è quasi interamente dedicata proprio alla memoria del ragazzo maliano ucciso in Piazza Fontana. Ed è lì per noi Federica Pompamea. Federica, ci sei? Allora...
6: Sì, vi sento, mi sentite?
5: Sì, allora la manifestazione volge al termine o è già conclusa?
6: Sì, si sta svolgendo l'ultimo intervento di questa manifestazione. Ecco, potete sentire, non so se potete sentire l'applauso, gli esperti che hanno parlato, anche esperti e professori, docenti universitari, ricercatori, perché l'obiettivo di questa manifestazione è creare sinergie con più settori del territorio, che includano anche le vertenze che stanno coinvolgendo un pochino i lavoratori, le questioni ambientali, per cercare di trovare, diciamo, una pace un po' più universale, ecco.
5: Grazie Federica per questo tuo contributo, grazie ancora.
6: Quindi
5: chiudiamo qui il collegamento con il Parco della Musica e i baraccamenti di Cattolica. Allora Giuse, c'è questo tentativo di creare, diciamo, un tessuto di pace. Ovviamente non è semplicissimo e, giustamente diceva la nostra Federica, non è soltanto il problema delinquenziale, ma ci sono anche tanti aspetti sociali che ci riguardano, a cominciare dalle vertenze industriali. Ne parleremo fra poco delle vertenze industriali. Intanto l'omicidio di Sacco ha acceso, diciamo, un riflettore sul disagio minorile. Io ricordo quando ci fu l'episodio di Stano lì a Manduria, che tu dicessi: ma cosa sta accadendo nella mia Manduria? No? In uno dei tuoi interventi scrivessi quello. Ecco, diciamo cosa sta accadendo, cioè qual è il problema, se c'è un solo problema di devianza minorile, perché questi giovani sono allo sbando, cosa non sta funzionando? Non funzionano le agenzie educative, non funzionano le famiglie, non funziona la scuola, cosa non sta funzionando? Perché questi ragazzi sbandano in questo modo fino ad arrivare ad ammazzare?
7: Il discorso è abbastanza ripetitivo. Cosa non sta funzionando? È facile, no? La famiglia, la scuola, le istituzioni, i riferimenti. Quante volte abbiamo sentito questo elenco? Ma manca sempre una cosa: quello che non sta funzionando siamo noi. Noi non siamo idonei, noi abbiamo sbagliato ad offrire a questi ragazzi un modello di vita. vita che gradualmente nelle frange più marginali, più deboli, meno colte,
5: meno strutturate,
7: con una difficoltà di metabolizzare tutto ciò che vedono, tutto ciò che incontrano, alla fine si traduce in violenza e sopraffazione, in arroganza, in un modello di vita che è mutuato da quello che poi sono le serie TV, i film, le canzoni, eccetera, eccetera. Perché a questi ragazzi non è stato dato un filtro, non siamo stati capaci di creare una capacità di interagire in maniera saggia con tutto ciò che vedono, e tutto ciò che ascoltano, tutto ciò che vivono. Quindi l'elenco delle famiglie, scuola, parrocchie, eccetera, è un elenco monco se non dentro non ci mettiamo anche noi.
5: Dobbiamo la cosiddetta società civile.
7: La cosiddetta società civile.

0: ha fallito clamorosamente nel suo compito di essere esempio, rinchiudendosi in giardini dorati, in ambienti di nicchia,
1: Per chi
0: in
1: se lo può
0: quelli
1: permettere?
0: per i garantiti, no? I sommersi e i salvati. Questo è, i sommersi e i salvati.
1: Intanto, Giuse, a proposito di disagio giovanile e minorile, abbiamo a Taranto le cooperative sociali che si occupano di minori a rischio che sono in estrema difficoltà per problemi finanziari. Vediamo il servizio che ha realizzato la stessa Federica Pompamea.
2: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative dove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
3: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprime un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello, questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
2: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi 2 anni a due cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il comune non ha erogato. E sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
3: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
4: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
1: Giuse, qui è difficile pure commentare, perché questo è un altro cortocircuito che fa parte di tutto questo quadro di problematiche che poi si traducono a volte in effetti devastanti.
0: È la dimostrazione di quello che dicevo prima. Cioè noi, altro che l'elenco, la scuola, la famiglia, eccetera, eccetera. Poi davanti c'è questo tipo di situazioni a cui bisogna dare risposte,
1: Qua
0: risposte, non
1: ci scontriamo con
0: soltanto.
1: dei nodi burocratico-finanziari che poi mettono in difficoltà proprio le attività che si occupano o tentano di occuparsi del recupero dei minori
0: C'è
1: a
0: anche
1: rischio.
0: un altro aspetto, la tempestività della risposta, perché l'allungamento dei tempi inevitabilmente incide sul risultato.
1: Certo. Io direi di chiudere questa parte dedicata alle vicende che hanno scosso un po' tutta la comunità tarantina, no?
0: Vorrei soltanto
1: Sì.
0: dire una cosa, io restato veramente segnato da questa vicenda, perché per un motivo privato sono passato.

0: davanti al luogo dove è
1: Sì.
0: avvenuto questo delitto ed è veramente doloroso, doloroso per me che sono un uomo di 64 anni che ha visto anche tante cose brutte nella vita, non soltanto tante cose belle, ma anche tante cose brutte. Tornare in un posto dove è stato versato del sangue innocente di una persona che stava semplicemente andando a lavorare. Ora,
1: A spaccarsi la schiena nei campi,
0: sì,
1: non
0: cioè,
1: aveva fatto la notte brava come i ragazzini che lo hanno aggredito.
0: quel cortocircuito mi ha turbato profondamente.
1: Ha turbato un po' tutta la città, perché davvero non si ricordava un episodio simile da tantissimo tempo, quindi davvero è stato scioccante. È stato scioccante, lo diciamo quasi tutte le sere ormai, sotto due aspetti, il fatto in sé e poi scoprire che i responsabili sono stati dei ragazzini. Questo
0: Sì.
1: è stato un doppio shock per la città. Giuse, non possiamo fare a meno di approfittare della tua presenza per parlare di una questione che si trascina ormai, abbiamo perso il conto da quanti anni, la vertenza ex Ilva. Tu sei stato un dipendente di quello stabilimento siderurgico. A distanza di 14 anni ormai quasi dall'esplosione in modo deflagrante di quella vicenda con, ricordiamo, 26 luglio 2012, se non ricordo male, ricordo bene? Sì, 26 luglio 2012, siamo arrivati ormai al 14° anniversario, ma non intravediamo ancora la via d'uscita da questo tunnel con una trattativa infinita. Dopo la dismissione da parte di ArcelorMittal, una trattativa infinita, cioè viviamo ancora di parentesi commissariali, ma sentiamo parlare il ministro Urso che insomma, ci parla, ci dice, ci indica delle date che di mese in mese vengono posticipate per definire la cessione dello stabilimento e di tutto il gruppo aziendale, Flachs, Jindal, adesso Arvedi che torna ogni volta che vanno in crisi le trattative, spunta sempre il nome di Arvedi. Sembra che davvero questo sia un problema inestricabile ormai.
0: Caro Vincenzo, sono talmente tanti anni che ci conosciamo e talmente tante volte che parliamo sia in privato e sia in pubblico del problema Ilva, che sembriamo veramente una coppia, non so se tra Stanlio Olio e Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, chiaramente io interpreto Sandra Mondaini, non mi permetterei mai. Ormai è scivolata nella boutade, è diventata una cosa poco seria. Se non ci fossero queste conseguenze terribili, perché io ricordo che questo 2026 è segnato da due morti di ragazzi in 40 giorni, caduti dalle passatoie, cioè non è che è scoppiato qualcosa, sono caduti dalle passatoie, mentre stavano camminando questi sono caduti e morti.
1: Perché ha
0: Quindi
1: ceduto la base.
0: questo 2026 è caratterizzato da queste due tragedie del lavoro. Allora, che si continui a trasformare il problema Ilva in un problema, veramente un balletto d'altri tempi, una quadriglia dove uno prende, lascia, prende, poi torna quell'altro, poi ritorna, è anche poco serio.
1: E
0: Perché tra
1: purtroppo
0: tutte le altre cose,
1: si prego.
0: perdonami. Ma se ci fosse una soluzione vantaggiosa, anche fosse per una parte, ci sarebbe già trovata. Non ci sarebbe stato bisogno di portarla fino alle estreme conseguenze e cambiare ogni volta e dichiarazioni che smentiscono le dichiarazioni di 5 minuti prima, con il rischio che i commentatori come me, come te, qualsiasi cosa dicano, in questo istante, è già vecchia. Perché già sta cambiando qualcosa.
1: Ma stiamo dicendo che non c'è una soluzione?
0: No, stiamo dicendo che non c'è una soluzione con questo materiale umano, industriale, sociale ed economico. Se si continua con queste caratteristiche, non credo che si possa trovare una soluzione. Ci vuole qualcos'altro. Forse ci vuole anche un senso di sacrificio. Qualche cosa che riconosca il sacrificio della città di Taranto e che non la premi, non la premi.

0: perché qua della premiera non c'è proprio niente, ma che le restituisca dignità e giustizia.
1: Questa situazione, hai detto tu, sembra quasi una barzelletta, no? Nel modo in cui viene condotta, o comunque da tanti anni, e se non fosse che c'è di mezzo il destino dei lavoratori, ma il destino di un intero territorio che nel bene e nel male è legato e condizionato all'esistenza di questo stabilimento.
0: Assolutamente sì.
1: E intanto, proprio a proposito di lavoratori, sono stati sbloccati i corsi per la riqualificazione professionale dei cassi integrati. Vediamo questo servizio, facciamo il punto in questo servizio.
2: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassi integrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Ex Ilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono due percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
1: Giuse, qui stiamo parlando di riqualificare i lavoratori con i fondi del Just Transition Fund, che in realtà avrebbero dovuto servire a innescare dei nuovi meccanismi di sviluppo. Invece qui stiamo riqualificando lavoratori che sono dei cassi integrati, no? Forse stiamo anche distorcendo, diciamo, quella che avrebbe dovuto essere la dinamica di questa massiccia dose di finanziamenti che sta piovendo sul Taranto. Circa, tra le varie misure, circa 2 miliardi di euro, 2 miliardi di euro per una città che invece continua a soffrire maledettamente di una crisi che non sembra lasciare scampo, insomma.
0: Allora,
1: e ci appendiamo agli ammortizzatori sociali.
0: Riqualificare gli operai dell'Ilva è un'impresa titanica, io mi auguro tutta la positività possibile, ma conservo un minimo di scetticismo.
1: Perché?
0: Perché lavorare in Ilva è un unicum, non è una fabbrica replicabile, il lavoro che si svolge in Ilva non è un lavoro che puoi andare a rifare in altri posti, quindi riqualificare significa proprio reinventare un altro lavoro. Non è facile trovare quel tipo di strutture, quel tipo di problematiche. È un lavoratore che ha lavorato per anni sempre nello stesso posto, facendo sempre determinate operazioni. Trasformarlo in altro è veramente un'impresa titanica. Io mi auguro che un'impresa che riesca, che porti positività e che porti ristoro a ogni lavoratore.
1: C'è una domanda: riqualificarli per cosa? Se non sappiamo cosa fare.
0: Questo appartiene, è un pezzetto della barzelletta di cui di sopra.
1: Perché cioè stiamo riqualificando questi lavoratori per
0: questo
1: cosa?
0: Pensiero,
1: in funzione di cosa?
0: Questo pensiero poi inevitabilmente si innesta e si ritorna alla barzelletta di cui sopra.
1: In funzione di un'Ilva elettrificata, di un'Ilva green, oppure per altre attività di cui al momento non si ha alcun tipo di informazione?
0: Attendiamo nuove da qualche santone che venga a portarci qualche dieta novella.
1: Giuse, comunque abbiamo anche l'obbligo di provare a guardare al futuro, perché altrimenti si rischia di rimanere impantanati in un presente che non è affatto gratificante. Domani si apre la nuova edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, che si svolgerà nella sede del Dipartimento Universitario Ionico in Città Vecchia, all'ex convento di San Francesco, la sede appunto dell'università. Il 21 e il 22 maggio, una serie di incontri, di relazioni sul tema della sostenibilità e dell'innovazione.

0: Domani appunto c'è l'inaugurazione, l'apertura, e per parlarne è collegato con noi Mauro Marroni, che è il responsabile dell'area mercato della Banca di Credito Cooperativo di Bari e Taranto. Buonasera, dottor Marroni. Non sentiamo Marroni? Beh, allora chiederei alla regia di perfezionare il collegamento. Nel frattempo, quindi, Giuse, dicevamo, abbiamo anche questo obbligo di guardare avanti. Questi eventi come il Taranto Eco Forum in qualche modo almeno servono a seminare diciamo germi culturali per farci andare oltre quello che stiamo vivendo in questo ormai da troppi anni, no? Forse siamo partiti molto in ritardo con la costruzione, l'idea di costruire una Taranto diversa, una Taranto che è rimasta legata per decenni, per più di un secolo, prima all'economia di Stato dell'arsenale, della Marina Militare, poi all'industria siderurgica. Poi il trauma c'è stato quando il siderurgico è stato privatizzato, quando l'Ilva è stata privatizzata, lì abbiamo subito un trauma, perché Taranto non si era mai confrontata con il mercato e quindi con una proprietà privata dello stabilimento siderurgico, dell'azienda siderurgica.
1: Sì, ma sicuramente partire in ritardo è un problema, ma l'aspetto positivo è partire. Cioè, io credo che quello che sta succedendo a Taranto sia sia un bene, perché questa è una città che ha futuro. Confuso.
0: Qualcuno più famoso di noi diceva che dalle crisi nascono le migliori opportunità.
1: Contraddittorio, confuso, pieno di mille contorsioni, però il futuro Taranto ce l'ha ed è un futuro importante. Qualche giorno fa ero in compagnia di un gruppo di signore che venivano dalla Germania, dalla Svizzera, che sono venute per un meeting a visitare Taranto. L'hanno trovata meravigliosa sotto tutti i punti di vista, climatico, hanno amato quello che hanno mangiato, hanno visitato dei luoghi bellissimi. Certo, è una Taranto altra rispetto a quella dei ragazzi,
0: certo,
1: che ammazzano, certo, Sacco Bacari,
0: sì,
1: per strada alle 5 del mattino. È una Taranto diversa, ma c'è anche quella, non c'è soltanto la Taranto degradata. Allora,
0: io voglio ricordare, no, concludi, scusa.
1: Allora dobbiamo capire se dobbiamo premiare soltanto questa Taranto, dedicarci esclusivamente a questa Taranto degradata, o non cominciare a guardare con un maggiore interesse una Taranto diversa, più giovane, più al passo con i tempi, ma soprattutto meno legata a meccanismi di nicchia e meccanismi di autoreferenzialità.
0: Grazie Giuseppe. Allora abbiamo ripristinato il collegamento con Mauro Marroni. Buonasera dottor Marroni.
2: Grazie, buonasera a voi. Vi ringrazio per l'invito e per l'occasione di poter contribuire come banca e come gruppo bancario anche a un'occasione particolarmente rilevante, in primis per la nostra città di Taranto e per il territorio. Quindi ecco, sono a disposizione vostra,
0: sì,
2: per domande.
0: Sì, allora domani appunto si apre il Taranto Eco Forum, il TEF, e diciamo i due temi fondamentali sui quali si regge questa manifestazione sono quelli della sostenibilità e della innovazione. Allora io le chiedo, qual è la traduzione del concetto di sostenibilità in ambito bancario? In che cosa una banca può essere sostenibile nel suo rapporto col territorio?
2: Sì, diciamo che tutto il sistema bancario negli ultimi anni si è mossa in questa direzione attraverso una progressiva e crescente attenzione di tutto il ceto bancario sulle tematiche ESG, che sono poi state sempre più integrate nelle proprie politiche, nella propria offerta. Le BCC in particolare, particolarmente vicine al proprio territorio, insieme con il resto del ceto bancario, hanno sostenuto e continuano a sostenere sempre più gli investimenti ESG, che rappresentano poi gli strumenti più efficaci per guidare

0: per accelerare la transizione. In particolare la Puglia, il nostro territorio, è stata anche agevolata da alcune misure che hanno favorito l'immissione di liquidità attraverso le banche, che hanno comunque direttamente o indirettamente accelerato questi passaggi. Penso alle misure quali il Mini PIA, il PIA, che prevedevano e prevedono comunque una percentuale obbligatoria di innovazione nei processi, che hanno determinato inevitabilmente, finanziando quei progetti, un'immissione sul territorio di liquidità tesa a favorire tutti quegli investimenti che sono andati in quella direzione. Questo è successo però non solo da parte della banca direttamente attraverso, diciamo, gli impieghi e la liquidità immessa. È evidente come anche la crescente consapevolezza della clientela sulle tematiche ambientali e sociali hanno favorito lo sviluppo di prodotti finanziari che hanno coniugato di fatto la responsabilità al rendimento finanziario. Penso ai green bond o ai fondi tematici che sono dedicati alla transizione energetica, che hanno coniugato questo binomio di fatto essenziale tanto per un investitore quanto il beneficio finanziario della liquidità di cui dispone, quanto anche la forma finanziaria dell'investimento. E il gruppo ICREA, di cui la BCC di Bari e Taranto fa parte, si pone proprio come partner affidabile che tesa a favorire delle soluzioni finanziarie che coniughino proprio il rendimento alla responsabilità sociale.
1: Ecco, una banca del territorio nel corso degli anni per parlare adesso di innovazione, ha mutato le modalità di rapporto con la propria clientela?
0: Diciamo, si è evoluta così come si è evoluto tutto il ceto bancario a livello di innovazione tecnologica in primis. L'attuale proprio sistema organizzativo delle BCC, nel caso della nostra banca, quindi del gruppo ICREA, ha consentito, anche forte di una struttura patrimoniale finanziaria più ampia, di coniugare perfettamente la tradizione attraverso una vicinanza alla clientela. Ricordo che il gruppo ICREA è tra i gruppi bancari che un po' in controtendenza continuano ad aprire sportelli bancari, questo proprio per fortificare quella tradizione della nostra clientela, ma di pari passo ha puntato attraverso un piano strategico con investimenti nell'ultimo triennio di oltre 300 milioni di euro a una forte innovazione tecnologica e un programma di interventi con l'obiettivo proprio di migliorare attraverso tutte le BCC del gruppo, sono oltre 110, servizi sempre più sicuri, efficienti, innovativi e facili da utilizzare per i nostri soci e clienti. In questa direzione ci si è mossi perché era necessario, da una parte, salvaguardare la tradizione e quel rapporto particolarmente stretto con la clientela e i soci, quanto anche però perseguire un miglioramento di tutti quei canali principali come il core banking, l'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi disponibili attraverso i canali digitali, l'accelerazione che si è avuto anche, direi anche con una necessità rilevante, di utilizzare l'intelligenza artificiale al servizio della consulenza che le banche svolgono sul territorio.
1: Grazie, grazie
0: Solo
1: dottor
0: in questa
1: Marroni.
0: direzione, ecco, le dicevo, concludo, solo in questa direzione si può avere anche un sistema bancario sostenibile al passo con i tempi. Io
1: Grazie,
0: vi
1: dottor Marroni,
0: ringrazio.
1: quindi grazie per questo suo intervento. Quindi l'appuntamento con il TEF, lo ricordiamo, è per domani e dopodomani, 21 e 22 maggio, al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari. Grazie ancora, dottor
0: Grazie
1: Marroni.
0: mille, buona
1: Grazie.
0: serata a tutti.
1: Siamo in chiusura di trasmissione, ringraziamo Giuse Alemanno che è stato nostro ospite e autorevole opinionista, commentatore dei fatti tragici che hanno contraddistinto Taranto in questi ultimi giorni.
2: Ringrazio Radio Cittadella per la considerazione che continua a dimostrare nei miei confronti e mi auguro di essere chiamato la prossima volta per qualche argomento poco più allegro.

0: Magari per la promozione del Taranto.
1: Magari per la promozione del Taranto, sì.
0: Piero Caffio, a te la linea. Grazie ovviamente a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle 19.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta.

0: UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

E grandi successi, la grande musica in quello che è l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocca un ricordo, riaccendiamo quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. 1982, Harder My Heart, formazione storica, pezzo iconico degli anni 80, loro sono il Quarter Flash, canzone che poi ha raggiunto la posizione numero 3 nella prestigiosa Billboard Hot 100, poi ha conquistato anche la vetta della mainstream rock chart negli Stati Uniti ed entra nella top 5 dei singoli più venduti in Italia proprio durante l'estate del 1982, quindi successo incredibile che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

al mio paese. Album molto bello questo della Brancali, si chiama Sacro, contiene poi tra l'altro anche questa canzone al mio paese, con due belle collaborazioni, quelle con Delia ma anche Levante, altre due voci incredibili, terzetto sicuramente che ci accompagnerà nei prossimi mesi, con questa canzone che descrive con nostalgia e calore quello che è il legame con il Sud Italia e soprattutto il rito del ritorno a casa dei fuorisede, perché questo è un po' il senso, la linea di questo grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, come sempre da Paolo D'Andri, e devo anche salutare gli amici della notte che ci seguono in replica. Piero Caffio mi accompagna alla parte tecnica. Avremo un ospite intorno alle 18:20, ne parleremo tra pochissimo. Altra grande formazione, si chiamano Temper City.

0: qua un'altra delle grandi formazioni che vi abbiamo lanciato e proposto proprio insomma negli scorsi mesi, Temple City. Temple City con questo singolo Self Aware, che poi tra l'altro è diventato anche virale e parla di quella che è la difficoltà nel legarsi sentimentalmente, insomma di quelli che sono gli sbalzi d'umore, soprattutto la tensione tra attrazione fisica e anche quelli che sono le barriere mentali. Questo insomma è un po' il significato, il senso di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera, firmato appunto Temple City. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Le nostre canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella. Radio ritorno importante per una formazione che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi, ci farà compagnia per 7 giorni, Maroon 5, con la nuova canzone, si chiama Heroin, parla, insomma il testo esplora quella che è la fragilità, il desiderio di salvezza e anche la dipendenza emotiva per questa nuova canzone che si preannuncia sicuramente un altro grande successo per una formazione che ci ha regalato successi e singoli indelebili che poi ritroveremo sicuramente anche nel nostro Rewind. Buona serata da Paolo D'Andri al nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo e insomma una bella canzone, ne parleremo con lei. Camilla Pandozzi, 18:20.

grande successone, loro non sbagliano mai, Sasha & Company, The Colors. Beh, ritornano con Rolling Stones, questi ritmi reggae, queste sfumature retro alle quali ci ha abituato questa bella formazione, legata in modo particolare un po' agli anni Ottanta, ma questo è un altro di quei singoli che poi ha raggiunto anche il vertice della nostra classifica ufficiale, la Top Chart, ma sicuramente ci accompagnerà questa canzone anche nei prossimi mesi. Beh, canzone poi scritta da Stash insieme anche a Calcutta e a Davide Tropico, insomma, artisticamente parlando, Petrella, che ha firmato, ha messo il timbro su quest'altro bel successo. Un paio di saluti. Giulia, buona serata, mi segue da Taranto. Saluto anche a Stefania della provincia di Bari, che poi mi ha chiesto una canzone bellissima che sicuramente ti passeremo tra pochissimo. Altra bella novità, altra grande accoppiata, Madonna, Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, bellissima. Che grande ritorno, che grande accoppiata. Madonna con Sabrina Carpenter per questa canzone incredibile, che poi contiene anche un campione bellissimo, Good Life, degli Inner City. Beh, in questo singolo le due pop star rispondono direttamente a quelle che sono le critiche dei media e vanno a respingere i giudizi esterni sulle loro carriere e anche vite pubbliche. Questo è un po' il senso di questa bella novità, di questa grande accoppiata che ritorna con piacere con una canzone che poi vede anche all'interno un'introduzione che richiama Express Yourself della grande Madonna, insomma, singolo che si preannuncia un altro grande, grandissimo successone. Bene, vi devo lanciare come sempre quelli che sono i contatti, ricordare naturalmente qualora voi vogliate inviarci un messaggio, una richiesta, ecco, 339 680 6868, poi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, radiocittadella.it, cittadellatv.it, invece i nostri riferimenti web. Ritorno italiano importante, bello insomma per molte fans, Antonacci.

0: Saluti a Sara e un saluto anche particolare a Antonella, che poi tra l'altro mi aveva richiesto questo grande ritorno di Biagio Antonacci con You and Me, entrato già di prepotenza insomma nella nostra classifica, nella nostra rotazione quotidiana. Anche questo naturalmente si preannuncia un altro successone in rotazione su Cittadella Radio, Cittadella TV e non solo, devo dire, il ritorno è importante. Bene, state con noi facciamo una breve, brevissima pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Camilla Pandozzi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale, diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale, però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto, molto, ti calmano, ti rilassano. Banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti, Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la Poliedrica, anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che

0: lei è in tour molte delle sue date e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori della, dei suoi concerti, e posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
1: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare su di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
0: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
1: Bene.
0: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni, e appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa. Io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere. Io ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che no spoiler uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma io oltre che averla scritta l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti naturalmente per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli appunto per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
0: noi
1: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
0: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, l'appuntamento dedicato come sempre alle belle novità di Città della Radio Summer Funk per l'intera settimana, la nuova di Francesco Gabbani. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna l'appuntamento New It.

0: Devo salutare Francesca, mi scrive da Bari, ci guardava attraverso il canale 94, poi mi ha richiesto la colonna sonora di questo film, ormai è numero uno della classifica naturalmente delle pellicole più viste in Italia, Il Diavolo Veste Prada 2, questo sequel che devo dire è diventato ed è un altro grande successo, con questa colonna sonora firmata poi due grandi artisti, insomma Lady Gaga e poi la rapper Deki. Pensate, in due settimane praticamente 24 milioni di euro totali incassati, attualmente al primo posto tra le pellicole più viste in Italia. Bella colonna sonora ritrovata anche questa sera nel nostro appuntamento. Breve pausa, tra pochissimo come sempre ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella.
1: Rewind.
2: La radio di oggi. I successi di ieri.

E grandi successi, come sempre, la bella musica, i ripescaggi che ritrovate. E quello che non so, il vostro rewind, abbiamo riacceso la macchina del tempo per una canzone bellissima. Siamo nel 1993, insomma, successo pazzesco dei Duran Duran, Ordinary World, da questo album, The Welding Album, che ha avuto, devo dire, un successo anche di classifica incredibile, ma con piacere lo abbiamo ritrovato in quello che è lo spazio dedicato ai grandi singoli, ai grandi successi dal passato. Bene, come sempre, ogni mezz'ora ritorna a questo appuntamento, pronti naturalmente a sbloccarvi un ricordo e a riportarvi indietro nel tempo con il nostro rewind. Buona serata da Paolo D'Andria, dal nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora 10 minuti da consumare insieme con quelli che sono i successi, le canzoni italiane e internazionali, quello che è il nostro spazio driving. Oh, lui si fa ballare alla grande. Another.

si chiama Talk to You, il singolo di questo grande duo olandese di musica elettronica Another, in collaborazione con l'artista statunitense 54 Ultra, per questa canzone, insomma, che è un altro dei grandi successioni. Probabilmente lo troveremo nella Weekend Dance, Piero, certo, insomma, tra le 10 più ballate della settimana, l'appuntamento dedicato, come sempre, ogni sabato al ritmo dalle 14 alle 15, poi anche in replica dalle 21, insomma, su Cittadella, la radio. Avrete la possibilità con Piero Caffio e Annette di ballare le più ritmate su Cittadella. Abbiamo chiuso, grazie a Piero Caffio, Paolo D'Andria vi saluta, se volete, come sempre vi aspetto domani a partire dalle 17 con l'appuntamento Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

tattici nucleari per Gita della Nuit di questa settimana. Sorry, scusa, lo sento, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Oggi un'altra puntata insieme, un'altra giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, dell'attualità e di quello che accade intorno a noi. La nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, oggi ospite l'avvocato Giovanni Brunetti. Parleremo ancora, perché la scorsa volta abbiamo detto che avremmo fatto un approfondimento sui padri separati, continueremo oggi, quindi oggi ci sarà l'approfondimento nella nostra rubrica e poi tanti ospiti, parleremo del TEF e parleremo di tante tante cose. Quindi se volete farci delle domande scriveteci al 339-680-6868, 099-47-30-144 il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it e la nostra mail per i nostri contatti. Quindi se avete delle domande da farci, delle domande da fare agli esperti, potete farlo qui in diretta mentre stiamo parlando. E adesso continuiamo con la musica.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica. Benvenuti nella nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e di nuovo ospite in studio l'avvocato Giovanni Brunetti, bentrovati.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi il nostro compito è fare l'approfondimento della scorsa puntata, così come avevamo promesso, e parliamo di padri separati, parliamo di difficoltà, ma parliamo anche di opportunità, cioè di come riuscire a fare in un ginepraio quando questo arriva, quindi esatto. Questo è molto importante. Fabrizio, prego.
1: Sì, noi ci siamo lasciati l'altra volta parlando proprio di padri separati che dopo la fine della loro relazione si trovano in un momento di fragilità economica, psicologica e anche sociale, e spesso questa situazione di fragilità loro la vivono in solitudine, in isolamento. E ci siamo lasciati con una domanda alla quale l'amico, l'avvocato Giovanni Brunetti, chiedo di rispondere. Cioè, in questa situazione di difficoltà, quali sono gli strumenti a tutela dei padri separati? A chi si possono rivolgere per evitare questo di scivolare in questo isolamento, in questa difficoltà esistenziale loro?
2: Sì, Fabrizio, allora dobbiamo partire, io tornerei 10 secondi a quello che ho detto prima. Nel momento in cui diciamo ci sono difficoltà, che sono soprattutto difficoltà, poi la depressione, i problemi dei papà separati dal punto di vista psicologico e relazionale riguardano soprattutto il fatto che improvvisamente, dopo aver vissuto una vita di relazione coi figli, per colpe proprie o magari per anche una chiusura da parte dell'altro genitore, non riescono a relazionare. Questa situazione è una situazione paragonabile a un lutto vero e proprio. E come dicevo anche l'altra volta, noi abbiamo una situazione talmente dolorosa e un lutto talmente grave che non abbiamo una parola per esprimere, no? Quando un genitore perde un figlio, non sappiamo come esprimere questa situazione, è talmente dolorosa. Sappiamo che una moglie che perde il marito è una vedova, un figlio che perde i genitori, c'è il termine adeguato, tutte le relazioni, ma quando un padre non riesce ad esercitare la relazione e perde con il figlio, è un lutto che non ha una parola.
0: Certo.
2: In questo caso è un lutto provocato, perché una cosa è perdere un figlio purtroppo per un incidente, e una cosa invece è un lutto da volontà, quello che io lo definisco un lutto da volontà. Allora, la situazione è molto grave per queste persone che si trovano, a parte il disagio economico di cui magari parleremo secondariamente, soprattutto in un disagio psicologico e in una solitudine estrema. Quindi il tema fondamentale è quello di riacquisire la consapevolezza che questa situazione non è dovuta a colpa propria, di uscire dal meccanismo no, della colpevolizzazione ed entrare in una dinamica invece di costruzione.
0: Sì.
2: Costruzione, quali sono gli strumenti però concreti? Innanzitutto costruire una comunità. Noi abbiamo realizzato un'associazione di padri separati che si chiama Papà per Sempre, perché abbiamo voluto dare soprattutto con questi genitori l'idea non del contro, ma l'idea della contro le mogli, contro le mamme, sono cose assurde e contrarie ad ogni interesse dei bambini, ma l'idea che il papà rimane tale per tutta la vita, indipendentemente dalla vicenda coniugale, con un impegno importantissimo. E allora lo strumento è questo: innanzitutto bisogna costruire comunità intorno a queste persone, bisogna costruire rete. Per comunità intendo una serie di soggetti che si relazionano per supportare queste situazioni. Il primo strumento è quello di creare le associazioni, noi l'abbiamo fatto per esempio con Papà

0: per sempre. Un altro strumento è quello che hanno queste associazioni di creare dei centri di ascolto, che sono dei centri in cui si passa da una dinamica generale, perché attenzione, i papà possono essere papà splendidi o papà violenti, è stata magari la loro violenza che ha portato a questo allontanamento, o padri inadeguati, e anche sotto questo aspetto bisogna recuperare però quella genitorialità, perché al figlio serve comunque, mi spiego. Questo è il punto fondamentale. Un altro strumento molto utile è quello dei gruppi di mutuo aiuto. I gruppi di mutuo aiuto tra papà sono veramente una risorsa straordinaria, perché abbiamo notato che l'idea di passare da una dimensione di solitudine e di marginalizzazione a una dimensione di condivisione del problema aiuta. Naturalmente ci sono tanti altri strumenti servono a riprendere quella relazione giusta con il figlio o con i figli che viene interrotta e che è la causa soprattutto più grande di questa sofferenza.
1: Assolutamente, va bene, allora noi facciamo così, diamo la linea alla regia, una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Marco Gabbani, Summer Funk, questa è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Siamo nella rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e l'avvocato Giovanni Brunetti. Oggi la rubrica Voci Fragili tratta un po' tutti i temi, no? Di quelle che possono essere le fragilità, vero Fabrizio, temporanee, esatto, o permanenti. Quindi parliamo di persone diversamente abili, parliamo oggi di padri separati che in un momento della loro vita possono avere delle grandissime difficoltà, parleremo di violenza di genere, parleremo di supporto alle donne, parleremo di minori, di quello che accade ai ragazzi in questo periodo storico particolarissimo, di tante cose. Quindi se volete farci delle domande e capire un po', se avete dei dubbi su qualsiasi cosa, scriveteci al 339 680 6868. Adesso noi continuiamo con l'approfondimento sui padri separati e volevo chiedere all'avvocato Brunetti quali sono nella pratica le principali difficoltà economiche e logistiche che incontrano i padri separati, ad esempio l'assegno di mantenimento, i tempi di visita, la distanza a volte geografica, e come queste possono minare il rapporto con i figli.
1: Dunque, devo dire che in realtà la prima difficoltà più grande è sicuramente il problema dell'alloggio, della casa.
0: Certo, è immediato.
1: È immediato, questo è un problema devastante che soffriamo particolarmente purtroppo nella nostra provincia, perché a Taranto sappiamo tutti che abbiamo dei redditi molto bassi.
0: Certo.
1: Quindi anche un operaio, un impiegato, ma anche direi un professore, cioè persone qualificate dal punto di vista lavorativo, con un reddito di 1.500-1.600 euro, andare a trovare un altro appartamento diventa un problema
0: serio,
1: molto insostenibile. Ci sono dei papà che purtroppo, perlomeno per alcuni periodi, dormono in auto. Questo è un fatto risaputo ed è veramente il primo problema, è un problema devastante.
0: Sì.
1: Questo problema è un problema che va sostenuto con delle politiche innanzitutto economiche adeguate, per esempio nella finanziaria, che non sempre sono purtroppo attuate diciamo né a livello nazionale né a livello regionale, perché questi sono i due punti fondamentali. Per esempio c'è stato nella finanziaria del 2026 il cosiddetto contributo per l'affitto ai papà separati, che è un'ottima notizia, una provvidenza tra i 400 e i 500 euro per un anno, perché poi le difficoltà sono difficoltà che in genere sono persone bisognosissime che cercano di recuperare, però il primo anno è veramente devastante.

0: Il problema qual è? Che nella finanziaria purtroppo il decreto attuativo non è stato realizzato, quindi in pratica, e soprattutto poi potremmo trovarci di fronte a dei limiti ISEE, pensate 8.500 euro, che sono del tutto inadeguati. E quindi di fronte a questa mancanza, insomma, di intervento da parte dello Stato e della Regione, stiamo cercando, insomma, di supplire con il volontariato, con il terzo settore. Abbiamo degli esperimenti, come ad esempio a Massafra ne è partito uno, la Casa dei Papà Separati, che offrono questo alloggio temporaneo per un certo periodo, però sono tutte iniziative purtroppo che mancano di provvidenze economiche da parte delle istituzioni, e questo fatto può essere rovesciato soltanto con una presa di coscienza del problema, che è un problema generale, è un problema di tutta la collettività, perché questi papà poi entrano in una spirale di grande sofferenza. Noi abbiamo un grosso lavoro, per esempio, che stiamo facendo con la diocesi tramite la Caritas diocesana, anche di supporto alimentare per queste persone, persone, ripeto, che hanno dei lavori dignitosissimi, ma che scivolano poi
1: col caro vita verso
0: la povertà. L'altro problema è certamente quello di un assegno di mantenimento che, seppure giusto e assolutamente indiscutibile, però in una situazione di grande difficoltà anche la 100 euro in più o in meno può portare. Quindi in questo caso, siccome l'assegno di mantenimento è stabilito in genere dal giudice, e qui bisogna davvero che ci sia una rappresentazione all'autorità giudiziaria da parte, insomma, della persona tramite il suo legale, che sia appropriata e che si debba cucire proprio l'abito addosso al caso specifico. Anche l'assegnazione della casa, volevo essere chiaro, è ovvio che va la casa, è giusto che vada assegnata in genere alla mamma, perché specialmente se si tratta di figli in età molto piccola, non esiste alcun dubbio su questo, però questo oggettivamente va ben valutato anche ai fini del fatto della contribuzione dell'assegno di mantenimento. E poi ogni caso, ecco, impariamo, la cosa importante in questa vicenda è che nel diritto di famiglia in queste situazioni va fatto un ragionamento caso per caso. Ci sono anche dei papà che sono buttati fuori di casa perché hanno avuto un atteggiamento violento o non rispettoso degli obblighi. In questo caso però il problema non è quello di distruggere questi papà, ma è di ricostruirli come persona per poi iniziare una nuova relazione dal punto di vista
2: anche familiare. Perché è molto importante questo, cioè ricostruire il rapporto, perché è importante per il figlio che sta crescendo, cioè probabilmente noi tutte queste cose perdiamo di vista la crescita del bambino, che ha bisogno del supporto della mamma, del papà, e soprattutto di una mamma serena e di un papà sereno, che poi questo sembra venire in secondo piano certe volte, ma
1: che c'è.
2: Perché chi segue i ragazzi? I genitori. E quindi i genitori entrambi dovrebbero avere una sorta di equilibrio per procedere, per andare avanti. Ci sono quindi questa casa dei padri separati di Massafra, a cui le persone, se vogliono avere delle informazioni, acquisire delle informazioni, possono andare, ci sarà il sito sicuramente, tutto, dei numeri di telefono a cui poter accedere. Ovviamente insieme all'avvocato Giovanni Brunetti e all'avvocato Fabrizio Serrano, voi se avete bisogno scriveteci, perché poi noi da qui, dalla redazione, faremo arrivare loro le vostre domande, se ci saranno delle domande, della voglia di approfondire per tutto quello che riguarda questo tema di oggi, quindi dei padri separati. Io, Giovanni, volevo ringraziarti perché sei tornato qua. Grazie per il
0: grazie
2: tuo tempo e
0: grazie
2: per tutte le cose che tu ci dici, le informazioni che ci dai, che sono veramente in questo momento potrebbero un po' migliorare la giornata o addirittura cambiare la vita di alcune persone che sono all'ascolto in questo momento.
0: Dico soltanto che la questione riguarda, tra Taranto e provincia, circa 20.000 persone, quindi non sono poche. Non molti hanno questi problemi di carattere economico così gravi, ce ne sono parecchi ma non tutti, però ci sono invece i problemi relazionali che sono molto importanti. Pensiamo per esempio, e concludo, all'opposizione che alcune mamme fanno il problema del pernottamento, che l'attaccamento di una bambina al suo papà viene realizzato, secondo gli studi ormai della psicologia dell'età evolutiva ormai blindati, anche attraverso il sonno. Quindi certo. Non avere una casa in cui portare la propria bambina diventa un problema.
2: Sì.
0: Diventa
2: sì.
0: un problema
2: no,
0: serio, gravissimo problema serio. Per la bambina.
2: Ma infatti è quello, noi siamo già cresciuti, siamo adulti, possiamo soffrire, possiamo lottare, però i bambini no, i bambini non
1: sono
2: hanno diritto ad essere bambini e poi a mano hanno certo. diritto di crescere serenamente. Fabrizio, grazie ancora per la tua presenza qui, che veramente questa rubrica che tu hai ideato è una roba incredibile, sono felice di questo.
1: Io sono felicissimo di stare qui e grazie per l'ospitalità e per la possibilità di dare voce a questi temi che sono tantissimi
2: sì,
1: sulle persone che hanno bisogno.
2: Allora noi ci rivediamo alla prossima puntata certo. di Voci Fragili, grazie ancora per essere stati qua.
1: Grazie, una buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
2: Linea alla regia.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Yeah.

0: Questo pezzo, amici dei Coldplay, My Universe, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, e adesso io qui ho un'altra ospite che saluto. Buongiorno Eleonora, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno cara, buongiorno.
0: Come stai?
1: Benissimo, un po' presa dalle tante cose da fare per la gara di oggi.
0: Ecco, per la gara di oggi, allora ci vuoi raccontare che cosa accadrà?
1: Allora, per me sarà un po' un tuffo nel passato, no? Perché chi mi conosce insomma già lo sa, io sono una ex concorrente di Bake Off Italia, quindi insomma quella trasmissione legata al magico e dolcissimo mondo della pasticceria, sì. Ma sono anche appunto vicepresidente dell'ABBOF, un'associazione di volontariato che insieme a noi e voi, un'associazione che si occupa di detenuti insomma in semilibertà, abbiamo ecco strutturato insieme un percorso di cucina e di pasticceria con circa 10 lezioni che si concluderà oggi in una gara finale con proprio stile Bake Off, dove i ragazzi prepareranno un Danubio. Il Danubio, ecco, c'è un'immagine che scorre benissimo e spiega esattamente che cos'è, e questo dolce è fatto con tutte queste palline che in qualche modo ecco parla di condivisione, parla di accoglienza, no? È un dolce molto facile da spezzare, da condividere, motivo per cui con Don Francesco, appunto il presidente dell'associazione Noi e Voi, abbiamo deciso di chiamarlo il dolce del colloquio, per raccontare insomma attraverso la pasticceria, attraverso questo dolce, che cosa è stato in qualche modo per loro questa esperienza.
0: Sì, incredibile secondo me. E, come dire, già noi insieme a te che ci fai ancora di più appassionare a quest'arte, no? Del fare, del trasformare dei semplici ingredienti in un'opera d'arte, in qualcosa di bellissimo, perché adesso noi vediamo il Danubio, però noi sappiamo delle tue creazioni che sono delle piccole grandi opere d'arte. Però penso che anche, dimmi se

0: così il percorso che porta alla riuscita, no, di quel prodotto è un percorso anche molto, come dire, molto interessante, molto appassionante.
1: Allora, è stato un percorso bellissimo, aggiungerei anche molto faticoso, confesso, no? Perché poi io comunque ho realizzato tutto questo anche nei ritagli di tempo, no? Non sempre insomma è stato semplice.
0: Facile, certo.
1: E confesso anche un'altra cosa, il colloquio che io, ecco, lo associavo a un momento bello in carcere quando loro potevano avere contatti con le loro famiglie, in realtà non sempre è stato un momento così bello per alcuni. Ecco, questo è stato per me anche una scoperta, in realtà era un momento anche di vergogna. Alcuni detenuti non hanno mai detto ai propri figli che quello era il carcere, dicevano ai figli che quella magari era una fabbrica, e quando loro avrebbero finito il lavoro per cui erano stati chiamati sarebbero potuti uscire. Ecco, quindi dietro queste storie, anche quella di un momento apparentemente bello, superficialmente bello di un colloquio, in realtà si nascondono tante tante storie, anche
0: di amarezza, di dolore, assolutamente così. Allora, l'appuntamento è per alle 16, i partecipanti a porte chiuse si sfideranno, giusto, nella preparazione del Danubio?
1: Sì, giustissimo, a Fraga, a Fragagnano, una bellissima scuola di formazione, scuola di cucina, dove ognuno, ecco, ripeto, esattamente come il Bake Off, come Masterchef, che so, avrà il suo bancone, il suo forno, potrà realizzare la sua opera. Ci saranno poi dei giudici di eccellenza, fra cui chiaramente insomma la proprietaria della scuola, Palma D'Onofrio, Antonio Capocello, due chef insomma molto importanti del nostro territorio. Ci sarà anche l'assessore ai servizi sociali e politiche abitative, Sabrina Lincesso. Quindi insomma sarà una giuria composta da personaggi.
0: Bene.
1: Molto.
0: E poi alle 18 ci sarà l'incontro aperto, i giornalisti, la premiazione, i partecipanti, i vincitori ovviamente e i docenti. Quindi a Fragagnano, via Pertoricella, oggi pomeriggio accadrà veramente questa cosa incredibile. Grazie Eleonora per averci raccontato di questo progetto bellissimo.
1: Grazie a voi per questa opportunità.
0: Buon lavoro e in bocca al lupo per oggi. Noi ci sentiamo presto, alla prossima. Grazie.
1: Okay, grazie, ciao.
0: Amici, lì nella regia, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

pace, salmo, con la pesce, cattive abitudini, una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono Annette, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica. A proposito di cattive abitudini, quella che sembrerebbe una cattiva abitudine, cioè quella di andarsene da una festa senza salutare nessuno, fa bene la salute. Adesso vediamo, secondo gli esperti, vi leggo un articolo. Quante volte ci capita di voler lasciare una festa, no? Facciamo questo esempio, ma non avere voglia, nessuna voglia di fare il giro dei saluti? Ecco, secondo gli esperti, andarsene all'improvviso e senza avvertire nessuno farebbe bene alla salute. Anne Led ha recentemente ripreso la tesi della dottoressa Trudy Meehan, psicologa presso il Royal College of Surgeons, che analizza proprio questo fenomeno. Qual è il fenomeno? In gergo si chiama, tra virgolette, uscita all'irlandese, anche se in Europa è conosciuto come saluto alla francese. Proprio indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare. Sebbene possa sembrare un gesto maleducato, la scienza suggerisce il contrario, perché persino potrebbe essere un tocca sana per il nostro benessere. Congedarsi, infatti, richiede una notevole dose di energia sociale ma anche emotiva, risorse che alla fine di una serata sono già spesso esaurite. Quindi sforzarsi di salutare ogni singolo presente rischia solo di prosciugare le ultime riserve rimaste, quindi ci lascia svuotati. Allora magari abbiamo fatto una bella festa, siamo un po' stanchi, vogliamo tornare a casa, basta così, va bene. Il saluto è un rituale culturale, lo sappiamo, una pratica complessa che va ben oltre un semplice ciao. Quindi giustificare la propria partenza richiede proprio uno sforzo cognitivo, e risparmiare quell'energia permette invece al cervello di iniziare subito a rigenerarsi. E inaspettatamente questo comportamento potrebbe persino giovare alle relazioni. Quindi, evitando questo peso emotivo del congedo, l'evento lascerà un ricordo più piacevole, facendoci tornare la voglia di uscire anche la volta successiva addirittura. Quindi, amici, voi cosa fate? Siete a una festa? Beh, grazie a tutti, ciao ciao ciao, arrivederci, basta. Oppure via direttamente, ve ne andate senza salutare nessuno, e poi magari, non lo so, in genere quando uno va a una festa è stato invitato e che carino, se è stato bene il giorno dopo fare un messaggino: ah, che bella serata, ti ringrazio, ci vediamo la prossima volta, no? Quando si va a casa di amici o in un luogo con amici, eccetera, solitamente si fa così. Quindi veramente diventa l'occasione, poi, un là per rivedersi ancora una volta o tante volte le volte successive. Sono d'accordo, perché puoi stare lì a salutare tutti anche un po', no? Un po' pesante, un po' imbarazzante. Quindi anche un ciao a tutti secondo me andrebbe bene, ma nel momento in cui gente che parla, che fa, eccetera, non è che stai lì a interromperli per fare il tuo ciao, per dire il tuo ciao. Sono d'accordo, cosa ne pensate voi? 339-680-6868. Adesso continuiamo, c'è per noi la meravigliosa Taylor Swift con questo pezzo molto bello che ci ascoltiamo subito. Siete su Cittadella, la radio, questo è Partecipiamo Taranto.